Di Anton Diabelli abbiamo ascoltato la sonata in La maggiore, opera 29, numero 2. Chitarrista Diego Milanese. Sarà un crescendo. Un'arpa. Ian Ladislav Dussek. Sonata in Mi bemolle maggiore, opera 34, numero 1. Allegro brillante. Andantino. Rondò. Allegro moderato. Arpista Elena Zaniboni.

0: Jan Ladislav Dussek. Abbiamo ascoltato la sonata in mi bemolle maggiore, opera 34, numero 1. Arpista Elena Zaniboni.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sarà un crescendo. Due violini. Felice Giardini. Sonata opera 3 numero 1 in la maggiore. Allegro, grazioso, presto. Müchner Violin Duo. Luis Michal e Marta Carfi.

Di Felice Giardini abbiamo ascoltato la sonata in La maggiore opera 3 numero 1, duo di violini di Monaco, Luis Michel e Marta Carfi. Sarà un crescendo, un violoncello e un contrabbasso. Ignaz Josef Pleyel, Rondò in Do maggiore per violoncello e contrabbasso. Jörg Baumann, violoncello. Klaus Stoll, contrabbasso.

di Ignaz Josef Pleyel, rondò in do maggiore per violoncello e contrabbasso, Jörg Baumann violoncello, Klaus Stoll contrabbasso. Il contrabbasso. Da Liuteria, storia ed arte di Giuseppe Strocchi. Il contrabbasso è fatto più che altro per battere il tempo nelle orchestre. Qualche volta canta anche da solo, ma per brevi battute. I contrabbassisti suonano concerti scritti per violino, gravidi di note e di difficoltà non comuni, e li eseguono relativamente in modo perfetto, per quanto lo conceda lo strumento. Appena vi si presenta il concertista di contrabbasso sulla scena, egli vi fa l'effetto di un lottatore

Il cuore vi sta sospeso, trattenete il respiro per tema di un eventuale disastro. Finalmente, se finisce bene, l'applaudite, ma vi guardate bene di chiamare il bis, per tema che quel mastodontico possa convertirgli la sudata vittoria in mortificante sconfitta. Simpaticamente ironico Giuseppe Strocchi, con il più grande tra gli strumenti ad arco, il contrabbasso. Ingombrante, tanto da apparire goffo, il contrabbasso è stato per lungo tempo relegato a ruolo di semplice sostegno, mentre è fondamentale il suo ruolo di sostegno, tanto poco valorizzato da non avere neanche un proprio spartito. Solitamente il contrabbassista legge la propria parte sul rigo del violoncello, ma la suona all'ottava inferiore. Però tace nei passaggi di maggiore difficoltà e comunque impraticabili per questo grande strumento. Sarà un crescendo. Quattro contrabbassi. Giuseppe Verdi, pensando a Rigoletto. Quartetto di contrabbassi un'ottava sottosopra. Luca Cola, Andrea Pighi, Antonio Sciancalepore e Massimo Taddei.

Nella esecuzione del quartetto di contrabbassi un'ottava sotto sopra abbiamo ascoltato Pensando a Rigoletto di Giuseppe Verdi, Luca Cola, Andrea Pighi, Antonio Ciancalepore e Massimo Taddei. Sarà un crescendo. Quattro chitarre. Antonio Vivaldi. Concerto in si minore per quattro chitarre e orchestra. Opera 3, numero 10. Allegro, largo, larghetto, allegro. Angel, Celdonio, Pepe e Céline Romero. San Antonio Symphony Orchestra. Direttore Victor Alessandro.

di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in si minore per quattro chitarre e orchestra, opera 3, numero 10. Angel, Celedonio, Pepe e Céline Romero. San Antonio Symphony Orchestra. Direttore Victor Alessandro. Sarà un crescendo. 12 violoncelli. Leonard Bernstein. West Side Story. Maria. 12 violoncelli dell'Orchestra Filarmonica di Berlino.

Da West Side Story di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato Maria nell'esecuzione di 12 violoncellisti dell'Orchestra Filarmonica di Berlino. Sarà un crescendo. Johann Sebastian Bach, arioso per un'arpa e tanti violoncelli. Orchestra Suzuki di Torino. Direttori Lee e Antonio Mosca.

di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato Arioso per un'arpa e tanti violoncelli. Orchestra Suzuki di Torino. Direttori Li e Antonio Mosca. Sarà un crescendo. Robert Johnson. Three Masked Dances. Per orchestra di liuti. Orchestra di liuti diretta da Roy Goodman.

di Robert Johnson abbiamo ascoltato Three Masked Dances per l'orchestra di liuti. Orchestra di liuti diretta da Roy Goodman. E sarà un crescendo, un'orchestra di soli archi. Wolfgang Amadeus Mozart. Terzo movimento dal concerto in La maggiore per violino e orchestra K219. Versione per soli archi. Tutti gli archi dell'Orchestra Suzuki di Torino. Direttori Lee e Antonio Mosca.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo movimento dal concerto in La maggiore K219 per violino e orchestra. Versione per soli archi. Tutti gli archi dell'Orchestra Suzuki di Torino. Direttori Li e Antonio Mosca.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sarà un crescendo. Otto strumenti a fiato. Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata, Nachtmusik, in do minore K388. Per due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti. Allegro, andante. Menuetto in canone, allegro. Fiati dell'Orchestra Filarmonica di Vienna.

Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato la serenata in do minore K388 per due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti. Solisti dell'Orchestra Filarmonica di Vienna. Sarà un crescendo. Un'orchestra con tanto di tutto. Gustav Mahler, Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore, Sinfonia dei Mille. Il sottotitolo con cui è universalmente nota questa sinfonia, dei Mille, non è originale, ma le è stato attribuito, si ritiene per ragioni pubblicitarie, in virtù dell'organico inusitatamente ampio che è richiesto per la sua esecuzione. La composizione risale al periodo luglio-agosto 1906. E subito dopo averla terminata, l'autore così scriveva: «Ho appena finito la mia ottava. È la cosa più grande che io abbia fatto finora.

così fuori dal comune nel contenuto e nella forma che non è possibile scriverne. Provate a immaginare che l'universo comincia a produrre musica e a risuonare. Non sono più voci umane, ma pianeti e soli che ruotano. Così scriveva in una lettera indirizzata al direttore d'orchestra Willem Mengelberg. Mentre all'amico Richard Specht, poco tempo dopo, Mahler scriveva: «Tutte le mie altre opere sono tragiche e soggettive. Questa è una immensa dispensatrice di gioia». La prima esecuzione dell'ottava sinfonia di Mahler ebbe luogo presso la Ausstellunghalle di Monaco di Baviera il 12 settembre 1910. Consta di due parti. La prima parte si basa sull'inno Veni Creator Spiritus. La seconda parte si rifà alla scena finale del Faust di Goethe. Parte prima. Inno Veni Creator Spiritus. Cheryl Studer, soprano primo. Sylvia McNair, soprano secondo. Andrea Rost, soprano. Anne-Sophie von Hotter, contralto primo. Rosemary Lang, contralto secondo. Peter Seifert, tenore. Bryn Terfel, baritono. Ian Hendrik Rothering, basso. Per la seconda parte, Una Penitentiam, Cheryl Studer, soprano. Magna Peccatrix, Sylvia McNair, soprano. Mater Gloriosa, Andrea Rost, soprano. Mulier Samaritana, Anne-Sophie von Hotter, contralto. Maria Egiziaca, Rosemary Lang, contralto. Dr. Marianus, Peter Seifert, tenore. Pater Extaticus, Bryn Terfel, baritono. Pater Profundus, Ian Hendrik Rothering, basso. Rundfunkchor Berlin, maestro del coro Dietrich Note. Prager Philharmonischer Chor, maestro del coro Pavel Kuhn. Tölzer Nabenchor, maestro del coro Gerhard Schmidt-Garden. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

di Gustav Mahler. Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 8 in mi bemolle maggiore, dei mille. Cheryl Studer, soprano prima. Sylvia McNair, soprano secondo. Andrea Rost, altro soprano. Anne-Sophie von Otter, contralto prima. Rosemary Lang, contralto secondo. Peter Seifert, tenore. Bryn Terfel, baritono. Ian Hendrik Rothering, basso. Rundfunkchor Berlin, maestro del coro Dietrich Note. Prager Philharmonischer Chor, maestro del coro Pavel Kuhn. Tölzer Nabenchor, maestro del coro Gerhard Schmidt Garden. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Claudio Abbado. Abbiamo trasmesso un lungo crescendo. Fuori programma, l'arrivo della luce nel cosmo.

0: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
1: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Note dal musical. Claude Michel Schönberg, Les Misérables. La protagonista femminile, Fantine, disperata, ricorda il tempo dell'innocenza rubata con l'inganno. Il testo francese di Alain Boublil, nella versione inglese I Dreamed a Dream, è di Herbert Kretzmer.

Le voci parallele sono di Ruthie Henschel, cantante attrice nel ruolo di Fantine, e Susan Boyle, cantante non lirica che ha travolto un'incredula giuria al concorso Britain's Got Talent.

per note dal musical Da Les Misérables di Claude-Michel Schoenberg abbiamo ascoltato I Dream the Dream e le voci parallele erano quelle di Ruthie Henschel, Susan Boyle. Note di classica. Johann Sebastian Bach. Fantasia e fuga in la minore, Bachwerke Verzeichnis 904. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Fantasie fuga in la minore, Bachwerke Verzeichnis 904. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. RNC, Notte di Classica. Joaquín Rodrigo, adagio dal concierto de Aranjuez, chitarrista Narciso Yepes, Orquesta Nacional de España, direttore Ataulfo Argenta.

Di Joaquín Rodrigo abbiamo ascoltato l'adagio del concerto di Aranjuez, chitarrista Narciso Yepes, Orquesta Nacional de España, direttore Ataulfo Argenta. RNC, Note di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Questa sigla ha aperto la finestra del nostro programma anche per la trasmissione di oggi. Un cordiale saluto, un benvenuto all'ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche che ci portano a tanti e tanti anni fa. Abbiamo sfumato la sigla e allora con la voce libera, in bianco come si dice in gergo, voglio porgere le ascoltatrici e gli ascoltatori un cordiale saluto, il benvenuto e buon ascolto. Speriamo di farci tanta buona compagnia anche in questi 40 minuti di trasmissione per la puntata. Una puntata, come sapete, va in onda tutti i giorni, e voglio iniziare con un famoso brano, Moulin Rouge, Molino Rosso, un molino molto noto a Parigi, in Francia. La RCA Symphony Orchestra è diretta da Charles Gerhardt, e con questo splendido brano voglio aprire la trasmissione di oggi e augurare a tutti buon ascolto.

Amo di Overture, come sapete, un brano solamente suonato per aprire il nostro programma. Ogni finestra una canzone a Radio RNC. Abbiamo incominciato con Moulin Rouge della RCA Symphony Orchestra, era diretta da Charles Gerhardt. Veniamo all'Italia con una canzone che ha per titolo Questo amore è mio. Di Decce e Di Pace hanno composto questo ritmo lento, una canzone interpretata dalla celebre Lidia Martorana con orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Siamo nel mese di aprile del 1955, incisione grammofonica della Odeon, Questo amore è mio.

Delicatissima la voce di Lidia Maturana che abbiamo ascoltato in questa incisione grammofonica dal 1955. Di Lecce e Paci hanno composto questo ritmo lento, Lidia Maturana con orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Questo amore è mio. Dopo aver ascoltato Lidia Maturana, voglio proseguire il programma di oggi con una canzone che è interpretata da Mario Lanza e l'orchestra è diretta da Costantine Kallinikos. Il titolo è The Loveliest Night of the Year, la più piacevole, più amabile, piacevole notte dell'anno. Possiamo ascoltare dal film Il Grande Caruso questa canzone. E per il film Il Grande Caruso hanno scelto la voce di Mario Lanza perché Caruso, come sapete tutti, aveva una voce tremendamente forte, strepitosa.

Più volte nel corso dei nostri programmi ho parlato di Mario Lanza, della sua strepitosa voce. Anche Enrico Caruso, nel quale è stato inserito nel film questo brano, aveva una voce potente e lui amava farsi incidere la voce con i rudimentali mezzi di allora, quando i fonografi erano ancora a rullo e non a disco, perché nel disco è incominciato a essere in più pratica versione verso il 1910 circa. Prima le incisioni venivano fatte sui rulli, così come aveva fatto Edison per la prima registrazione assoluta nella storia della voce umana. Certi strumenti potevano essere riprodotti meccanicamente, la voce umana no, e però meccanicamente siamo riusciti con le incisioni discografiche. E dopo il fin qui detto voglio proporvi

Abbiamo ascoltato la voce di Elio Lotti dal lontano 1948. Luccione e Martelli sono stati i compositori di questa canzone a ritmo moderato, la voce di Elio Lotti e l'orchestra era diretta dal maestro Beppe Moietta. Abbiamo ascoltato questa canzone Vecchia Roma che ci porta ad Arrivederci Roma. Raschel, Galinei e Giovannini hanno composto questo brano che ascoltiamo da Renato Raschel con Armando Trovaioli e la sua orchestra. Arrivederci Roma.

Au revoir in francese, arrivederci in italiano, arrivederci Roma con la voce di Renato Raschel. Questa canzone era interpretata dallo stesso Renato Raschel con Armando Trovajoli, la sua orchestra, e abbiamo ascoltato anche un delicatissimo coro. Da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma così. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Ormai sapete tutto di Radio RNC, anche il numero di telefono di Aldo 333-656-9681. Ringrazio tutti coloro che si sono interessati per quanto riguarda la radio e per quanto riguarda anche questo stacchetto che metto in onda quasi tutti i giorni. Ci riportiamo con questa incisione al 1959, all'8 di aprile del 1959, un Begin Bolero cantato in spagnolo da Luciana González, accompagna Eros Shorini e la sua orchestra. Jakovanska, Dimitrovda e Lecuona hanno composto e noi vogliamo ascoltare Andalusia.

Molto slanciata la voce di Luciana Gonzalez in questa interpretazione per questa incisione ancora a 78 giri, incisione grammofonica dal 1959. Devo ripetermi sovente quando metto in onda questo tipo di dischi che sono incisioni di questa fattura, perché sono molto datati. 1959, Eros Shoidi con la sua orchestra ha accompagnato Luciana Gonzalez in Andalusia, una canzone bolero in Begin Bolero in spagnolo, come abbiamo sentito dal gorgheggio della nostra cantante. Nel 1955 Contursi e Di Sarli hanno composto Verde Mare. Questa versione è con Giuseppe Negroni, William Galassini e la sua orchestra, che negli anni 50 era chiamata Orchestra Mille Luci. Incisione anche questa dal nostro grammofono dall'epoca, possiamo ascoltare, perché quando sono incisioni grammofoniche significa che sono tutte incisioni originali d'epoca, dopo tutto.

Abbiamo proseguito il programma di oggi con una canzone dal titolo Verde Mare. Per coloro che conoscono il mare sanno benissimo che il mare cambia sovente di colore riguardo anche la posizione del sole, della luce, della posizione dalla quale si osserva il mare stesso. Verde Mare, una canzone di Contursi e di Sarli, Giuseppe Negroni, William Galassini e la sua orchestra Mille Luci, incisione che abbiamo tratto dal repertorio del 1955. Prossimo invece è del repertorio del 1958. Ciocca e Bindi hanno composto la canzone dal titolo I Trulli di Albero Bello, e dai famosi Trulli ha preso spunto questa canzone. Aurelio Fierro e Trio Ioice con orchestra diretta dal maestro Federico Pergamini per questa canzone molto descrittiva. Immaginiamoci anche noi questi trulli bianchi con i tetti a cono. Immaginiamolo insieme a questa incisione della Durium.

Questa canzone, oltre alla musica, esigeva anche la nostra immaginazione e ci hanno fatto immaginare i trulli di Albero Bello, Aurelio Fiero e Trio Ioice e orchestra diretta dal maestro Federico Bergamini. Abbiamo ascoltato questa canzone molto descrittiva. Più terra terra invece la prossima canzone di Lidman e Gianipa. È una canzone a tempo di valzer. Una voce rara per le incisioni grammofoniche è quella di Mario Volta, e anche suffragato da un coro e dall'orchestra diretta dal maestro Bazzizza. Su, beviam è il titolo della canzone, ma con i dischi non si può bere, si può solo ascoltare.

la vita incomincia domani, ovunque sentiamo esclamare, con tutti i pensieri un po' strani, che noi non vogliamo ascoltare. Si vive una volta soltanto,

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Aldo che saluta gli ascoltatori e le ascoltatrici per il termine di questo nostro programma. Abbiamo trascorso anche oggi 40 minuti qui a Radio RNC per questo programma. Programma che vi ricordo va in onda tutti i giorni, quindi tutti i giorni potete ascoltare in compagnia di Aldo canzoni e musiche che ci portano al tempo passato, che ci portano a tanti anni fa, che ci portano ancora, come avete sentito anche nel programma di oggi, tante e tante incisioni a 78 giri, quelle incisioni del grammofono che per coloro che le hanno conosciute e ascoltate sono un gran piacere, per altri magari sono una novità. Voglio porgere a tutti un cordiale saluto e il nostro appuntamento come al solito per domani. A risentirci.
0: Nei miei sogni profumo ancora il primo fiore.
5: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
6: Notte di classica. Notte dal cinema. Titanic. My Heart Will Go On. Ascolteremo il famosissimo tema in due versioni classiche. Con la Orchestra Filarmonica di Praga. Arrangiamento e direzione di Nick Reine. A seguire un duo di violoncelli. Luca Schulic e Stefan Hauser con la Sydney Symphony Orchestra, diretta da Guy Noble.

Per Notte dal Cinema abbiamo ascoltato My Heart Will Go On con la Orchestra Filarmonica di Praga, arrangiamento e direzione Nick Reine. A seguire un duo di violoncelli, Luca Schulic e Stefan Hauser, con la Sydney Symphony Orchestra, direttore Guy Noble. RNC, Notte di Classica. Gustav Mahler, secondo movimento Tempo di Menuetto, quello che i fiori del prato mi raccontano, dalla Sinfonia numero 3 in Re minore, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Paavo Järvi.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 3 in Re minore, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Paavo Jarvi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Giovanni Battista Viotti. Dai 32 Souvenirs de violon per violino solo ascolteremo Souvenir numero 4, maestoso, Souvenir numero 13, allegro brillante, e Souvenir numero 20, allegro, violino Guido Rimonda.

di Giovanni Battista Viotti, dai 32 Souvenir de violon per violino solo, abbiamo ascoltato il Souvenir numero 4, il numero 13 e il numero 20. Violino Guido Rimonda. RNC, note di classica. Mili Alexeyevich Balakiriev. Ouverture su tre temi di canzoni russe. Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Yevgeny Svetlanov.

Abbiamo ascoltato Dmitri Alekseyevich Balakirev l'ouverture su tre temi di canzoni russe. Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Evgeny Svetlanov. RNC. Note di classica. Thomas Louis De Victoria. Regina Celi e di Giovanni Gabrieli, Jubilate Deo, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

0: Di Thomas, Luis de Victoria abbiamo ascoltato Regina Celi e di Giovanni Gabrieli Jubilate Deo. Coro da Camera di Torino. Direttore Dario Tabbia.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sei proverbi, opera 79. Regensburger Domspatzen. Direttore Georg Ratzinger.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sei proverbi, opera 79. Regensburger Domspatzen, direttore Georg Ratzinger.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta.
1: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con AgriNet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
2: Quando abbiamo pensato il progetto di creare un marchio tutto nostro, non sapevamo come siglarlo. Allora, durante la cena a casa, allora abbiamo parlato con le nostre ragazze, che allora erano ancora bambine, allora ci proposero Cuor di Noce. Io e mio marito ci siamo guardati negli occhi e abbiamo subito accolto questa proposta.
1: AgriNet for Women. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
4: Anna Impallomeni è una donna che ha saputo reinventarsi e trasformare la sua passione per la terra in un progetto di vita. Questa è la sua storia legata alla noce. Dopo aver intrapreso studi classici e giuridici, si è avvicinata al mondo dell'agricoltura, prendendo in mano l'azienda cerealicola di famiglia, ereditata dal padre Luigi. Ma è stato l'incontro con Alessandro a cambiare radicalmente il suo percorso, personale e professionale insieme. Oggi Anna e Alessandro guidano Tenuta la Spiga, un'azienda agricola specializzata nella coltivazione di noci e che si trova ad Eraclea, nella suggestiva Venezia orientale. Un territorio un tempo paludoso che è stato poi bonificato e tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si è trasformato in un'area fertile e rigogliosa. Oggi questa zona integra costa ed entroterra in un paesaggio incontaminato tra fiumi, lagune e ampie aree verdi, dove si coltivano ortaggi, cereali e vigneti.
2: Ho conosciuto mio marito negli anni 2000 in seno alla nostra associazione di categoria. E all'inizio lui ha continuato la sua attività da solo, ma poi più avanti, insomma, sentiamo l'esigenza di creare una cosa tutta nostra a livello lavorativo. Quello che ci ha accomunato fin da subito è stato l'interesse per la natura, le nostre professioni e un grande senso di rispetto di tutto il nostro l'ambiente rurale. Sono questi, tra l'altro, i must e i punti cardine del nostro lavoro con cui abbiamo portato avanti il nostro progetto imprenditoriale.
1: AgriNet for Women.
4: Il Veneto è una regione ricca di diversità territoriale, dove oltre il 57% della superficie è destinato all'agricoltura, per un totale di più di 900.000 ettari. Famosa a livello internazionale per i suoi vini di altissima qualità, che occupano circa il 20% delle terre coltivate, il Veneto dedica anche il 50% delle sue aree agricole alla coltivazione di cereali, come grano tenero e duro, orzo, mais e riso. Oltre a queste produzioni, spiccano coltivazioni di barbabietole da zucchero, erba medica e semi oleosi, senza dimenticare i prodotti tipici come l'olio, il radicchio e l'aglio. L'agricoltura veneta si distingue per la sua varietà e per l'eccellente qualità delle produzioni, grazie anche a un'attenzione sempre maggiore verso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica. Nonostante questi successi, però, c'è un bisogno importante di diversificare le colture, soprattutto rispetto a viticoltura e cerealicoltura, che rimangono le attività principali. L'attuale modello agricolo, basato su monocolture intensive, può compromettere infatti la biodiversità e la salute del territorio. La riduzione della varietà di specie, il degrado del suolo, l'aumento della vulnerabilità a malattie e parassiti, insieme all'intensivo consumo di acqua e pesticidi, rendono i sistemi agricoli più fragili anche di fronte ai cambiamenti climatici. Per ridurre questi rischi è fondamentale adottare pratiche sostenibili come la diversificazione e la rotazione delle colture. In questo contesto, la coltivazione delle noci rappresenta un'opportunità preziosa. Gli alberi di noce, con le loro radici profonde, aiutano a stabilizzare il terreno, proteggendolo dall'erosione, specialmente nelle aree collinari più fragili. Negli ultimi anni l'interesse per questa coltura è aumentato anche grazie all'espansione del mercato della frutta secca. In Veneto la superficie dedicata alla coltivazione delle noci è raddoppiata dal 2015, passando da circa 700 a 1400 ettari, con una produzione che raggiunge i 153.000 quintali. Questo sviluppo ha reso la regione una delle aree più produttive d'Italia in questo settore. La coltivazione delle noci permette di applicare pratiche agricole sostenibili che favoriscono la fertilità del suolo e migliorano l'ecosistema locale, attirando insetti impollinatori, piccoli mammiferi e uccelli. In questo modo si contribuisce a creare un ambiente più ricco e vario. Anna, particolarmente sensibile a questi temi, ha deciso di dedicare uno spazio nella sua azienda alla semina di prati fioriti, ma non solo.
0: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
2: Io ho un occhio di riguardo per la sostenibilità e i colori. Credo che la natura possa omaggiarci di tanti spunti e valorizzare i nostri sensi, tra cui l'olfatto e la vista. Abbiamo pensato a questa macchia di colore per dare un tocco sia di originalità alla nostra azienda, sia per ospitare tutta una serie di biodiversità e di animali che sono o in via di estinzione o che cercano un luogo ideale per riprodursi. Per la salvaguardia degli animali e delle specie abbiamo messo in atto tutta una serie di accorgimenti che possono essere sia la semina di questo prato fiorito multicolorato, e abbiamo ubicato un po' più indietro una serie di arnie dove le api hanno trovato un'oasi ideale per la loro riproduzione e per la mellificazione.
4: Anna e Alessandro hanno deciso di aderire anche ad un progetto nazionale dedicato al monitoraggio e conservazione del barbagianni, un rapace notturno dal volo silenzioso a rischio estinzione. Oltre a lui, anche lo scoiattolo è ben accolto nelle aree verdi attorno all'azienda. Ce lo raccontano Anna insieme a Fabio D'Artora, tecnico faunistico.
2: Attraverso un'associazione che si occupa della salvaguardia degli animali in via di estinzione, abbiamo installato una serie di casette negli edifici rurali che si sono dismessi, dove queste specie che stanno man mano diminuendo nel corso degli anni trovano un nido e un rifugio dagli attacchi della vita moderna.
5: Il barbagianni è un rapace notturno tipico degli ambienti agrari e è in forte declino a causa della semplificazione ambientale che ha subito l'agricoltura negli ultimi 30 anni. Per questo andiamo a monitorare il barbagianni nella tenuta, posizionare dei nidi artificiali e studiarne il successo riproduttivo per garantire la vita di questo splendido animale all'interno dell'ambiente agrario. Stanno attivando anche un monitoraggio sullo scoiattolo per studiarne le dinamiche di popolazione, la conservazione e di

0: femminile. In casa di Anna non ci si annoia mai. Al suo fianco e a quello del marito Alessandro ci sono le loro tre giovani figlie, Maria Vittoria, Maria Beatrice e Maria Elena, che hanno contribuito anche alla creazione del marchio aziendale.
1: Io copro la sfera femminile dell'azienda. Quello che mi piace di più è partecipare alle scelte aziendali e di mercato che mio marito porta avanti in altre formule. Nel 2016, quando abbiamo pensato al progetto di creare un marchio tutto nostro, non sapevamo come siglarlo. Allora, durante la cena a casa, allora abbiamo parlato con le nostre ragazze, che allora erano ancora bambine. Allora ci proposero di chiamare il nostro marchio con il nome di Cuor di Noce. Io e mio marito ci siamo guardati negli occhi e abbiamo subito accolto questa proposta. Cuor di Noce perché? Perché innanzitutto la noce è un po' il simbolo della nostra azienda e racchiude un po' tutto l'amore che noi portiamo sia nella nostra famiglia che vogliamo offrire alla nostra clientela. Cuor di Noce è esploso subito, insomma, nei nostri cuori e ha trovato anche un grande impatto sulle persone e sono subito entrate in sintonia sia con noi sia sul nostro stile e filosofia di proporci.
0: Ma quando parliamo di aziende al femminile in Veneto, di che numeri stiamo parlando? Ce lo racconta Chiara Dossi, presidente di Confagricoltura Donna Veneto.
2: In Veneto si ritiene, in base anche agli ultimi dati forniti da Ismea, che le aziende condotte da donne in agricoltura siano una su quattro, vale dire che in termini di cifre stiamo parlando di 20.000-21.000 aziende al femminile. Pertanto è evidente che si è reso opportuno accendere un faro su questo settore, visto che comunque il mondo dell'imprenditoria femminile comincia ad avere maggiore attenzione anche in altri settori, mentre nel settore dell'agricoltura probabilmente c'è ancora un retaggio per cui si ritiene che sia un mondo e una professione ancora per uomini. Rimane il fatto comunque che i dati non sono sempre attendibili perché ci sono ancora molte donne purtroppo che pur lavorando all'interno delle aziende non sono inquadrate in alcun modo, non sono inserite, non hanno un inquadramento giuridico, non hanno nemmeno a volte un contratto di lavoro perché sono magari aziende familiari e quindi loro vengono coinvolte come collaboratrici ma di fatto non hanno un contratto di lavoro e questo è l'aspetto a mio avviso peggiore di questa situazione perché queste donne non hanno nessuna tutela né da un punto di vista giuridico, possono sorgere ovviamente problemi di sicurezza nel lavoro, non hanno un'adeguata assistenza da un punto di vista di previdenza, per non parlare poi che molte volte non hanno alcuna retribuzione, per cui questo è l'aspetto, diciamo, che più triste e che va assolutamente eradicato da questo ambiente. Il settore dove le donne sono state senz'altro pioniere è stato il settore dell'agriturismo e lì le donne hanno portato una visione completamente diversa dell'agricoltura perché hanno aperto le porte delle aziende agricole anche a chi non è del settore e quindi hanno in un certo senso anche ingentilito questa attività e hanno portato un'innovazione che a mio avviso è epocale perché comunque fino a una ventina di anni fa era impensabile che le aziende agricole potessero essere aperte anche al turismo e fra l'altro hanno creato anche una rete di collaborazione fra aziende e agricoltori molto importante. E diciamo che le donne sono sempre state presenti in agricoltura, anzi se noi dobbiamo fare un ragionamento pensando alla storia erano le donne che si occupavano dell'agricoltura nella preistoria e gli uomini andavano a caccia, per cui la presenza delle donne nelle aziende e nelle attività agricole c'è sempre stata, non è mai stata riconosciuta. Dopodiché negli ultimi anni sicuramente assistiamo a una maggiore presenza nelle aziende anche viticole, c'è un aumento di presenza femminile anche nelle aziende a colture estensive, cerealicole, risicole, insomma si sta assistendo veramente a una presenza sempre più costante e sempre più attiva delle donne all'interno di questo settore, perché va detto che comunque le donne che sono impiegate in agricoltura sono anche molto preparate, molte hanno studiato, alcune hanno anche più di una laurea, arrivano da un po' anche da altri settori lavorativi, perché non sempre la donna comincia e si forma all'interno dell'azienda agricola, a volte arriva anche da altre situazioni lavorative iniziative e si porta dietro un bagaglio di conoscenze e di esperienze che riesce a mettere a frutto anche nell'azienda.

0: agricola dove poi va a prestare la sua attività. Molte donne arrivano anche dall'ambito accademico, per cui diciamo che si tratta di un mondo veramente formato e preparato. E quindi la volontà è anche questo, quello di creare una forte rete in modo che ci si rafforzi, ma anche aiuti poi a quella parte sommersa che dicevo di donne a venire fuori e a valorizzare il proprio ruolo.
1: Agrinet for Women.
2: Anna e la sua famiglia vedono nel mondo agricolo un ponte che unisce le persone alla natura, un luogo dove riscoprire pace e serenità. Il sogno di Anna non è solo quello di offrire prodotti della terra, ma di creare momenti autentici di incontro e condivisione. Organizzano eventi che trasformano ogni stagione in una festa di legami, dove il profumo del campo e il calore umano si fondono, regalando a chi partecipa non solo sapori genuini, ma anche la bellezza di sentirsi parte di un'armonia più grande, quella della natura e del cuore.
3: Noi siamo dei promulgatori di eventi perché vogliamo infondere serenità e benessere anche attraverso queste serate o queste nuove idee che ci vengono. Per esempio, durante l'estate organizziamo degli eventi, tra questi ci sono degli aperitivi in tenuta dove le persone possono venire qua a degustare i nostri prodotti all'aria aperta sedendosi fuori. Abbiamo come ospite anche in queste serate il maestro Igor, il nostro maestro di pianoforte, che allieta i nostri ospiti con della musica. Organizziamo delle pedalate in tenuta attraverso il Noceto, organizziamo poi delle fattorie didattiche con le scuole qui vicino, dove i bambini vengono qui in mezzo alla campagna. Ogni volta nascono sempre idee nuove in divenire, non ci fermiamo mai, perché penso che la campagna sia un luogo ideale dove si generano le idee e dove si possa trovare proprio un beneficio fisico quando si è un po' sottotono. Vogliamo offrire questo luogo come un posto dove possano condividere sorrisi, ammirare tramonti e respirare dei profumi della natura, dei profumi che forse un po' si stanno perdendo.
2: E in chiusura ci facciamo raccontare qualche curiosità sulla noce da Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile.
4: Della noce non si spreca nulla, poiché ogni sua parte trova un impiego prezioso e versatile. A partire dal griglio, la parte interna commestibile, che è una miniera di nutrienti. Ricco di grassi sani, vitamine e minerali, il griglio è apprezzato sia fresco che come ingrediente in una vasta gamma di ricette, sia dolci che salate. Anche il guscio, spesso considerato un semplice scarto, ha molteplici usi. Può essere impiegato come combustibile per stufe e caminetti, oppure come pacciame per proteggere il suolo nei giardini. In alcune industrie i gusci vengono trasformati in abrasivi o utilizzati nella produzione di cosmetici. Le foglie e il mallo, la parte verde che avvolge la noce, offrono ulteriori possibilità. Le foglie vengono utilizzate nella produzione di tinture naturali e come fertilizzanti ecologici. Il mallo, nonostante la sua iniziale tossicità se fresco, una volta trattato, può essere impiegato nell'alimentazione animale, solitamente mescolato ad altri foraggi per arricchirne la dieta. Ma le sorprese del mallo non finiscono qui. Nell'industria cosmetica è un ingrediente apprezzato per le sue proprietà tintorie, esfolianti e antiossidanti. Il mallo, grazie al fatto che contiene tannini e juglone, viene utilizzato per produrre tinture naturali per capelli e pelle, conferendo riflessi castani e bruni. Essendo più delicato delle tinture chimiche, è spesso preferito da chi cerca soluzioni naturali. Inoltre, le parti triturate del mallo vengono impiegate in scrub esfolianti, aiutando a rimuovere le cellule morte e a lasciare la pelle liscia e luminosa. Grazie ai suoi composti antiossidanti, il mallo aiuta a contrastare i radicali liberi, proteggendo la pelle dai danni dello stress ossidativo e dall'invecchiamento precoce. Per questo motivo è un ingrediente comune in creme e oli cosmetici. Un altro tesoro della noce è l'olio di griglio, che, oltre alle sue proprietà nutrienti, è noto per le sue qualità cicatrizzanti. Ricco di acidi grassi essenziali come gli omega 3 e omega 6 e di vitamina E, Un potente antiossidante, quest'olio non solo nutre la pelle in profondità, ma aiuta anche a rigenerarla e riparare i tessuti danneggiati. Grazie a queste caratteristiche, l'olio di gheriglio viene utilizzato in trattamenti per accelerare la guarigione delle ferite e migliorare la rigenerazione delle cellule cutanee. Inoltre, le sue proprietà antinfiammatorie lo rendono ideale per lenire scottature, arrossamenti e piccole irritazioni. Non solo favorisce la guarigione, ma migliora anche l'elasticità della pelle, mantenendola morbida e idratata, prevenendo la formazione di cicatrici come quelle da acne. In conclusione, la noce è una risorsa incredibilmente versatile, dove ogni parte, dal gheriglio al mallo, dal guscio alle foglie, ha uno scopo utile. Una piccola meraviglia della natura, che continua a sorprenderci per i suoi innumerevoli impieghi.
1: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
5: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: never change.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. In considerazione del fatto che l'Unione Europea non rispetta il nostro accordo commerciale, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, lo ha scritto il presidente Trump. I democratici insorgono contro il presidente americano per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Il presidente americano risponde: l'Iran vuole fare un accordo, ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente. Almeno 13 morti per i raid israeliani sul Libano. Le forze di difesa israeliane hanno emesso altri avvisi di evacuazione urgente per 9 villaggi nel Libano del Sud, poco prima di dare il via a nuovi raid aerei. Gli attivisti della Global Summit of Flotilla per Gaza, intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali, sono sbarcati nel sud-est dell'isola di Creta. Mancano all'appello due di loro, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, portati in Israele per essere interrogati. Israele li sospetta di attività illecite. Libertà di stampa sempre più a rischio nel mondo, mai così in crisi in un quarto di secolo, lo dice il rapporto annuale di Reporters Sans Frontières. L'Italia scivola dalla 49esima alla 56esima posizione, gli Stati Uniti retrocedono di 7 posizioni.
2: Mai così precaria la libertà di stampa. Più della metà dei paesi valutati dal rapporto di Reporters Senza Frontiere, inserito nelle categorie che virano da difficile a molto grave. 5 sono gli indicatori utilizzati nella ricerca: economico, giuridico, sicurezza, politico e sociale. Quest'anno quello relativo al quadro giuridico registra il calo più importante. Il punteggio è peggiorato in 110 paesi su 180, ovvero oltre il 60%. Ma è anche l'elemento economico che indebolisce la professione e i giornalisti. Questi ultimi sottoposti a una pressione accresciuta da leggi utilizzate come arma contro la stampa. Per il 10° anno consecutivo la Norvegia mantiene il primo posto in classifica, superando i Paesi Bassi e l'Estonia. Fanalino di coda l'Eritrea, dopo la Corea del Nord e la Cina. Male gli Stati Uniti, scesi di altri 7 gradini, finendo al 64° posto tra Botswana e Panama. Ma non sta messa meglio l'Italia, che scivola dalla 49esima alla 56esima posizione. Lucia Ascione, in linea allo studio.
1: Chiudiamo con il tennis. Prima finale in carriera per Sinner nel Master 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo ha superato il francese Fils in 2-7. In finale affronta Zverev. Si avvicina allo scudetto numero 21 per l'Inter, che potrebbe aggiudicarselo con 3 giornate d'anticipo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
4: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre ci trovate sui 107.4 per Torino, Asti e aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Potete naturalmente interagire con noi inviando un SMS al 345 3233 124 o scrivendo all'indirizzo mail diretta@rncweb.it. Ma veniamo subito alla puntata di oggi. Siamo in Terza Pagina, parliamo di sport, parliamo di vita all'aria aperta, parliamo di cavalli, parliamo di ippodromo e direi che il cavallo è un grande protagonista di questo stile di vita, e questo lo è, credo, dalla notte dei tempi, perché il cavallo è sempre stato uno dei grandi amici, no, degli uomini, ed è una vicinanza importante, lo è per gli adulti, per gli sportivi, per chi fa agonismo naturalmente, ma anche per chi magari vede nel cavallo una possibilità di terapia, come idea un po' bucolica, quella del cavallo, le praterie, i grandi spazi aperti. Però È un'idea sicuramente energizzante. Noi ovviamente non parleremo di Pampas e quant'altro, ma parleremo di cavalli, parleremo di ippodromo, parleremo anche così del dietro le quinte. Soprattutto ne parliamo con i nostri ospiti Silvano Ferraris e Tamara Papiccio. Il primo collegamento è con Silvano Ferraris, direttore dell'ippodromo di Vinova. Buongiorno Silvano.
5: Buongiorno, buongiorno Maria e buongiorno a tutti.
4: Ecco, io inizierei subito a chiederti, ecco, gestire un ippodromo mi sembra una cosa estremamente complicata. Ecco, come funziona proprio il dietro le quinte, l'attribuzione di categoria, la gestione degli spazi, gli ospiti o gli atleti che vengono a competere, eccetera. Ci spieghi un pochino tutto questo?
5: Ma è una cosa comunque complicata, questo, come ogni tanto dico e faccio dei paragoni, questo alla fine è un paese che si sveglia prestissimo al mattino perché gli animali hanno bisogno di muoversi presto, soprattutto ai primi caldi come adesso si anticipa molto il lavoro, quindi questo è un posto che si sveglia alle 5 di mattina e spesso va avanti fino a sera tardi. È un'organizzazione da creare, è un'organizzazione da seguire con attenzione come un po' tutte le realtà produttive. Vi do dei numeri che sono sempre indicativi: l'ippodromo a Vinovo, quindi tra Vinovo, Nicchialino e la Reggia di Stupinisi, occupa uno spazio di circa 32 ettari. È una proprietà privata, i proprietari dell'azienda per cui io lavoro comprarono l'ippodromo alla fine degli anni 70, quindi 32 ettari, restano 32 ettari tra l'ippodromo del Trotto, divisi più o meno a metà tra centro di allenamento dei cavalli, dove ci sono circa 250 cavalli sempre presenti che si allenano qui, e l'altra metà della proprietà è adibita alla tribuna, all'accoglienza del pubblico, alla pista da corsa, e facciamo le corse circa una volta alla settimana.
4: Tra l'altro c'è anche un ristorante, un bar, giusto?
5: Ci sono ristoranti e bar aperti al momento durante l'attività delle corse. La prossima corsa ce l'abbiamo il pomeriggio di le prossime corse di lunedì 4 maggio, e quindi c'è un'alternanza tutti i giorni. Si apre l'impianto, si dà vita a questo grosso paese che dà da lavorare circa 200 persone nella totalità degli effettivi, diciamo così, con i vari ruoli, alle giornate di corsa invece, dove si apre anche la tribuna, c'è accoglienza, c'è il pubblico spettacolo e tutto quello che ne consegue. L'attore principale è comunque il cavallo, come detto nella presentazione.
4: Sì. È anche bello vedere le scuderie, vedere questi cavalli, no? Nella loro casa, diciamo, tra virgolette. Ma ti volevo chiedere, ecco, l'attribuzione della categoria dell'ippodromo, come avviene? Questa è una cosa anche curiosa, perché ci sono da voi, tra l'altro, si corre il nastro azzurro, giusto?
5: Si correrà quest'anno il Derby ad ottobre, che è la corsa italiana più importante in assoluto, sia al trotto che al galoppo. Noi facciamo solo trotto, quindi l'11 di ottobre il Ministero dell'Agricoltura, e adesso vi dico perché il MASAF, il Ministero dell'Agricoltura, ci ha affidato il compito di organizzare e fare a Torino per la prima volta dopo un secolo di storia il Derby del Trotto a Torino. Dipendiamo, il mondo del cavallo in generale in Italia, da quando i cavalli nascono in cascine, fattorie, centri di allevamento di cavalli, è sotto il governo o sotto comunque l'organizzazione e la responsabilità del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Adesso si chiama Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Questa è una cosa un po' curiosa, ma essendo il cavallo un animale che viene allevato in campagna, in zone agricole, anche tutta l'attività successiva, per svariati motivi che adesso non sto a dire, se no sarei troppo lungo, anche tutta l'organizzazione delle corse e quindi la nostra attività come ippodromo dipende dal Ministero dell'Agricoltura. Noi abbiamo un contratto annuale con il Ministero dell'Agricoltura che ci chiede di organizzare le corse, organizzare la vita in ippodromo, dare dei servizi ai proprietari dei cavalli, che vengono poi finalizzati nell'organizzazione delle corse di medio livello, di routine, come succede in questo periodo, ma anche con degli eventi tecnico-sportivi di assoluto livello internazionale, come sarà a ottobre quando ci sarà il derby e altre grossissime e importantissime corse a livello europeo.
4: Ecco, ma voi, scusami, come ippodromo ospitate anche cavalli che non partecipano alle competizioni, quindi li tenete come, sì, come ospiti, insomma.
5: Allora, noi qui abbiamo le nostre scuderie, tutte le nostre, diciamo, tutte le nostre piste, tondini, un centro di allenamento di cavalli da corsa. Qui ci sono solo cavalli trottatori, e quindi alla tua domanda rispondo che non abbiamo cavalli diversi, quindi non abbiamo qui cavalli da maneggio o cavalli che fanno altre tipologie di attività equestri. Qui arrivano i cavalli per imparare il mestiere di fare le corse al trotto. Sono cavalli selezionati per fare le corse al trotto, quindi una genealogia di padre e madre importanti o relativamente importanti, e nascono per correre. Per correre, qui ognuno ha la propria scuderia, quindi vengono preparati, vengono fatti esordire prima e poi hanno tutta la loro carriera sportiva nelle corse al trotto.
4: E ogni scuderia ha i suoi istruttori, oppure ci sono degli istruttori che addestrano i cavalli per le corse e sono, cioè, per tutti? Ecco.
5: Ogni scuderia ha, diciamo, il proprio allenatore, il proprio responsabile di scuderia, con i proprietari dei cavalli che gli affidano i cavalli per la preparazione sportiva e poi la corsa, che è la finalizzazione dell'attività dell'atleta cavallo. Quindi ci sono quelli che noi chiamiamo allenatori proprio dei cavalli, perché il cavallo da corsa è da pensare come
4: un atleta,
5: un vero e proprio atleta, è un animale sportivo, diciamo così. È sempre l'animale cavallo, come io, l'animale non è un dispregiativo, ma è un atleta a tutti gli effetti.
4: Ecco, e anche il fantino, ovviamente, cioè l'uomo deve allenarsi e avere un certo tipo di allenamento, no? Per stare seduto sul sulky, perché quando si parla di trotto si parla del cavallo con attaccato il sulky, questa specie di carrozza, come possiamo chiamarlo?
5: Sì, di carrettino, di rotabile. Ecco, sono due ruote con sopra, appunto, il sulky, chiamiamolo come vogliamo. Tra l'altro quelli da corsa sono in fibra di carbonio, particolarmente studiati e costosi, e l'allenatore durante la settimana, che può coincidere anche col driver e quindi con il guidatore in corsa. Qui non si parla di fantini, perché i fantini sono soltanto coloro che vanno sulla sella al galoppo, quindi essendo comunque seduti sul sulky attaccato al cavallo, devono essere sicuramente delle persone che hanno alle spalle un'attività sportiva, che siano fisicamente ben messi, ma non, al trotto non c'è la necessità che siano come i fantini, magri, leggeri, piccoli, perché poi sono un carico sul cavallo. Qui sono seduti sul sulky, su un carrettino attaccato dietro al cavallo, quindi la parte fisica è importante, ma il peso molto di meno.
4: Ecco, però chiaramente c'è un'età per fare il driver, comunque fino ad una certa età, poi, oppure diversamente dal fantino o da altri sport c'è un'età più prolungata?
5: Ma al trotto c'è un'età un po' più prolungata, perché è un'attività fisica, sì, sicuramente, perché comunque è fisicamente impegnativo in certi momenti a avere a che fare con il cavallo, va comunque comandato, va guidato, mi spiego, però rispetto ad un'attività fisica come può essere quella del fantino vero e proprio è leggermente meno impegnativa, per cui si va dai ragazzi giovani che imparano il mestiere e si va addirittura anche un po' più in là, magari attorno ai 60 anni o anche dopo, perché con un cavallo particolarmente docile o tranquillo non ci sono tutte queste necessità fisiche, di prestazione fisica a livello di atleta, diciamo. L'atleta nel nostro mondo del trotto è proprio il cavallo.
4: Ecco, Silvano, ti chiedo ancora i prossimi appuntamenti dell'Ippodromo di Vinovo, che

0: di corse purtroppo non ci sono delle domeniche, c'è un sabato, ci sono dei giorni settimanali, quindi maggio per noi è un mese un po' di passaggio. Trovate sul nostro sito ippodomovinovo.it tutte le informazioni, per poi arrivare invece a giugno come tappa di avvicinamento a ottobre, a questo evento enorme di ottobre. A giugno e a luglio vi aspettiamo qua tutti i mercoledì sera con le corse in notturna. Cambia un po' il modo di vedere le corse, il modo di approcciarsi al nostro mondo, perché si può venire qui in tutti i mercoledì di giugno e luglio, mangiarsi un gelato, sedersi al ristorante, vedere le corse, tra una corsa e l'altra stai seduto al ristorante e ti vedi il mondo ippodromo. Quindi l'appuntamento per quelle che noi chiamiamo le corse in notturna, saranno 10 quest'anno tutti i mercoledì di giugno e luglio, con le corse circa dalle 8 alle 23. Quindi gli appuntamenti per il pubblico curioso per passare una serata con l'ippodromo è per giugno, tutti i mercoledì a giugno e a luglio.
1: Non dimentichiamo
0: l'ingresso gratuito.
1: Che c'è, ecco, l'ingresso è gratuito e soprattutto c'è un sacco di fresco, perché a Vinovo fa più fresco che in centro città. Grazie a Silvano Ferraris, direttore dell'ippodromo di Vinovo, per essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: E adesso America, A Horse with No Name.

0: E rieccoci, adesso con noi c'è Tamara Papiccio, vicepresidente dell'UET. Buongiorno dottoressa Papiccio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Io ecco, inizierei a chiedere che cos'è l'UET, così i nostri amici che già abbiamo introdotto un pochino in quello che è, mi passi l'espressione, il mondo del cavallo, il mondo dell'ippica, dell'ippodromo. Ecco, che cos'è l'UET?
1: È l'Unione Europea del Trotto, che riunisce i paesi europei in cui viene organizzato il trotto agonistico e che rispondono a determinati requisiti in termini di benessere animale, professionalità delle corse, qualità dell'organizzazione. L'Italia è uno dei paesi fondatori e si tratta di un'associazione ippica internazionale con sede a Parigi, che si occupa di armonizzare i regolamenti, presiedere all'applicazione delle norme, promuovere il rispetto per il benessere del cavallo, per la selezione qualitativa del cavallo trottatore e anche per valorizzare il ruolo identitario, culturale e agricolo che l'allevamento del cavallo da corsa al trotto svolge nelle nazioni europee.
0: Ecco, ricordiamo ancora un attimino, in Europa ci sono anche diverse tipologie, no, di cavallo, proprio diverse razze equine, è corretto?
1: Sì, è corretto. L'Italia in particolare è il paese che ha la maggiore biodiversità in termini di razze equine in Europa. Quando parliamo di corse dei cavalli si tratta di corse che sono riservate a determinate razze di cavalli. Il trottatore italiano è una delle eccellenze a livello mondiale per la selezione del cavallo da corsa ed è anche il cavallo che ha le nascite più numerose in Italia, dopo il cavallo da sella italiano, che è quello che è impegnato nei concorsi ippici, nelle scuole di equitazione, nelle varie pratiche equestri.
0: E quindi sono diversi i cavalli da trotto e i cavalli da galoppo?
1: Sì,
0: hanno caratteristiche diverse?
1: Caratteristiche morfologiche diverse, anche se il cavallo trottatore ha nel suo albero genealogico una consistente presenza di puro sangue, che sono i cavalli da corsa per eccellenza impegnati nelle corse al galoppo in tutto il mondo. La selezione del cavallo trottatore inizia infatti in Inghilterra, andando a incrociare uno stallone puro sangue che aveva una particolare attitudine per il trotto, con delle fattrici invece che rappresentavano delle razze votate agli attacchi. Dovete pensare che all'epoca, siamo nel 1700, le corse con le carrozze erano qualcosa di equivalente alle corse con le macchine, e quindi si ambiva, ecco, a mostrare la velocità dei propri cavalli. Inoltre il trotto era anche un'andatura molto più performante nel trasporto. La selezione dei trottatori in Italia a livello di cavalli da lavoro inizia in Veneto, perché per trasportare i preziosi vetri di Murano serviva un movimento che non oscillasse, che non potesse creare danni, ed ecco che questi cavalli iniziarono a essere diffusi anche nel lavoro e poi selezionati per le corse. La selezione prosegue negli Stati Uniti, in Russia, dove c'è un trottatore Orlov, in Francia e in Italia soprattutto.
0: Tra l'altro, se non ricordo male, mi pare in Inghilterra ci sia anche una tradizione, dopo che ci sono state le corse, che si va a calpestare le zolle, o comunque si andava, soprattutto nel periodo della Belle Époque, a calpestare le zolle per ripristinare il tappeto verde. È vera questa cosa?
1: È vera questa cosa ed esiste ancora negli ippodromi diciamo che hanno una maggiore quantità di personale. manuale, si usano ancora farlo proprio manualmente, per cui non solo in Inghilterra ma anche per esempio a Hong Kong, dove c'è un'ippica straordinaria, ci sono queste decine e decine di operai e di operaie che entrano in pista e riposizionano le zolle che i galoppatori hanno sollevato. I trottatori invece corrono su delle piste in sabbia e quindi il riposizionamento della sabbia avviene in maniera meccanica.
0: Ecco, cos'è cambiato nelle competizioni negli ultimi tempi? Perché ci sono state parecchie innovazioni, anche molto, molto apprezzate, credo, un po' da tutti, soprattutto dagli animalisti.
1: Sì, in tutto il mondo si assiste a quello che viene definito l'animal turn, la svolta di attenzione etica verso gli animali, e chiaramente lo sport ippico è coinvolto, perché è lo sport di vertice in cui sono impegnati i cavalli. L'attenzione al benessere dei cavalli, che non deve essere mai subordinato né a interessi commerciali né a interessi agonistici, è uno dei principi fondatori dell'Unione Europea del Trotto, e proprio lo scorso anno l'Unione Europea del Trotto ha introdotto una norma che si può definire rivoluzionaria nelle corse al trotto, ovvero l'uso della frusta non è più consentito, solo ed esclusivamente utilizzabile per dare un segnale in tutta dolcezza, con solo un movimento dell'articolazione del polso, al cavallo. È entrato in vigore il 1° aprile di un anno fa, e da un momento all'altro le corse al trotto sono completamente cambiate. Questo ha permesso di mostrare quello che si sapeva a livello scientifico, e cioè che i cavalli vanno non più piano ma più forte se non si usa la frusta.
0: Anche perché forse se non sono spaventati o terrorizzati riescono ad essere più lucidi e quindi a dare il massimo nelle competizioni. Questa è una mia considerazione, però la paura a volte fa sbagliare di più o comunque condiziona di più un risultato.
1: I cavalli sono degli atleti incredibili, loro sono sempre pronti a dare il massimo, e questa evoluzione dell'utilizzo della frusta solo come un segnale di comunicazione, perché bisogna pensare che il driver nel corso al trotto è distante dal cavallo e seduto, e quindi fisicamente diventa esclusivamente un segnale, raffina molto la relazione e la comunicazione. Ci sono cavalli che, mentre sono impegnati a dare il massimo, se si sentono sollecitati con la frusta si chiudono, si fermano, rallentano, perché la considerano una sorta di oltraggio, e quindi togliere di mezzo, ecco, questo, cambiare il paradigma, cioè che nessun cavallo deve vincere una corsa perché è stato frustrato, cambia completamente l'approccio e la relazione con il cavallo nelle corse.
0: E questa è una notizia bellissima. E quindi nel rapporto con l'animale sono già cambiate molte cose. Cosa ancora può o deve cambiare?
1: Deve cambiare la capacità, a mio modo di vedere, di mostrare al pubblico quanto è profondo e importante la relazione con l'animale, con il cavallo nelle corse, quindi partecipare al pubblico tutto quello che si svolge dietro le quinte, come i cavalli vengono accuditi nei box, come vengono allenati, preparati, come vengono preparati i puretri secondo una metodologia che deve essere sempre più vicina all'equità etologica. Il mondo dell'ippica ha tantissimo da raccontare, perché si basa su questa relazione millenaria di amore e di rispetto. Se non c'è questa, si raccoglie molto poco in termini di risultati in pista.
0: A quale età il puledro viene allontanato dalla mamma?
1: Questo dipende, generalmente tra i 6 mesi e i 12 mesi, dipende anche dalla relazione che ha con la madre. a un certo punto si tende a spostare i puledri e raccoglierli in gruppi, ecco, di giovani adolescenti che si preparano poi per quello che sarà il loro futuro sportivo. A 12 mesi i puledri cominciano a essere preparati per le aste, dove vengono poi venduti, cambiano proprietari e iniziano la preparazione alla loro vita da adulti.
0: E quindi iniziano anche gli allenamenti, e prima di entrare in gara, ecco, dall'anno, cioè i 12 mesi, quanto tempo passa ancora prima che inizino a fare una competizione vera e propria?
1: Ne passano almeno altri 12, i cavalli trottatori, ma anche i purosangue, debuttano a 2 anni di età. A partire dai 2 anni di età, alcuni debuttano solo a 3 anni perché possono esserci casi di puledri tardivi, debbono essere immessi nelle competizioni quando non sono solo maturi a livello atletico, fisico, ma anche mentale, perché il loro impegno mentale necessita della competizione, della comprensione delle regole del gioco. Ecco, i trottatori debbono comprendere che vincono solo se rimangono al trotto, se galoppano sono squalificati, debbono conoscere le traiettorie, le partenze, avere tutta una serie di competenze, ecco, per debuttare in corsa. Prima di debuttare in corsa debbono sostenere una prova di qualifica in cui mostrano di essere pronti non solo a raggiungere un certo ragguaglio chilometrico, ma anche essere in grado di disputare una partenza in tranquillità e mostrarsi docili, ecco, e compresi nel ruolo che devono svolgere.
0: Beh, questa è una cosa fantastica, anche perché così comprendiamo che i cavalli sono comunque, ciascuno ha il suo carattere, la sua indole, la sua evoluzione, e non è un cavallo non è uguale all'altro, non sono tutti uguali, insomma. E questo, e poi ci vuole tanto amore per riuscire a crescerli, a farli evolvere come atleti, giusto?
1: Sì, è così. Considerate che un cavallo da corsa nasce da un progetto che il suo allevatore concepisce anni prima, quando sceglie la fattrice e cerca di individuare lo stallone più adatto. La gravidanza dura circa 11 mesi e poi quando nasce il puledro, questo viene già abituato, educato alla relazione con l'uomo, quindi è un lavoro lunghissimo in cui il rispetto reciproco e l'amore giocano un ruolo fondamentale. Comprendere l'indole e l'attitudine di ogni cavallo è in primo luogo il lavoro dell'allevatore, e poi prosegue col suo allenatore, che deve capire quando questo specifico cavallo sarà pronto, a quale distanze, a quale tipo di corse sarà più adatto, rispettarlo perché possa esprimere appieno il suo potenziale.
0: Grazie a Tamara Papiccio, vicepresidente dell'UET, grazie per essere stata con noi e per tutto quello che ci ha raccontato. Grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC. Vi ricordo 107.4 per Torino Asti area metropolitana e 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Infine la replica sabato alle 9. Chi volesse riascoltare i podcast li trova al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com e sulla pagina YouTube di Marina Ferrero e su Instagram come Tanto Mondo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo. Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion in handbike mentre partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui promossa. Stati Uniti-Iran, è probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha dichiarato un alto ufficiale dell'esercito, aggiungendo che l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Teheran aveva consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Intanto i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Il presidente Trump alza i dazi per le auto europee in considerazione del fatto che l'Unione Europea, scrive, non sta rispettando il nostro accordo commerciale. La prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%. Un piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti siano un partner inaffidabile, dichiara il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. È salito ad almeno 13 morti il bilancio delle vittime dei raid aerei israeliani sul Libano meridionale. Secondo una dichiarazione del Ministero della Salute, 8 persone, tra cui un bimbo e 2 donne, sono rimaste uccise, altre 21 ferite. Le forze di difesa israeliane hanno emesso nuovi avvisi di evacuazione urgente per 9 villaggi, sempre nel Libano del Sud, poco prima di dare il via a nuovi raid aerei. Se ci sono almeno 7 milioni di italiani che passano il ponte del 1° maggio fuori casa, secondo una elaborazione dell'ufficio studi CGA di Mestre su dati Istat, in questo primo e fine settimana di maggio si stima che saranno 4,6 milioni coloro che si presenteranno sul posto di lavoro. Sono gli impiegati soprattutto nei settori del turismo, dell'accoglienza, dell'informazione, dell'intrattenimento, dei trasporti e della sanità. Oggi alle 17 la messa presieduta da Papa Leone nella Basilica di San Giovanni Laterano con l'ordinazione episcopale di 4 nuovi vescovi esiliari della diocesi di Roma: Monsignor Alessandro Zenobbi, Monsignor Stefano Sparapani, Monsignor Andrea Carnevale e Monsignor Marco Valenti. La celebrazione sarà trasmessa da TV 2000 e Play 2000. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Paduli, un piccolo paese in provincia di Benevento, si è finalmente avverato un sogno. Dopo ben 10 anni dalla posa della prima pietra, è finalmente nato l'oratorio parrocchiale intitolato a San Rocco e San Carlo Acutis. Un sogno a cui la comunità intera non ha mai smesso di credere nonostante le difficoltà, come racconta il parroco Don Enrico Iuliano, che è alla guida della parrocchia di Paduli da più di 20 anni.
3: È un sogno che è partito nel 2016. Grazie ai fondi 8 per 1000 e grazie alla generosità della nostra comunità siamo arrivati alla realizzazione di questo ambiente. Un ambiente che per noi è vitale, un ambiente che è vitale per la pastorale. Le stesse indicazioni della CEI ci chiedono di avere spazi adeguati ai tempi moderni per fare accoglienza e per fare in modo che le persone trovino luoghi adatti ai tempi che viviamo. Le persone, anche se noi facciamo analisi diverse, hanno bisogno di spazi condivisi, hanno bisogno di luoghi di aggregazione, hanno bisogno di luoghi dove stare bene insieme con gli altri e maturare la coscienza del bene comune e del bene collettivo. Credo che l'immagine più bella è vedere i ragazzi correre, camminare, gioire, gridare, divertirsi, anche perché no, fare marachelle, però avere la coscienza di essere a casa loro.
2: Una struttura moderna, realizzata con criteri attuali, pensata per tutti, senza barriere architettoniche e che accolga non solo attività di catechismo per i ragazzi, ma sia aperta a tutta la popolazione. A descriverla è René Bozzella, architetto e progettista della struttura insieme a sua moglie Giovanna. Due ragazzi cresciuti nel vecchio oratorio a Paduli che oggi hanno avuto la grande possibilità e il piacere di progettare il nuovo oratorio.
4: Questo progetto nasce con le scelte partecipate, coinvolgendo la comunità, capendo quali erano le esigenze effettive della pastorale per la parrocchia e le aspettative della comunità rispetto a quello che Don Enrico aveva in mente da sempre, un progetto ambizioso. Noi siamo cresciuti in ambiente Azione Cattolica, quindi Don Enrico ci ha visto crescere, ci ha visto affrontare gli studi, ci ha visto avviare la professione su questo territorio e ci ha scelto per progettare questa struttura. Una responsabilità, devo dire che il coinvolgimento emotivo è forte in questo progetto perché noi siamo parte integrante di questo progetto pastorale che Don Enrico sin dal primo giorno ha portato avanti.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: avvelenerà. Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Con te.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Franco Rossi in studio, edizione delle 11. È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo. Zanardi era nato a Bologna 59 anni fa. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa di cui aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in hand bike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui promossa. È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha dichiarato un alto ufficiale dell'esercito iraniano, aggiungendo: l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Teheran aveva consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. La Casa Bianca aveva risposto di non essere soddisfatta. Intanto i democratici americani insorgono contro Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Il presidente Trump ha alzato i dazi per le auto europee al 25%. In una nota scrive: in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, la risposta del presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. È salito ad almeno 18 morti il bilancio provvisorio delle vittime dei raid aerei israeliani sul Libano meridionale. Secondo una dichiarazione del Ministero della Salute, 8 persone, tra cui un bambino e 2 donne, sono state uccise e altre 21 ferite, a cui si aggiungono altri 5 morti delle ultime ore. Operazione in due tempi per estendere il taglio delle accise dei carburanti per 3 settimane. Alla riduzione prevista fino al 10 maggio dal decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale si aggiunge quanto previsto da un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fiscale fino al 22 maggio. Secondo fonti del governo sono state già trovate le coperture. Si aggiungono al decreto legge altri 250 milioni di risorse. Chiudiamo con lo sport. Prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo ha superato il francese Fils in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-4. In finale affronterà Zverev, che ha battuto l'azzurro Cobolli. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi in studio. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna 59 anni fa. Dopo l'incidente automobilistico del 2021, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo. Poi un altro tragico incidente in handbike, dal quale non si era mai completamente ripreso. Si allontana la pace tra Stati Uniti ed Iran, probabile una nuova guerra, lo ha dichiarato un alto ufficiale dell'esercito, aggiungendo che l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Teheran aveva consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. La Casa Bianca aveva risposto di non essere soddisfatta. Intanto monta l'ira dei democratici americani, secondo cui il conflitto è illegale perché è stato avviato senza un'autorizzazione del Congresso. Il presidente americano Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. In considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingressi negli Stati Uniti. Così Trump. Inaccettabile. Questo dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, dichiara il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. I bombardamenti israeliani nel sud del Libano a Nabatieh e dintorni hanno provocato almeno 8 morti. L'IDF ha bombardato Nabatieh, un'importante città del Libano del sud, situata a nord del fiume Litani, con un drone, dopo aver ordinato poco prima l'evacuazione forzata di 9 villaggi circostanti. In realtà i raid aerei sull'area sono cominciati durante la notte e sono proseguiti questa mattina con poco preavviso. Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al 10 maggio. Secondo fonti di governo si tratta di un'operazione in due tempi. Si aggiungerà un decreto ministeriale che estenderà infatti la riduzione fino al 22 di maggio, con nuove risorse per 250 milioni. Oggi alle 17 la messa presieduta da Papa Leone nella Basilica di San Giovanni in Laterano, con l'ordinazione episcopale dei 4 nuovi vescovi ausiliari della diocesi di Roma: Monsignor Alessandro Zanobbi, Monsignor Stefano Sparapani, Monsignor Andrea Carlevale e Monsignor Marco Valenti. La celebrazione sarà trasmessa da TV 2000 e Play 2000. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Questa sigla ha aperto la finestra del nostro programma anche per la trasmissione di oggi. Un cordiale saluto, un benvenuto all'ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche che ci portano a tanti e tanti anni fa. Abbiamo sfumato la sigla e allora con la voce libera, in bianco come si dice in gergo, voglio porgere le ascoltatrici e gli ascoltatori un cordiale saluto, il benvenuto e buon ascolto. Speriamo di farci tanta buona compagnia anche in questi 40 minuti di trasmissione per la puntata. Una puntata, come sapete, va in onda tutti i giorni, e voglio iniziare con un famoso brano, Moulin Rouge, Molino Rosso, un molino molto noto a Parigi, in Francia. La RCA Symphony Orchestra è diretta da Charles Gerhardt, e con questo splendido brano voglio aprire la trasmissione di oggi e augurare a tutti buon ascolto.

a modo ouverture, come sapete, un brano solamente suonato per aprire il nostro programma. Ogni finestra una canzone a Radio RNC. Abbiamo incominciato con Moulin Rouge della RCA Symphony Orchestra, era diretta da Charles Gerhardt. Veniamo all'Italia con una canzone che ha per titolo Questo amore è mio. Di Decce e Di Pace hanno composto questo ritmo lento, una canzone interpretata dalla celebre Lidia Martorana con orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Siamo nel mese di aprile del 1955, incisione grammofonica della Odeon, Questo amore è mio.

delicatissima la voce di Lidia Martorana che abbiamo ascoltato in questa incisione grammofonica dal 1955. Di Lecce e Paci hanno composto questo ritmo lento Lidia Martorana con orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Questo amore è mio. Dopo aver ascoltato Lidia Martorana, voglio proseguire il programma di oggi con una canzone che è interpretata da Mario Lanza e l'orchestra è diretta da Konstantin Kallinikos. Il titolo è The Loveliest Night of the Year, la più piacevole, più amabile, piacevole notte dell'anno. Possiamo ascoltare dal film Il Grande Caruso questa canzone. E per il film Il Grande Caruso hanno scelto la voce di Mario Lanza perché Caruso, come sapete tutti, aveva una voce tremendamente forte, strepitosa.

Più volte nel corso dei nostri programmi ho parlato di Mario Lanza, della sua strepitosa voce. Anche Enrico Caruso, nel quale è stato inserito nel film questo brano, aveva una voce potente e lui amava farsi incidere la voce con i rudimentali mezzi di allora, quando i fonografi erano ancora a rullo e non a disco, perché nel disco è incominciato a essere in più pratica versione.

verso il 1910 circa. Prima le incisioni venivano fatte sui rulli, così come aveva fatto Edison per la prima registrazione assoluta nella storia della voce umana. Certi strumenti potevano essere riprodotti meccanicamente, la voce umana no, e però meccanicamente siamo riusciti con le incisioni discografiche. E dopo il fin qui detto voglio proporvi una canzone del 1948. Luccione e Martelli hanno composto una canzone a ritmo moderato con la voce di Elio Lotti e l'orchestra è diretta dal maestro Beppe Moietta. Una signora canzone voglio mettere in onda come Vecchia Roma.

Abbiamo ascoltato la voce di Elio Lotti dal lontano 1948. Luccione e Martelli sono stati i compositori di questa canzone a ritmo moderato, la voce di Elio Lotti e l'orchestra era diretta dal maestro Beppe Moietta. Abbiamo ascoltato questa canzone Vecchia Roma che ci porta ad Arrivederci Roma. Raschel, Galinei e Giovannini hanno composto questo brano che ascoltiamo da Renato Raschel con Armando Trovajoli e la sua orchestra. Arrivederci Roma.

revoir in francese, arrivederci in italiano, arrivederci Roma, con la voce di Renato Raschel. Questa canzone era interpretata dallo stesso Renato Raschel con Armando Trovajoli, la sua orchestra, e abbiamo ascoltato anche un delicatissimo coro. Da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma così. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Ormai sapete tutto di Radio RNC, anche il numero di telefono di Aldo 333-656-9681. Ringrazio tutti coloro che si sono interessati per quanto riguarda la radio e per quanto riguarda anche questo stacchetto che metto in onda quasi tutti i giorni. Ci riportiamo con questa incisione al 1959, all'8 di aprile del 1959, un Begin Bolero cantato in spagnolo da Luciana González, accompagna Eros Sciorilli e la sua orchestra. Jakovanska Dimitrovda e Lecuona hanno composto e noi vogliamo ascoltare Andalusia.

Molto slanciata la voce di Luciana Gonzalez in questa interpretazione per questa incisione ancora a 78 giri, incisione grammofonica dal 1959. Devo ripetermi sovente quando metto in onda questo tipo di dischi che sono incisioni di questa fattura, perché sono molto datati. 1959, Eros Shoidi con la sua orchestra ha accompagnato Luciana Gonzalez in Andalusia, una canzone bolero, in Begin Bolero in spagnolo, come abbiamo sentito dal gorgheggio della nostra cantante. Nel 1955 Contursi e Di Sarli hanno composto Verde Mare. Questa versione è con Giuseppe Negroni, William Galassini e la sua orchestra, che negli anni 50 era chiamata Orchestra Mille Luci. Incisione anche questa dal nostro grammofono dall'epoca, possiamo ascoltare, perché quando sono incisioni grammofoniche significa che sono tutte incisioni originali d'epoca, dopo tutto.

sai mentire, puoi farla ritornare.

Abbiamo proseguito il programma di oggi con una canzone dal titolo Verde Mare. Per coloro che conoscono il mare sanno benissimo che il mare cambia sovente di colore, riguardo anche la posizione del sole, della luce, della posizione dalla quale si osserva il mare stesso. Verde Mare, una canzone di Contursi e di Sarni, Giuseppe Negroni, William Galassini e la sua orchestra Mille Luci, incisione che abbiamo tratto dal repertorio del 1955. Prossimo invece è del repertorio del 1958. Ciocca e Bindi hanno composto la canzone dal titolo I Trulli di Albero Bello, e dai famosi Trulli ha preso spunto questa canzone. Aurelio Fierro e Trio Ioice con orchestra diretta dal maestro Federico Bergamini per questa canzone molto descrittiva. Immaginiamoci anche noi questi trulli bianchi con i tetti a cono. Immaginiamolo insieme a questa incisione della Durium.

Questa canzone, oltre alla musica, esigeva anche la nostra immaginazione e ci hanno fatto immaginare i trulli di Alberobello, Aurelio Fiero e Trio Ioice e orchestra diretta dal maestro Federico Bergamini. Abbiamo ascoltato questa canzone molto descrittiva. Più terra terra invece la prossima canzone di Lidman e Gianipa, è una canzone a tempo di valzer. Una voce rara per le incisioni grammofoniche è quella di Mario Volta, è anche suffragato da un coro e dall'orchestra diretta dal maestro Bazzizza. Su, beviam è il titolo della canzone, ma con i dischi non si può bere, si può solo ascoltare.

vi incomincia domani, ovunque sentiamo e slamare, con tutti i pensieri un po' strani che noi non vogliamo ascoltare. Si vive una volta soltanto e un'altra

tanta speranza deluse, perfino conobbe l'amore. Ma noi siamo felici e contenti, con un patto che mette calore. A voi belle vite.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Aldo che saluta gli ascoltatori e le ascoltatrici per il termine di questo nostro programma. Abbiamo trascorso anche oggi 40 minuti qui a Radio RNC per questo programma. Programma che vi ricordo va in onda tutti i giorni, quindi tutti i giorni potete ascoltare in compagnia di Aldo canzoni e musiche che ci portano al tempo passato, che ci portano a tanti anni fa, che ci portano ancora, come avete sentito anche nel programma di oggi, tante e tante incisioni a 78 giri, quelle incisioni del grammofono che per coloro che le hanno conosciute e ascoltate sono un gran piacere, per altri magari sono una novità. Voglio porgere a tutti un cordiale saluto e il nostro appuntamento come al solito per domani. A risentirci.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna 59 anni fa. Nel 2020 subì un grave incidente in handbike dal quale non si era mai completamente ripreso. Cordoglio del presidente Mattarella e della premier Meloni. Dazi al 25% per le auto europee negli Stati Uniti, li annuncia il presidente americano Trump per la prossima settimana. Questo dimostra quanto gli Stati Uniti siano un partner inaffidabile, così il presidente della Commissione del Commercio Internazionale del Parlamento Europeo. Si allontana la pace tra Stati Uniti e Iran, probabile una nuova guerra, così un alto ufficiale dell'esercito iraniano. Intanto i deputati democratici al Congresso protestano contro la mancata richiesta di autorizzazione alle operazioni belliche nel Golfo Persico. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata alla regia. Come avete sentito, si allontana la pace tra Stati Uniti e Iran, è probabile una nuova guerra, lo ha dichiarato un alto ufficiale dell'esercito iraniano. Intanto i deputati democratici contestano il presidente Trump. Il servizio di Pierluigi Vito.
2: Il conflitto più caldo per l'amministrazione Trump nelle ultime ore si è spostato a Washington. I deputati democratici al Congresso, come pure alcuni repubblicani, hanno protestato contro la mancata richiesta di autorizzazione alle operazioni belliche nel Golfo Persico. Secondo la Costituzione, il presidente avrebbe dovuto ottenerla entro 60 giorni dall'inizio dell'attacco. Ma per Trump, col cessate il fuoco, la guerra si è conclusa e quindi non serve un atto del Congresso, salvo poi dichiarare pubblicamente che le attività militari nell'area continuano. E mentre il presidente americano dichiara tutto e il contrario di tutto, dall'Iran ribadiscono di essere pronti a fronteggiare una nuova probabile ripresa delle ostilità. C'è poi la notizia, diffusa dalla TV americana CBS, del ritiro di 5.000 militari statunitensi dalla Germania, che il Pentagono starebbe valutando. Non sarebbe esclusa la partenza di ulteriori contingenti anche dalle basi di Spagna e Italia per dispiegarli nell'area dell'Indo-Pacifico. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, il presidente americano Trump è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba. Con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Maurizio Dischino.
3: Con tono scherzoso ma grave e inopportuno, il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare di Cuba, avvisando che dopo l'Iran muoverà le sue forze armate per prendere il controllo dell'isola caraibica. Ieri sera, durante un evento privato a West Palm Beach in Florida, Trump, prendendo spunto dalle origini di una persona che lo ascoltava, ha detto: «È di un posto che si chiama Cuba, un posto di cui prenderemo quasi immediatamente il controllo». Il presidente americano ha poi aggiunto: «Forse tornando dal Medio Oriente faremo sì che una delle nostre grandi unità, forse la portaerea Abraham Lincoln, la più grande al mondo, si avvicini, si mantenga a circa 100 yard dalla costa e ci diranno: molte grazie, ci arrendiamo». La nuova minaccia di Trump arriva all'indomani dell'ordine esecutivo di nuove sanzioni a persone coinvolte in settori dell'economia cubana. Tra l'altro, Cuba sta già patendo le conseguenze dell'embargo energetico imposto a fine gennaio dal presidente Trump. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: I bombardamenti israeliani nel sud del Libano, a Nabatieh e dintorni, hanno provocato almeno 8 morti. L'IDF ha bombardato un'importante città del Libano meridionale, situata a nord del fiume Litani, con un drone, dopo aver ordinato poco prima l'evacuazione forzata di 9 villaggi circostanti. E Trump minaccia dazi al 25% sulle auto europee. L'accordo del 2025, già indebolito da una sentenza della Corte Suprema americana, prevedeva un tetto del 15% ai dazi. Dura la replica di Bruxelles. Raffaella Frullone.
4: L'annuncio arriva mentre crescono le tensioni tra Stati Uniti ed Unione Europea sulla guerra in Iran e sul rifiuto dei paesi europei di inviare navi per riaprire lo stretto di Hormuz. Abbiamo aumentato i dazi su tutte le auto che entrano negli Stati Uniti al 25% e anche sui camion, sapendo che Mercedes, BMW e tutti quelli che esportano negli Stati Uniti per anni non hanno pagato nulla. Così il presidente americano Trump. Una misura dalle conseguenze pesanti che va a colpire un settore già sotto pressione per transizione elettrica, concorrenza cinese e costi industriali industriali elevati. Immediata la replica dell'Unione Europea per bocca del presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento, che condanna con forza su X il piano statunitense, definendolo inaccettabile. Secondo Lange, gli Stati Uniti avrebbero già violato più volte l'accordo imponendo dazi su oltre 400 prodotti contenenti acciaio e alluminio. E queste minacce, scrive ancora, dimostrano quanto la controparte statunitense sia inaffidabile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È unanime il cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Era nato a Bologna 59 anni fa. Federico Plotti.
5: Ha insegnato all'Italia, ma non solo, a non mollare mai, a rialzarsi sempre con tenacia e orgoglio, anche dopo le cadute più dure e dolorose. È morto nella notte Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario atleta paralimpico, capace di vincere 6 medaglie ai giochi, di cui 4 d'oro, aveva 59 anni. Una vita sulle montagne russe, la fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte e ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. Si mette in testa di trasformarsi in atleta paralimpico e in breve ci riesce, diventando uno dei più forti atleti di handbike di sempre. Anche la sua seconda vita sportiva però subisce un duro colpo. Il 19 giugno del 2020, durante una staffetta benefica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente. Il suo fisico da Ironman però è ormai provato. Le sue condizioni sono sempre restate critiche, fino ad oggi, giorno in cui lo salutiamo per sempre. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Stanno rientrando a casa le famiglie evacuate a Faeta, in provincia di Lucca, per il vasto incendio che si è sviluppato ieri. Caterina Dall'Oglio.
6: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento. Dopo giorni di apprensione, migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo, grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche. Sono i vigili del fuoco a dare gli ultimi aggiornamenti. Le loro squadre hanno lavorato incessantemente tutta la notte e nelle prime ore di questa mattina, delle oltre 3.000 persone evacuate in via precauzionale, la maggior parte ha già fatto rientro a casa, segnando un passo importante verso il ritorno alla normalità dopo il maxi incendio che ha devastato 710 ettari di vegetazione. Restano ancora fuori casa circa 400 persone, con alcune decine di famiglie nella zona nord del crinale che dovranno attendere ancora. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Sono quasi 8 milioni gli italiani in vacanza in questo ponte del primo maggio, ma a Ricorda, l'Associazione degli Artigiani di Mestre, non è riposo per tutti. Oltre 4 milioni e mezzo di persone devono lavorare per garantire i servizi essenziali. Giorgia Bresciani.
7: Nel ponte di primavera più atteso sono quasi 7 milioni e mezzo gli italiani che stanno approfittando del weekend lungo per una breve vacanza tra mare, montagna e città d'arte. In particolare le previsioni di bel tempo hanno favorito gli agriturismi, che si attendono in questi giorni 800.000 presenze per pasti, pernottamenti e degustazioni, secondo le stime di Coldiretti, Campagna Amica e Terra Nostra. Se c'è una parte del paese che si sposta e si rilassa, ci sono però 4,6 milioni di addetti che stanno lavorando per garantire servizi essenziali, attività che non possono fermarsi.
8: C'è una parte fondamentale del paese che continua a lavorare: operatori sanitari, forze dell'ordine, giornalisti, trasportatori di merci e persone, addetti alla logistica, assieme a chi è impegnato nel turismo, nella ristorazione e nel commercio.
7: Professionisti, autonomi e dipendenti, italiani e stranieri, spesso invisibili ma indispensabili. Senza di loro, infatti, il paese si fermerebbe. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un invito a riscoprire il senso profondo del lavoro quotidiano nella Conferenza Episcopale Italiana e negli enti ad essa collegati, parte integrante della missione ecclesiale. È giunto questa mattina da Papa Leone nell'udienza ai dipendenti della CEI. Rita Salerno.
9: Viviamo in un'epoca di cambiamenti profondi nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella comunicazione, nella partecipazione sociale e nella trasmissione della fede anche in Italia. La constatazione di Papa Leone XIV durante l'udienza ai dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana, ai quali ricorda che Dio chiede di non ripiegarsi su se stessi e di non avere paura, ma di spendersi generosamente perché il Vangelo possa raggiungere ed illuminare tutti. E Prosegue ricordando che una dimensione importante della Chiesa è la missione, costruendo ponti ed instaurando legami, incontrando prima la del...
10: RNC 107.4.
11: La tua radio.
12: La tua radio.
11: La tua radio.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo va in onda Cominciò Così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. La

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Aveva 59 anni.
2: Ha insegnato all'Italia, ma non solo, a non mollare mai, a rialzarsi sempre con tenacia e orgoglio, anche dopo le cadute più dure e dolorose. È morto nella notte Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario atleta paralimpico, capace di vincere 6 medaglie ai giochi, di cui 4 d'oro. Aveva 59 anni. Una vita sulle montagne russe, la fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte e ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. Si mette in testa di trasformarsi in atleta paralimpico e in breve ci riesce, diventando uno dei più forti atleti di handbike di sempre. Anche la sua seconda vita sportiva però subisce un duro colpo. Il 19 giugno del 2020, durante una staffetta benefica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente. Il suo fisico da Ironman però è ormai provato. Le sue condizioni sono sempre restate critiche, fino ad oggi, giorno in cui lo salutiamo per sempre. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, scrive Trump sul suo social Truth. I dazi riguarderanno auto e camion importati negli Stati Uniti. Inaccettabile, replica la presidente della Commissione Europea von der Leyen, aggiungendo che gli Stati Uniti si stanno dimostrando partner inaffidabili. E il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al 10 maggio, ma secondo fonti di governo si tratta di un'operazione in due tempi e si aggiungerà un decreto di ministeriale che estenderà la riduzione fino al 22 maggio. Intanto l'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 27,5% della Germania, a un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi e il prezzo sui massimi dello scorso 14 aprile. La Chiesa esiste per annunciare Cristo, costruendo ponti, instaurando legami, offrendo accoglienza e aiuto a chiunque abbia bisogno di sostegno, di ascolto, lo ha detto Papa Leone nell'udienza ai dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana. La cronaca: ci sarebbe una lite nata da un debito di 30 euro alla base dell'aggressione culminata con la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un negozio nel quartiere Carbonara di Bari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
4: Ambarabacci Cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Cicocò.
5: Lo show alla radio, no, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

0: Luca.
1: E abbiamo iniziato con una canzone nuova per quanto riguarda RNC e per quanto riguarda l'Ambaraba Cicicocò Low Show alla radio. Lei si chiama Anita Shakira, Anita insieme a Shakira. E la canzone che ci ha proposta è Ciocca Ciocca Ciocca Ciocca, canzone che secondo me andrà avanti per tutta l'estate 2026. Ringraziamo il buon e bravo Federico, quello del mattino, che ascoltate tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno appunto su RNC, da lunedì al venerdì. Voi direte, ma perché lo ringrazia? Perché mi ha messo una nuova cartella con delle nuove canzoni e quest'oggi le ascolteremo. Grazie Fede, me ne ha messe 22, quindi posso già metterle tutte una dietro l'altra. No, vabbè, no, no, no. Federico, quello del mattino, appunto, dalle 10 a mezzogiorno tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Oggi sabato 2 maggio 2026 e siamo qui in radio. Io sono il Carmelo Sacchi, mi presento ufficialmente e vi terrò compagnia per un'ora e mezza qui. Parleremo di appuntamenti in Torino e provincia, Cuneo e provincia. Andremo a vedere mostre, fiere, concerti, sagre e via dicendo, grazie alla nostra redazione giornalistica, che saluto e ringrazio e che potete contattare tramite appunto la mail ufficiale redazione@rncweb.it. Ovunque voi siate, nelle vostre proloco, nelle vostre associazioni, nelle vostre parrocchie, sì, perché RNC è una parrocchia radiofonica, ricordatevelo. Va bene? Le frequenze le ricordate? Le ricordo? Non mi ricordo se le ricordate. 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rngweb.it. Ringrazio chi quest'oggi ha lasciato un bel pezzo di pizza rossa per il Carmelo Sacchi. L'ho già mangiata prima della trasmissione, quindi se sentite qualche rumorino strano, nel senso che magari mi manca la voce un attimo perché sto digerendo la pizza, complimenti, era anche buona. Adesso vado a bere anche un bicchiere d'acqua perché se no non ce la posso fare. Va bene, quindi dopo Anita e Shakira arrivano Serena Brancale, Levante e Delia con All Mio Paese, canzone del momento.

La canzone del momento che sicuramente ci porteremo in quest'estate 2026 sui nostri cellulari, sui nostri tablet, e le ascolteremo sempre con le cuffiette. Questa di Serena Brancale, Levante, Delia, appunto, al mio paese. Quando si torna al paese succede quello che dicono loro, appunto, le signore sulle sedie, poi i parenti da andare a trovare, vabbè, è la naturale bellezza dei paesi del sud, vero Carmelo Sacchi? Io sono sudiano, quindi va bene, mi piace andare al sud anche a me, tanto tanto tanto tanto. Va bene, va bene, va bene. In questo weekend, ragazzi, si vende e si compra. Perché vi dico ciò? Perché c'è il mercatino musicale, è il mercatino di Merula, che salutiamo. Salutiamo tutti i dipendenti di Merula, appunto, il proprietario. Domenica 3 maggio è aperto Merula con numerosi sconti. Non è una pubblicità, però lo dice il sito ufficiale. E poi c'è zona libre, libero scambio con il mercatino, appunto, che vi aspetta. L'anno scorso l'abbiamo fatto io e il buon Danilo Massano, abbiamo venduto un bel po' di roba e abbiamo anche guadagnato. Io avevo poca roba, lui ne aveva tanta, però vabbè, ho venduto tutto quello che non mi serviva, perché ogni tanto si compra qualcosa che poi non serve più, quindi di elettronico, di musicale. Vieni, vendi, compra o scambia ogni sorta di strumento o accessorio musicale. Quindi domenica 3 maggio nella sede centrale di Roreto di Cherasco c'è zona libre nei locali storici, insieme alle pulizie di primavera, quindi ci sono anche tanti sconti. Tutti possono tentare di vendere o scambiare i loro strumenti musicali ed ogni cosa attinente alla musica e allo spettacolo, quindi che bello. Ci sono anche mixer, microfoni, ragazzi, c'è di tutto. L'anno scorso ho comprato 2 mixer, ho venduto 4 mixer e ne ho comprati due. Vabbè, l'esposizione sarà libera e gratuita e nessuna commissione sarà dovuta per transazioni avvenute fra privati nell'ambito della zona libre. Tutti possono partecipare, naturalmente bisogna prenotarsi per avere il banchetto, non so se ci sono ancora posti, penso di no, perché già lo spazio è quello che è, quindi molti sono gli espositori. Si apre alle 8:30 e appunto ci sono ancora possibilità magari di avere qualche spazzetto per chi non si prenota, però bisogna andare alle 8:30 di domenica 3, e invece gli altri possono arrivare anche fino alle 10, dove ci sarà la chiusura della, per portare tutta la merch che si può vendere. Dalle 10 in poi è aperto e alle 18 si chiuderà, e appunto bisognerà occorrerà liberare tutti gli spazi entro le 19, e io devo dire che tra le 18 e le 19 ho fatto gli affari migliori, perché quello che era rimasto di bello l'ho preso, appunto, aspettando la fine, quando si ma non me lo porta a casa questa cosa qua, non me la voglio portare, dai, fammi un prezzo tu, ecco. Lì è intervenuto il buon Sacchi, che si è comprato un bel po' di roba. Ci sono strumenti musicali di ogni tipo, trasportabili naturalmente, accessori di tutti i generi, supporti, custodie, CD, vinili, dischi, amplificatori, microfoni, mixer, musica scritta, effetti da teatro, idee, invenzioni e pazzie, quindi. E ci sono anche le pulizie di primavera, così le chiama Merula. Sgombriamo la soffitta e vendiamo a prezzo polverizzato materiale non garantito e generalmente non funzionante, accumulatosi nei decenni. Ci vuole occhi e tanta fortuna, quindi c'è anche questa opportunità quest'anno, le pulizie di primavera. Andremo sicuramente alla zona libre, libero scambio, domenica 3 maggio in quel di Roreto di Cherasco con Merula. Adesso un po' di musica ritmata, dai. Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando in questo preciso istante con questa bella canzone ritmata, Upside Down, la versione rifatta di Jaden Boisier insieme a Davis Guetta. Prendiamo ritmo, ritmo, ritmo, ritmo nel sabato pomeriggio del Labarabacicicocò, lo show alla radio, naturalmente con il Carmelo Sacchi.

Upside Down, ve la ricordate? È stata rifatta, devo dire, abbastanza bene da James Bosden e Davis Guetta in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambarbacicico Call, lo show, la radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia per questo inizio di mese maggio, appunto 2 di maggio 2026. Ieri è stata la giornata di noi lavoratori che ci siamo riposati e non abbiamo lavorato venerdì, sabato e domenica, tre giorni di pausa. Meno male, meno male, meno male, va bene. Adesso andiamo a vedere un bel concerto che ci sarà domani sera al Teatro Colosseo di via Madama Cristina a Torino. Arriva Tony Hadley, sì, proprio lui, l'ex degli Spandau Ballet, ve lo ricordate? Torna con un concerto domani sera al Teatro Colosseo alle 20.30, appunto sarà a Torino per presentare An Englishman in Italy, questo progetto che riunisce eleganza britannica, grande pop internazionale, quello di Tony Hadley, è un sentimento dichiarato verso il nostro paese, perché appunto gli piace tantissimo l'Italia. La tappa torinese offrirà al pubblico la possibilità di ritrovare una delle voci più note degli anni Ottanta in un percorso musicale che attraversa quattro decenni di carriera senza allontanarsi dal nucleo originario che ha reso celebre l'artista londinese. Nel concerto Hadley ripercorrerà i brani appunto degli Spandau Ballet, Through the Barricades, Through fino a Gold, affiaccandoli a pagine del suo repertorio solista e qualche celebre cover. Una serata pensata per riportare sul palco melodie che hanno segnato un'epoca guidata da una voce immediatamente riconoscibile e che forse ascolteremo chi lo sa. Vabbè, andremo a vedere se riusciremo a mettere la canzone di Tony Hadley degli Spandau Ballet. Penso di sì. Il tutto domani sera, quindi domenica 3 maggio alle 20.30 al Teatro Colosseo di via Madama Cristina 71. Non so se c'è il sold out, www.ticketone.it se ci sono ancora biglietti. I prezzi vanno da 34,50 euro. E adesso vediamo se riusciamo a mettere una canzone degli Spandau Ballet. Spandau Ballet, che bello, dove c'è appunto anche il grande appunto Tony Hadley, e quindi vediamo, ascoltiamola, la sentiamo, dai, piano piano la sentiamo, questa canzoncina bellina di Tony Hadley. Datemi solo ancora qualche secondino perché la sto preparando e non arriva. Arriva, certo che arriva questa bellissima canzone, e già che arriva, eccola qua. Non riesco a trovarla più. Dov'è? Che fine ha fatto? Ah, che fine ha fatto? Non lo so. Ah, l'ho ritrovata, eccola qua. Arriva, parte Gold, la versione remastered degli Spandau Ballet, molto bella, appunto, di questa canzone dolce degli Spandau Ballet. Adesso perché sento solo su un canale? Che è successo? Devo fare così? Ah, forse devo fare così, certo che devo fare così per sentire questa bellissima canzone. Doppia copia, no, niente, va solo su un canale, non riesco a capire perché va solo sul canale. È il bello della diretta, ragazzi, non ci posso fare niente. Vediamo se così funziona meglio. Ecco, bisognava fare

Così, ma secondo voi io posso rimandarla indietro? Ma certo che lo posso rimandare indietro, eccola qua di nuovo per voi. Scusate l'intoppo radiofonico, non voleva farsi sentire la canzone in un canale, con due canali. Ce l'ha fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. È il bello della diretta, ogni tanto capitano anche queste cose. Go!

Sì, sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Ciccocò su RNC, la vostra radio.

altro nuovo singolo qui da RNC, grazie Federico, anche questa è bella, eh? E ce la porteremo sicuramente tutta l'estate. Rolling Stones, per quanto riguarda i Colors, mi piacciono i Rolling Stones, a me piacevano anche i Beatles, insieme ai Rolling Stones, come la canzone di Gianni Morandi. Siamo tornati in diretta dopo aver avuto qualche problemino con Tony Hadley e gli Spandau Ballet e Gold, ma ce l'abbiamo fatta ad ascoltarli. Va bene, dai ragazzi, buon sabato pomeriggio a tutti quanti quelli che mi stanno ascoltando dai vari mercati rionali di Torino e provincia, anche il mercato di Michelino, ad esempio, oppure il mercato di Moncalieri, tutti quelli che sono al mercato, che stanno lavorando, che stanno vendendo e stanno ascoltando RNC e il Carmelo Sacchi, siamo in tanti. Siete in tanti. Un buon sabato pomeriggio a tutti voi. Invece, se volete fare qualcosa di carino, domani Star Wars Day 2026 a Torino, con giochi, espositori e cosplayer. Questo è l'appuntamento che torna domani, domenica 3 maggio, dalle 15 alle 19 al MUFANT, Museo del Fantastico e della Fantascienza, che rinnova l'omaggio alla celebre saga che piace tantissimo a mio figlio, ma piace anche a me, e quella appunto dedicata a Star Wars, quindi è ideata da George Lucas. Ci sarà tutto il May Day 4BU, l'iniziativa si inserisce nel quadro del progetto Profezie Artificiali e riprende una tradizione recente che ha già riscosso ampia partecipazione, riportando al centro dell'attenzione uno degli universi narrativi più iconici della cultura temporanea, Star Wars. Quindi nel pomeriggio ci saranno attività tematiche, momenti di approfondimento e intrattenimenti legati al mondo di Jedi, Sith e droidi. Spazio anche alla partecipazione attiva del pubblico con giochi, espositori e la presenza di tanti cosplayer chiamati a contribuire appunto a questo evento. Chi si presenterà vestito da cosplayer di Star Wars avrà anche una riduzione nel prezzo di entrata. Ci sono performance live dalle 15 e poi anche la lightsaber combat e la sfilata dei cosplayer. Ci sono anche tanti incontri con la presentazione del libro Star Wars e la filosofia, e poi anche i droidi in the High Star Wars con Paolo Negri. Il pubblico potrà partecipare ai giochi da tavolo e di ruolo a tema Star Wars. Ci saranno anche le spade di Yu Yang, la Bubble Wars, quindi il tutto domani dalle ore 15 sino alle 19 appunto al MUFANT, Museo del Fantastico della Fantascienza di via Res Romoli 49 bis a Torino. Il costo unitario è di 8 euro comprensivo dell'accesso al museo. Per ulteriori informazioni www.mufant.it per questo evento di Star Wars. Adesso un altro saltino indietro nel tempo, arrivano gli ABBA. Questa è una delle canzoni che piace di più e tantissimo al Carmelo Sacchi, e ve la voglio fare ascoltare. The Winner, Take It Is All, i grandi ABBA.

Nel momento, anni 70 e 80, arrivano anche gli ABBA con The Winner Take It All, è una delle canzoni che al Sacchi piace di più e quindi l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaro Magico con lo show alla radio che vi tiene compagnia ancora per circa un'oretta più o meno. Eh sì, è già passata più di mezz'ora, ma come passa in fretta il tempo quando siamo qui in radio. Adesso andiamo a salutare gli amici di Cavaller Maggiore che chiudono questa settimana con la sagra del Gorgonzola che è cominciata la scorsa settimana a Cavaller Maggiore. Pranzi, cene e street food fino appunto a domani, domenica 3 maggio. Questa è la sua nona edizione. Il filo conduttore dell'iniziativa resta il motto mangia, balla e ama, che racchiude l'impianto della manifestazione tra gastronomia, musica e momenti di intrattenimento distribuiti lungo l'intero periodo. Oltre a mangiare appunto la gorgonzola in diversi modi, al centro del programma si trovano pranzi, ceni dedicate al gorgonzola DOP Biraghi, con un menù che spazia tra i piatti della tradizione, proposte gastronomiche che vanno dagli gnocchi di patate in salsa di gorgonzola a risotto pere gorgonzola fino al soufflé di asparagi con fonduta e gorgonzola, il brasato al barolo e poi il tris di formaggi, naturalmente anche il dessert come semifreddo con glassa al cioccolato. Ah, si mangia bene, eh? Ci sarà la Blue Arena che ospiterà degustazioni e laboratori dedicati ai formaggi erborinati e al gorgonzola DOP. Quindi fino a domani. Poi c'è la piazza dello street food in piazza Vittorio che sarà attiva anche domani dalle 10 alle 24 con appunto proposte gastronomiche regionali e interpretazioni che valorizzano questo grande formaggio che a me piace tantissimo, il gorgonzola. Buono, buono, buono. Ci saranno anche concerti live, DJ set, street band itineranti e attività per bambini, mercati diffusi nel centro cittadino e anche piazza degli erborinati per pranzo e cene. E quindi bello, bello. Il tutto si concluderà domani, domenica 3 maggio alle 23. Anche quest'oggi è aperto tutto dalle 10 alle 23. Dove? A Cavaller Maggiore. Appunto, ci sono vari prezzi a seconda degli eventi che andate a vedere. Per ulteriori informazioni www.cavaeventi.it. Quindi grande appuntamento con la sagra del Gorgonzola che si chiuderà domani sera alle 23. Adesso arriva Blanco, è il suo ultimo singolo in ordine di tempo. Lo metto perché sono andato al concerto di Blanco la scorsa settimana, ho portato mio figlio e devo dire che è stato bravo, bravino, bravo, bravo.

Il nuovo singolo di Blanco, che è stato a Torino sabato scorso dalle 21 all'Inalpi Arena e ha fatto il suo bel concerto, e c'era il Carmelo Sacchi anche, che appunto teneva sott'occhio e sotto tranquillanti il figlio, appunto, perché veramente sono andato a finire nel parterre in terza fila, spinto da tutti e tutti, vabbè, però è stato un bel concerto, complimenti a Blanco. Questo invece è l'Ambarbaci Gico con Low Show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. E adesso ce ne andiamo a vedere una mostra con legno che piace tantissimo al Carmelo Sacchi, che vi consiglio di andare a vedere. Sto parlando di Milo Manara in mostra con legno, con l'arte del racconto tra fumetto e pittura. Quindi nel contesto dell'arte contemporanea arriva a Torino la figura di Milo Manara, che si distingue per la sua ricerca che intreccia tradizione figurativa e linguaggio della narrazione disegnata. Sino al 28 giugno ed è partita il 17 aprile, la Sala delle Arti del Parco Generale della Chiesa di Collegno a Torino ospita questa grande antologica Milo Manara, l'arte del racconto. È un percorso che attraversa oltre 50 anni di attività di questo grande personaggio. La mostra restituisce la complessità di un autore capace di mettere in relazione fumetto, pittura, cinema e letteratura, delineando un universo espressivo stratificato e coerente. Al centro dell'esposizione emerge anche la qualità narrativa di ogni tavola, concepita come unità autonoma a tempo stesso e anche un disegno più ampio. Quindi molto bello, è un capitolo significativo e dedicato al dialogo anche con il cinema, quindi la similitudine. Quindi grande appuntamento fino al 28 giugno, dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica 10-19, la chiusura settimanale il lunedì al Parco Generale Carlo Alberto della Chiesa di Via Torino 7 a Collegno, con il prezzo di 9 euro più commissioni. C'è questa mostra molto bella di Milo Manara a Collegno, l'arte del racconto fra fumetto e pittura, 9 euro più commissioni. Per ulteriori informazioni www.ticketone.it per questa bellissima mostra. Mi piace, andrò sicuramente a vederla. E adesso andiamo un po' in Giamaica. Ma sì, dai, andiamo con Hagen.

Firmate. Lo so che siete in macchina, che state già ballando, eh? Su e giù con la testa mentre guidate, mentre state andando nelle località turistiche oppure a trovare i vostri cari.

vabbè, ditelo, che è bellissima questa canzone. Bam Bam, Jamaican version solto insieme a Hagel. Ragazzi, ma io torno indietro nel tempo adesso, perché mi metto un'altra canzone ritmata come questa, però degli anni 80, ci sta veramente bene. Ho trovato una chicchetta da mettere dopo questa canzone che molti conoscono e che magari danzeranno questa sera in discoteca o oppure prima dell'aperitivo, durante l'aperitivo, perché c'è, ci sta, mentre prendi l'aperitivo bello all'aperto, uno spritz o qualcosa del genere, senza ubriacarti, ascolti questa canzone, magari c'è un DJ set che ti manda anche questa, perché ci sta benissimo. Sai chi quest'oggi veramente è pazzo? Arrivano gli Africa Bambata insieme agli UB40, ve la ricordate questa? Ci sta bene, però devo dire che proprio ci sta benissimo, non bene. Reckless.

allora, l'abbiamo fatto un altro saltino indietro nel tempo. Africa Bambata, gli anni 80 con Reckless. Adesso ci calmiamo un attimo e parliamo ancora di appuntamenti, grazie alla nostra redazione giornalistica che ci porta tranquillamente e dolcemente alla Fiera di Primavera 2026. Ma dove? A Prarostino. Che bella Prarostino, ragazzi. Ci sarà la sagra, il mercatino, i giochi e lo sport. Questo fine settimana la Fiera di Primavera vi aspetta appunto a Prarostino. Questa è la quinta edizione della Fiera di Primavera organizzata dal locale gruppo dell'Associazione Nazionale Alpini. La manifestazione si propone con un mercatino di prodotti locali, un'esposizione di animali, i giochi e il battesimo della sella per tutti i piccini. Ci sarà anche il pranzo degli alpini. Bisogna chiamare il 348 06 04 104 oppure il 338 23 99 931 se ci sono ancora posti per quanto riguarda questo pranzo con gli alpini a Prarostino. Nel paese il cui profilo degli anni 60 spicca con la Torre del Faro e della Libertà in memoria dei martiri della Resistenza, si continua a coltivare la memoria. In occasione della Fiera di Primavera è possibile visitare anche il Museo della Viticoltura e anche la Mostra dell'Inferno di Dora, curata dal Centro di Documentazione di Torino, dedicata appunto alle condizioni del campo di concentramento nazismo Dora Mittelbau. Appunto, tra gli eventi sportivi e ricreativi in programma anche durante la manifestazione il raduno del Prarostino in Vespa e la passeggiata non competitiva Prarostino in Cammino, a cui si ci può iscrivere alla partenza. C'è anche una gara per bocce dedicata ai più piccini e poi anche le prove di tiro proposte dai balestrieri di Roccapiatta. Che bello! A Prarostino ci sono anche gli sport motoristici con il trofeo Marcello Jourdan, organizzato dal Trial Club Alpi Ovest e dall'associazione sportiva Conca Verde. Quindi domenica 3 maggio ci sarà anche questa appunto partenza alle 9 con l'arrivo e le premiazioni del Trial Club Ovest Alpi. E quindi poi c'è anche l'Automobile Club Storico Italiano con un trofeo del Nord con macchine e auto d'epoca. Quindi grande appuntamento questo fine settimana, ce ne andiamo tutti a Prarostino dove c'è la sagra di Prarostino con mercatino, giochi e sport e tante tante belle cosine.

Clara, prima donna, nuovo singolo anche per lei, e chissà se lo porterà per tutta l'estate 2026, magari farà una versione un po' più ritmata, più house, chi lo sa. Questo è il sabato pomeriggio dell'Ambra Pacifico Co, low show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. Un buon sabato festivo a tutti. Ieri era già festa, il 1° maggio, festa dei lavoratori, quindi non si è lavorato, almeno penso, perché non si deve lavorare il 1° maggio, è la festa dei lavoratori, e quindi c'è stato anche il concertone, molto bello. Va bene, adesso parliamo insieme ancora di domeniche particolari e parliamo delle domeniche in tram, col tram però storico di Torino, un viaggio nel tempo su due vetture molto belle, ultracentenarie, rosse e bianche. Eh sì, domenica 3 maggio Torino e la TTS, l'Associazione Torinese Tram Storici, organizza questo nuovo appuntamento dedicato ai tram d'epoca, con protagoniste le vetture ultracentenario, il 116 tram e il 502, caratterizzate dalla tradizionale livrea rosso e crema, come dicevo prima, bianco dicevo, e crema. I mezzi saranno impegnati per i tour speciali nel centro cittadino, con partenza da Piazza Castello, lato Teatro Regio, ad interventi regolari di circa 30 minuti dalle 9.45 alle 11.45. La durata indicativa di ciascun percorso è di circa 25 minuti, lungo un tragitto che consente di osservare la città attraverso il fascino dei mezzi storici. L'iniziativa, realizzata con in collaborazione del gruppo Torinese Trasporti, prevede un servizio ad offerta libera, con possibilità di pagamento anche tramite Satispay, e non richiede prenotazione, è sufficiente presentarsi alla fermata e mettersi in coda. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email eventi@attts.to.it, oppure c'è un numero WhatsApp 011 57 64 712. È una nuova imperdibile occasione per rivedere il servizio di due vetture storiche in centro città. C'ho la foto e sono bellissime. Quindi da Piazza Castello, a partire dalle 9.45, 25-35 minuti di belle passeggiate per il centro storico di Torino con queste due belle vetture molto carine. Che belle! Domenica in tram storico, questo fine settimana. E adesso arrivano le K-pop insieme a Devon Sarten, questa è la loro fantastica Golden, bella questa canzoncina, sì, molto famosa perché appunto fa colonna sonora di

il pezzo del momento, Golden, K-pop e Demon Hunters. Bella questa canzone, l'abbiamo ascoltata nel sabato pomeriggio dell'Ambara Pacifico con lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, che è la voce che state ascoltando dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia. Salutiamo tutti gli amici cunesi che ci stanno ascoltando, e adesso li salutiamo e salutiamo anche gli amici di Brossasco. Perché gli amici di Brossasco? Perché ci propongono una festa dedicata al legno fino a domani, domenica 3 maggio. Festa del legno, appunto, a Brossasco con la sua 37esima edizione. Saranno giornate ricche di attività per celebrare l'arte del legno e della Val Varaita, le tradizioni artigianali, la cultura locale, il divertimento per tutte le età, per i più piccini, giochi, laboratori e itinerari guidati. Poi ci saranno anche mercatini di prodotti locali, gastronomia tipica, concerti itineranti e balli. Bello, bello questo appuntamento. Ma andiamo nel dettaglio. Allora, domenica 3 maggio dalle 9 alle 18 per le vie del paese ci sarà la mostra dell'artigianato d'eccellenza con creazioni uniche di esperti artigiani del legno. E stiamo parlando di bel legno, quello bello bello. Poi la rassegna degli antichi mestieri, un tuffo nel passato per riscoprire le tradizioni e le tecniche artigianali di una volta. C'è anche il mercato dei prodotti locali, il laboratorio artigianale del legno con la lavorazione manuale, appunto, è il percorso della memoria. Naturalmente ci saranno anche le esibizioni di scultori del legno e intagliatori del legno che daranno vita a opere veramente incredibili e a creazioni super super belle. Ci sono anche le esposizioni di macchinari storici con un viaggio nella storia all'ingegno meccanico con gli antichi mestieri di Cuneo. Poi c'è anche la mostra temporanea del Museo del Legno in via Roma numero 47, appunto, e poi anche la rievocazione storica dal grano al pane, l'emozione della tradizione della mietitura del grano fino alla cottura del forno a legna in collaborazione con le associazioni Santi Coronati. E poi c'è anche la terza edizione di Botteghe Aperte, si può pranzare presso la palestra P comunale con polenta, salsiccia, tomino, dolce, vino e acqua, che bello, musica, spettacolo e tutto, appunto, domenica 3 maggio per quanto riguarda appunto questo appuntamento molto interessante a Brossasco nel Cuneese.

La testa gira, nuovo singolo per Fred De Palma, Anita e Mischilla. Molto bella questa canzone. L'abbiamo ascoltata nel sabato pomeriggio dell'Ambaro Magici Cocò, appunto, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi. Io non volevo mandare questa canzone adesso, volevo una base musicale e poi far partire appunto la canzone. Vabbè, facciamo così, stoppiamo la canzone e mandiamo la base, perché ci deve essere un po' di base, no? Non posso andare avanti a fare a parlare senza basi, perché voglio parlarvi appunto di un appuntamento molto interessante per quanto riguarda questo fine settimana. Abbiamo sentito Mischilla qualche minuto fa con La testa gira insieme a Fred De Palma e Anita. E Mischilla che torna a Torino per la prima data del suo Tour Club 2026, quindi sarà con noi. Il rap fatto come si deve non ha bisogno di tanti effetti per farsi sentire. Questa voglia di tornare alle basi dell'hip hop spinge appunto Mischilla questa sera al Teatro della Concordia di Venaria Reale con il suo Club Tour 2026, dopo il successo dell'album Musica Triste uscito alla fine dello scorso anno. Emiliano ha deciso di rimettersi in cammino per portare la sua musica davanti a tutto il pubblico. Questo nuovo progetto è nato mettendo da parte le logiche commerciali per mostrare la vera faccia di un artista che mastica freestyle da quando era ragazzino. Quindi Mischilla ha sempre dimostrato di saper tenere in mano il microfono con una grinta che pochi altri hanno in Italia. Sarà in concerto il rapper milanese questa sera, dopo appunto aver festeggiato tantissimi traguardi enormi e aver riempito piazze con decine di migliaia di persone. Il tutto questa sera alle ore 21 al Teatro della Concordia, in corso Piccini 1 a Venaria Reale. I biglietti sono appunto in vendita, non so se c'è il sold out. Per ulteriori informazioni www.ticketone.it. quindi vieni a Torino e torna a Torino col suo Club Tour 2026 Mischilla, che abbiamo ascoltato appunto con La testa gira insieme a Fred De Palma e Anita qualche momento fa. E adesso un po' di musica latina, arriva Camilo insieme a Carin León, Una vida pasada, e su questo

0: italiana, la salsa, il baciata, il cia-cia-cia, la rumba. E va bene, a tutti voi un buon sabato sera, un buon ballo latinoamericano. Fa sempre bene il ballo latinoamericano, ricordatevelo. Noi invece adesso parliamo di musica jazz, perché è partita la scorsa settimana, dal 25 aprile, e si concluderà questa sera la Torino Jazz Festival 2026. Sono stati 9 giorni, oggi è il decimo, di jazz e concerti sotto la mole che hanno avuto tantissimo successo. Questa è la 14ª edizione, con concerti in diverse location, conferenze, presentazioni di libri che si portano a conclusione questa sera, proiezioni cinematografiche e tante iniziative culturali. Ci saranno artisti di fama internazionale, talenti emergenti, che proporranno appunto ancora quest'oggi musica jazz tradizionale contemplati e contaminati da rock, elettronica e avanguardia e il nuovo progressive europeo. Quindi si è trasformato in 10 giorni, questo è l'ultimo giorno, in questo vero palcoscenico urbano, appunto il Torino Jazz Festival. C'è l'ultimo appuntamento quest'oggi fino alle 23:30. Per ulteriori informazioni www.vivaticket.com sul dettaglio degli spettacoli del Torino Jazz Festival 2026. Adesso Sanremo 2026, arriva Night. Questa è una versione un po' rifatta di questa canzone che si chiama Prima di tutto, prima, prima, solo prima, senza di tutto. Night.
1: Prima della prima donna, prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande.

0: vedessi me.
1: La versione rifatta remix di Prima di Night, canzone di Sanremo 2026, un po' più ritmata, abbiamo dato un altro po' di ritmo appunto a questa trasmissione con me medesimo stesso. Adesso era partita la Erika con la sua stacchettino e noi lo rimettiamo, così ci ricorda il nome della trasmissione e chi sono io.
2: Ehi, ehi voi, sì sì, proprio voi, voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Ciccocò su RNC, la vostra radio.
1: Ecco, così va meglio. Salutiamo la Erika e tutta la sua famiglia, i due figlioletti che sono cresciuti tantissimo, al marito. Ciao Erika, buon sabato pomeriggio anche a te. Non so se sei al mare, però buon sabato. Grazie per tutto quello che fai durante la mia trasmissione con questi stacchettini, questa voce splendida. Adesso ce la diamo a Scalenghe, parliamo ancora di formaggio, chissà, questa è l'epoca del formaggio. Siamo andati prima alla fiera e alla sagra della Gorgonzola a Cavaller Maggiore, che si conclude domani. Invece questo fine settimana a Scalenghe c'è Latte Formaggio 2026. Sono 3 giorni di formaggi, street food e incontri a Scalenghe, che sono partiti il 1° maggio e andranno fino a domani, domenica 3 maggio. Appunto, il comune di Scalenghe ospita la 6ª edizione di Latte Formaggio. Maggio il mese, rassegna lattiero Ero Casaria patrocinata dalla città metropolitana di Torino. L'iniziativa si articola in 3 giornate di appuntamenti, ieri era la prima, oggi la seconda, domani la terza, di appuntamenti enogastronomici e dimostrativi, tra cui attività di caseificazione, mungitura, degustazione di formaggi, cene, pranze, appunto con una tenso struttura allestita in piazza Santa Caterina, in quella di Scalenghe, appunto nel torinese. Visite in cascina, rievocazioni della trebbiatura tradizionale, poi ci saranno anche tanti allevatori, 22 famiglie di allevatori, 3.000 bovine in lattazione, e pensate un po', l'anno scorso ci sono stati 234.000 quintali di latte prodotti, l'anno scorso, quindi grande fiera che si è ampliata e si è aperta e si è allargata sempre di più anche con l'allevamento bovino, latte e formaggi, col distretto del cibo e le terre da Tastè. Quindi quest'oggi ci sarà il raduno dei trattori d'epoca e poi anche la cena con fritto misto alla piemontese. Domani invece nono raduno Abart alle 8 e alle 11 con degustazione dei prodotti locali. Poi c'è la Corria Scalenghe, una corsa non competitiva di 6,5 km e una camminata di 3,2 km. Il tutto quest'oggi e domani ancora a Scalenghe, appunto per quanto riguarda la festa dedicata al latte formaggio, maggio come mese, mi raccomando. E adesso andiamo con

Lady Gaga, il nuovo singolo per lei, Runaway, insieme a Dushi. Chissà se sarà quello dell'estate 2026. E chi lo sa, sai? Perché Lady Gaga ne fa un pezzo ogni 15 giorni più o meno. Questo è la Barabacci Gico Call, Low Show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi. E adesso ce ne andiamo tranquillamente e dolcemente dove? A Settimo Torinese, dove c'è appunto l'Accademia Circo Vertigo, che saluto e ringrazio per tutto quello che fanno, per gli spettacoli, perché sono veramente bravi, con Exit, Equilibri Invisibili, il tutto al Nice Festival di Settimo Torinese, domenica 3 maggio alle ore 19 presso lo Chapiteau, allestito al Parco Lama di via Don Carlo Gnocchi a Settimo Torinese. Appunto va in scena il Nice Festival, il terzo spettacolo Exit, con i protagonisti e i giovani di tutta l'Accademia del Circo Vertigo, impegnati nelle esplorazioni di diversi linguaggi del circo contemporaneo. Ragazzi, è un bello spettacolo questo da vedere. Exit, Equilibri Invisibili, vede protagonisti di giovani artisti dell'Accademia del Circo Vertigo, impegnati nelle esplorazioni di diversi linguaggi del circo contemporaneo. Il palco viene concepito come uno spazio in cui equilibrio, rischio e poesia si intrecciano attraverso il dialogo tra corpi, oggetti e gesto scenico. Le discipline in campo saranno tessuto aereo, cerchio, trapezio, road shear, giocoleria e acrobatica, quindi inquadri individuali che trasformano la tecnica e il movimento in brevi racconti scenici. Bellissimo. Si possono acquistare i biglietti su epicticket.it per quanto riguarda questo bellissimo spettacolo dell'Accademia del Circo Vertigo in Exit, Squilibri ed Equilibri Invisibili al Nice Festival di Settimo Torinese questo fine settimana, a partire dalle ore 19 domani.

La nuova canzone di Elisa, Annalisa, la canzone estiva, e secondo me ce la porteremo appunto per tutta l'estate 2026 questa canzone. Io a questo punto cosa faccio con questa bellissima base di Gazebo, la versione strumentale di I Like Chopin? Vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi con l'Ambaraba Cicicocco. Lo show alla radio, un'ora e mezza, 1:35, in mia compagnia, sono il Carmelo Sacchi, e così sia, diceva una canzone di Annalisa appunto. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e ci risentiamo la prossima settimana, mi raccomando, bacini, bacetti, baciotti a tutti, e sempre in gamba, sempre in forma, sempre all'ascolto di RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it, cliccate su Ascolta la Radio e poi anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio. Vi ricordo che RNC vi offre musica, cultura, preghiera e informazione 24 ore su 24 ed è una radio che vive grazie alle vostre offerte, quindi dateci una mano. Come? Andate sul sito ufficiale della radio e ci sono appunto le coordinate ABCAB per quanto riguarda le donazioni e anche il nostro conto corrente postale, quindi aiutateci perché la radio deve sempre andare avanti. Vi lascio con un'altra chicca, come la chiamo io, un'altra bellissima canzone degli anni 80. Loro sono i Cock Robin, ve li ricordate? Questa è Just Around the Corner. Buon fine settimana a tutti dal Carmelo Sacchi.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Cicco, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
3: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
4: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
3: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo.
5: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
6: Salve a tutti, e noi siamo Lorenzo.
7: E io sono Simone.
8: Io Riccardo.
9: Andrea.
10: Francesco.
6: E oggi vi propongo di parlare dei film che aspetteremo sia quest'anno che l'anno prossimo.
7: Sì.
6: Allora, io direi di tutto, noi siamo cinque facce di nerd.
8: Scusatelo, voleva dire siamo piccoli sapientoni.
7: Allora, no, siamo più che altro delle facce genere. Culturali noi.
9: Beh, sì, qualcuno giusto. Ci può dire
8: culturali
9: che
8: come John e Ted.
9: Beh, o forse dei secchioni, allora, secchioni della classe.
6: Allora, io vorrei parlarvi dei film in uscita negli anni, cioè quest'anno, visto che a novembre sta per finire, e l'anno prossimo. E allora, i film che usciranno, ce ne sono tantissimi, ma comincerei io per primo, i più attesi che io li attendo, ok?
8: Allora,
6: i film che io attendo di più l'anno prossimo, prima di tutto comincio, che io attendo prima di tutto Mufasa, il Re Leone, il sequel e prequel del film live action del 2019, per il quale è stato un grande successo al botteghino, è diventando anche il migliore incasso in assoluto della storia del cinema per un live action Disney. Poi io, i film che io attendo tantissimo sono Maria di Pablo Larraine, il film che parla degli ultimi anni di vita di Maria Callas, di cui è stato presentato fuori concorso a Venezia, di cui io lo vorrei assolutamente vedere, ne uscirà il 1 gennaio. Poi io attendo anche Dragon Trainer live action, di cui da pochi giorni fa è uscito un trailer.
8: Niente male.
6: Mi piacerebbe vedere anche Troppo Cattivi 2, di cui è uscito il trailer già giovedì scorso. Poi attendo tantissimo il Superman di James Gunn, per il quale si vociferà che il trailer completo dovrebbe arrivare nel giorno di Natale, durante una delle partite dell'NBA. Ho visto su internet varie notizie.
7: E soprattutto per il 20 di dicembre negli Stati Uniti uscirà finalmente Sonic 3,
9: Il terzo capitolo delle avventure del riccio più veloce dell'universo. Sì. Infatti io li ho visti
10: tutti e due. Antagonista doppiato in originale da Keanu Reeves.
11: Peccato poi, però, che per noi invece italiani sarà il 1 gennaio.
6: E poi
9: si ipotizza che potrebbe essere il 20, altri si ipotizza che potrebbe essere il 1 gennaio. Ma per capirlo dovremo aspettare di vedere i trailer in televisione trasmessa. E solo allora sapremo il giorno in quando uscirà il riccio. Ma un'altra notizia: Jim Carrey tornerà di nuovo a interpretare Ivo Robotnik, l'antagonista di Sonic.
8: Conosciuto da tutti noi fan come il dottor Eggman.
9: Sì. Esattamente, amico mio. Esattamente.
10: Soprattutto per vedere la sua testa a forma di uova.
8: Per via delle sue macchine volanti.
9: Poi ho concluso, si è rasato nel primo film. E si è allungato di più i baffi.
6: Ok, poi ho concluso.
8: Essere uguale all'originale.
6: Poi ho concluso dicendo gli ultimi film che io attendo di più. E quelli che io attendo di più sono sicuramente i Fantastici 4 dei Marvel Studios, di cui un trailer dovrebbe arrivare l'anno prossimo durante il Super Bowl. Vediamo, sicuramente attenderò tantissimo anche Elio della Disney Pixar. Di qui è già uscito un trailer. Voi non avete visto il trailer di Elio?
11: Nonostante tutti mi hanno detto che sento un puzza di flop per quel film.
9: Non lo so, mai sentito parlare io.
10: A me invece no, perché non mi piacciono i film sugli alieni.
6: Sì, allora,
9: A chi non piace la fantascienza?
10: Okay, a me non la fantascienza non mi piace.
6: Ho appena finito di dire i miei film attesi del 2025 e lascio la parola a voi quattro, visto che noi siamo delle faccine nerd, a dire quali sono i vostri film attesi del 2025, visto che i film che io attendo di più sono sicuramente Troppo Cattivi 2, Superman e Fantastici 4.
10: Io attendo molto gli live action di Dragon Trainer.
8: Chi sono di me?
6: Perché? Quale motivo?
10: Perché sai, Dragon Trainer è uno dei miei film preferiti della DreamWorks insieme a Kung Fu Panda, Robby Gilman, il robot selvaggio. E poi perché sai, questo è uno dei due protagonisti della DreamWorks che mi rispecchia dentro me, di me, insieme a quello di Kung Fu Panda.
11: Nel senso, in realtà, fratello, che ti piacerebbe anche tu fare amicizia con un dragone a volte?
10: Sì, infatti.
11: O che ti senti in realtà un po' diverso rispetto agli altri?
10: Che a volte mi sento un po' diverso rispetto agli altri.
11: Ma è bello sentirsi in questo modo. Vuol dire che sei originale, sei unico nel tuo genere.
9: Sì, ti fa avere un vantaggio in più.
10: Grazie.
6: Simone,
11: anch'io sono molto entusiasta per lo stesso trailer che ha proposto il mio compare. Però, nonostante anch'io sono più emozionato anche di poter vedere Sonic 3, perché è uno dei personaggi più amati di tutto il franchise, ovvero Shadow the Hedgehog, i cui ne sono anch'io rimasto molto quando ho scoperto che delle previsioni che hanno sferto i fan si scoprivano reali, ovvero che il grande John Wick avrebbe interpretato anche il riccio più amato da tutti.
6: Veramente è Keanu Reeves.
11: E appunto, John Wick è Keanu Reeves.
10: Eh sì, l'attore che l'ha interpretato.
9: Non mi dire.
10: E anche quello di Matrix.
11: Però dovete sapere in realtà che anche per il 2025 ci sarà un gigantesco ritorno. Una cosa che purtroppo per colpa del 2022, dopo che tutto il Covid fu più o meno finito... Nito, ma che purtroppo hanno cambiato quando hanno fatto in Avengers Endgame, che è scomparso quel vecchio Hulk che tutti noi amavamo. Ma grazie a questo film dedicato a Captain America The Brave New World, forse, e dico solamente un forse, potrebbe tornare di nuovo quell'istinto feroce che aveva già l'istinto del grande Bruce Banner in un altro personaggio, però.
6: Forse l'anno prossimo... Io attendo anche Thunderbolts, visto che Thunderbolts uscirà a maggio dell'anno prossimo.
11: Forse c'è qualcuno in effetti che potrebbe citare, che forse ce ne sarà un personaggio molto misterioso nel cast, ma che purtroppo, conoscendo pochissimo noi la Marvel, ancora un po' troppo poco, forse non è così di raccontare.
6: Abbiamo
11: più
6: visto Thunderbolts con l'asterisco alla fine, di qui nel titolo. Voi avete visto il trailer di Thunderbolts?
11: Più o meno, in realtà.
9: Io non l'ho mai visto.
11: No, non
10: lo conosco neanche.
9: Se posso aggiungere altro...
6: Ed è per questo che lascio la parola ad Andrea Grippo, ne hai visto? Ma qual è il film più atteso del 2025? O animazione o cinecomic o altro film di genere? Ma ne la dica.
9: Beh, sapete, in verità quello che sapevo dell'attesa era quello lì che, sai, a settembre avevo assistito di vedere il film Beetlejuice 2, poi a ottobre ho visto l'ultimo capitolo delle avventure di Venom e di Brock, Venom The Last Dance.
10: Film che a me non mi è piaciuto perché mi ha messo d'ansia e troppa paura.
9: Ma lo so, perché fa parte del
6: caratteristico. E di qui, avremo Oceania 2 e Mufasa.
9: Sì, certamente. E poi sapete, anch'io sono qui per l'attesa di Sonic 3. Tra tutti il personaggio migliore che mi piace, voglio dire, ho visto molti dei suoi due film che ho visto e ho giocato a molti dei videogiochi che ho. Infatti, se posso dire appunto, nel primo film era tipo la parodia del primo vecchio gioco di Sonic.
6: Ah, no, anch'io me lo ricordo, l'avevo visto.
9: Infatti, certamente era molto più bello. E lui diceva nelle battute che i suoi baffi di Eggman sembravano tipo quelli usciti dalla guerra civile, un po' si sentiva.
6: Io mi ricordo quando il primo film era stato nominato al Kids' Choice Award 2021 per il miglior film, per il film preferito, sì. E invece il secondo film aveva vinto il Kids' Choice Award per il film preferito già nel 2023, se mi ricordo.
9: D'accordo. E in poche parole sì, nel secondo film che ho visto mi ha colpito moltissimo sull'avventura, è tipo uno scontro tra Sonic 2 e 3 dei vecchi videogiochi, con il ritorno di Eggman, e stavolta era che parlava di cercare un grande diamante verde a forma di smeraldo, che si possiamo dire scegliere, diamante o smeraldo, è formato da 7 piccoli smeraldi.
10: Anche ricordavano leggermente l'infinito di Infinity War e di Endgame.
7: Oppure i Seven House Emerald.
9: Beh, in Infinity... è vero.
6: Ma è meglio che concludiamo la puntata dando la parola al nostro Franciuccio.
7: Vai, grande,
10: Gaspare!
7: Vai,
8: e vacci piano, non nominiamo altri personaggi di
6: Disney. Allora, qual è il film che attendi di più quell'anno prossimo? O cinecomico o animazione? Allora dica.
8: Beh, il film che attendo di più non è né un cinecomico né un'animazione, ma il film che attendo è il terzo film della saga di Avatar di James Cameron, ovvero Avatar Fuoco e Cenere.
6: Ora mi ricordo, il terzo capitolo di Avatar annunciato al D23.
9: Sì.
6: Al D23, che è un evento di Disney.
8: Sì, perché adesso la Disney ha acquistato la 20th Century Fox e tutti i film che ha prodotto, tra cui
6: ma posso spiegarti che il D23 è un evento di Disney in cui ci mostravano trailer, foto, clip, eccetera eccetera, ed è apparso anche Avatar 3.
9: Sì, fuoco e cenere. Io ho capito che Ash fosse il cielo, in verità.
7: Beh, in effetti fuoco e cenere suona molto meglio rispetto ad altro.
9: Sapete cosa? Il mio punto di vista su Avatar è che forse è tipo un'ambientazione elementare. Insomma, nel primo film del 2010 si parlava della foresta che loro cercavano.
6: In realtà Avatar, il primo Avatar del 2009.
7: Beh, è vero, troppo lontano. Come hanno fatto a pensarci dopo tanto tempo a fare un altro film?
9: È un po' come Beetlejuice, perché l'hanno fatto nell'88 e dopo 36 anni l'hanno fatto quest'anno.
6: Beh, così hanno fatto il Gladiatore 2, che è uscito 25 anni dopo il primo film.
9: Sì. Io ho visto, come dire, due o tre anni fa il secondo film di Avatar, è molto bello. Durava ben 3 ore, infatti sono rimasto seduto al cinema e non so quanto tempo resistano a sedersi dopo che questo film dura 2 ore. Speriamo a vedere di quanto dura il terzo film, sarà una cosa spettacolare, potremo vedere di nuovo le avventure di questo protagonista.
6: È meglio se noi concludiamo la puntata in grande stile. Grande stile. Noi ci vediamo, anzi ragazzi, io vi ricordo che noi ci vediamo dopo con i miei 3 argomenti. Il primo argomento di cui io vi parlerò no, dobbiamo andare.
7: Vabbè, ci vediamo dopo.
10: Ciao, ragazzi.
9: Alla prossima.
10: Bye.
9: Lasciateci un commento, iscriveteci e mettete un campanello se volete.
6: E iscrivete al mio canale YouTube.
7: E seguite anche me se volete.
9: E commentateci, lo sapete, se volete. Video go! Ciao!
5: E adesso un po' di musica. Emily Sandé con Clown.

0: Buongiorno a tutti, io sono Francesco.
1: Alberto Femmia di 100.000 date teatro 8.
0: E oggi parleremo del Luna Park.
1: E tutti possiamo iniziare. Ciao, che azione! Un Luna Park è un'area occupata da giostre, attrazioni e chioschi. Le attrazioni possono essere le più diverse: montagne russe, ruota panoramica, autoscontro più complesse. Il nome deriva da uno dei primi parchi di divertimenti ad attrazioni stabili a portare questo nome, costruito a Coney Island, New York, nel 1903. Negli anni immediatamente seguenti, dozzine di parchi furono costruiti con la medesima filosofia e presero il nome del loro primo modello. Fra questi, quelli di Pittsburgh e Cleveland, negli Stati Uniti, e quelli di Tivoli a Copenaghen e Bado a Barcellona in Europa. In italiano, in particolare, ma non in altre lingue, il nome Luna Park è rimasto a indicare genericamente questo tipo di parchi di divertimento. In Danimarca il termine equivalente è Tivoli, dai parchi di divertimento di Parigi, Jardin des Tivoli. I Luna Park, oltre che stabili, possono essere itineranti. In questo caso sono formati da attrazioni più piccole e soprattutto trasportabili su gomma. I Luna Park stabili più grandi possono essere dotati anche di attrazioni e giostre che normalmente sorgono nei parchi divertimento di grandi dimensioni. Il Luneur di Roma, ad esempio, fu concepito nel 1953 come parco provvisorio che si componeva di diverse singole installazioni. Anche se in seguito, dopo le Olimpiadi del 1960, fu trasformato in un complesso stabile.
0: Alcune sue caratteristiche, laghetto, colline, artifici utili, eccetera, eccetera, lo avvicinarono a un parco di divertimenti, ma rimase un Luna Park. Si completava, si pagava il biglietto per ogni attrazione. Successivamente, nel 2017, è stata completata.
2: In Blu 2000 News. Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Unanime il cordoglio del mondo dello sport e non solo per la morte di Alex Zanardi, scomparso ieri a 59 anni. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, era nato a Bologna 60 anni fa. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, nel quale Zanardi aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi Olimpici del 2012 e del 2016. Nel 2020, un altro tragico incidente in handbike, dal quale non si era mai completamente ripreso. Lontana la pace tra Stati Uniti e Iran, è probabile una nuova guerra, dice un alto ufficiale dell'esercito iraniano. I deputati democratici contestano il presidente Trump.
3: Il conflitto più caldo per l'amministrazione Trump nelle ultime ore si è spostato a Washington. I deputati democratici al Congresso, come pure alcuni repubblicani, hanno protestato contro la mancata richiesta di autorizzazione alle operazioni belliche nel Golfo Persico. Secondo la Costituzione, il presidente avrebbe dovuto ottenerla entro 60 giorni dall'inizio dell'attacco. Ma per Trump, col cessate il fuoco, la guerra si è conclusa e quindi non serve un atto del Congresso, salvo poi dichiarare pubblicamente che le attività militari l'area continuano. E mentre il presidente americano dichiara tutto e il contrario di tutto, dall'Iran ribadiscono di essere pronti a fronteggiare una nuova probabile ripresa delle ostilità. C'è poi la notizia, diffusa dalla TV americana CBS, del ritiro di 5.000 militari statunitensi dalla Germania, che il Pentagono starebbe valutando. Non sarebbe esclusa la partenza di ulteriori contingenti anche dalle basi di Spagna e Italia per dispiegarli nell'area dell'Indo-Pacifico. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, il taglio delle accise con validità fino al 22 maggio. Il provvedimento sarà attuato in 2 momenti distinti. Il primo decreto è stato adottato venerdì, il secondo intervento arriverà nei prossimi giorni, non appena sarà quantificata la disponibilità di risorse derivanti dall'extra gettito IVA sui carburanti, attesa entro circa 10 giorni. Il decreto ministeriale coprirà complessivamente 21 giorni. Gianni Di vita, marito di Antonella, di Elsie e padre di Sara, morte avvelenate a Pietracatelle, è stato sentito di nuovo questa mattina per circa 5 ore in questura a Campobasso. Lunedì mattina la polizia tornerà nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare cellulari, computer, tablet, chiavette USB appartenuti alle due donne. Lo ha disposto la procura di Larino, che indaga per duplice omicidio premeditato. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC presenta
5: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lani.
6: Benvenuti anche questa settimana a questo nostro appuntamento settimanale dedicato ai libri, la biblioteca dei ragazzi, che condivido con Paolo Accorona. Inizieremo tra poco, dopo una canzone, con un dilemma peloso, diciamo così. Insieme ad Emma Lidia Squillari scopriremo Peloso come uno yak, divertente storia di Milo e della sua bizzarra ricerca del cucciolo perfetto. Poi proseguiremo con un'emozione pura, perché Maria Luce Possentini, che conosciamo molto bene, ci accompagnerà tra le pagine del suo nuovo albo illustrato, dove i versi intramontabili di Fiore di Maggio, canzone meravigliosa di Fabio Concato, prendono vita in un'esperienza visiva davvero molto poetica. Infine, con l'autrice Luisa Carretti, entreremo nel mondo di Michele Mordilibri, una storia ironica e attualissima che, tra follower e ambizioni, ci racconta cosa succede quando la passione per la lettura finisce nel frullatore dei social media. Spero di avervi incuriosito, e allora voi state lì, noi ci ascoltiamo la nuova di Bungaro.

0: Oh, ed è un ritorno alla biblioteca dei ragazzi. Io conservo un ricordo molto piacevole di questa signorina qui che si chiama Emma Lidia Squillari. Come stai?
1: Ciao, buongiorno, tutto bene, postumi di Fiera del Libro per Bambini, ma
0: beh,
1: bene.
0: Postumi, quindi insomma, un po' di fatica, però immagino avrei fatto anche una scorta di incontri, strette di mano, suggestioni.
1: Assolutamente sì, è sempre una grande festa, secondo me, la Children's Book.
0: Verissimo, è sempre una grande festa per me, un libro nuovo che ho tra le mani, e quello che ho qui di fronte a me è peloso come uno yak. Intanto io ho sempre mille dubbi sulle pronunce. Si dice yak?
1: Si dice yak, in questo caso è facile, si legge e si dice.
0: Albo scritto e illustrato appunto da te, che è un albo delizioso, racconta la storia di questo bimbo assolutamente delizioso che ha un desiderio comune a tanti bimbi. Che cosa vorrebbe?
1: Vorrebbe tantissimo un animale domestico, ed essendo molto appassionato di animali in realtà non gli importa quale animale domestico, gli interessa avere tra le mani un animaletto da coccolare.
0: Ecco. Quindi lo chiede ripetutamente, sei troppo piccolo, è una grande responsabilità. Poi arriva quel momento che mi sono emozionata quando è arrivato, in cui è grande a sufficienza, che poi mi sembrava grande come la pagina prima, però è grande a sufficienza.
1: Certo, sì, sono quelle cose un po' da genitori, un po' anche, non lo so se anche gli ascoltatori si ricordano, ma quando sei piccolo a te sembra di essere già grande abbastanza sempre, quindi non ho voluto far vedere una differenza evidente nelle immagini, semplicemente passa un po' di tempo e forse i genitori che prima si stavano inventando delle scuse dopo hanno effettivamente la possibilità di avere in casa un animale, più problemi logistici che problemi di età, ecco, secondo me.
0: Ovviamente, quindi c'è questa scena in cucina in cui arriva questa notizia, e lì però inizia il bello, perché insomma lì la storia potrebbe essere conclusa, ha avuto l'ok, arriva questo animale domestico, ma lì inizia il bello, perché bisogna capire qual è l'animale giusto. E qui raccontaci tu come è nato il tutto.
1: Questo libro qua è nato come un gioco di immaginazione inizialmente, perché volevo lavorare sul meccanismo del giro pagina, in cui da un lato vedevamo la realtà di tutti i giorni e dall'altra parte invece vedevamo il mondo immaginario del bambino. E infatti ero addirittura partita ancora più, diciamo, radicale, e mi ero immaginata un libro tutto in bianco e nero con soltanto gli animali che Milo, il protagonista, si immagina come degli animali super colorati, ed è per questo che poi uno sfogliando il libro li vede con colori che non sono del tutto realistici, bensì proprio caramellosi, quasi come fossero dei palloncini colorati. E poi il libro si è evoluto, la storia si è evoluta, quindi è rimasta comunque questa cosa dell'immaginazione, del non reale, alternato a pagine invece dove di realtà ce n'è tanta, quindi ho messo tanti piccoli dettagli di quotidianità.
0: E poi c'è appunto questo meccanismo, come tu spiegavi, per cui uno ha sempre la curiosità di andare avanti, no? Per capire che cosa accadrà,
1: esatto,
0: subito dopo.
1: Se uno nota nelle pagine, scusami se ho interrotto, nelle pagine di sinistra c'è Milo praticamente attraversa la storia chiedendo a tutti gli adulti e i grandi della sua vita, perché lui è il terzo bimbo della famiglia, queste due sorelle che sono ormai delle ragazzine, e chiede a tutti i grandi che conosce un consiglio rispetto a quale potrebbe essere il migliore animale da adottare, e ogni adulto gli propone una qualità di animale, compreso anche il suo amichetto, e che fa la voce poi dei suoi genitori, e ha questa qualità che gli viene consigliata dagli adulti, quindi ad esempio peloso, appunto, come dice il titolo, lui propone un animale assurdo che però effettivamente questa qualità ce l'ha, quindi abbiamo peloso come uno yak, coccoloso come un boa constrictor, tranquillo come un cos'è, uno squalo, mi sembra di ricordare. E quindi è un meccanismo molto divertente.
0: Sì, molto divertente, anche perché appunto come tu anticipavi, i consigli che gli arrivano sono, diciamo, associabili ad altri animali che peraltro sono disegnati, ad esempio appunto è Clarissa che gli consiglia come caratteristiche ideali, no, per un animale domestico morbido e peloso. La cosa più morbida e pelosa che ti viene in mente pensando a un animale domestico effettivamente è un coniglietto.
1: Esatto, infatti ho voluto dare dei suggerimenti in questo senso, quindi un bimbo che sfoglia il libro per conto suo riesce a vedere un coniglietto proprio in basso a destra nelle pagine, associato a quella qualità lì, e questa cosa succede in tutte le pagine. Quindi vediamo una tartaruga, un pappagallo, eccetera. Quindi abbiamo animali domestici, tra virgolette, normali, e poi invece nella doppia pagina successiva abbiamo gli animali domestici che si immagina Milo, il protagonista, che non sono per niente normali, ma che per lui, essendo un super appassionato di zoologia, sembrano interessantissimi davvero.
0: Certo, perché Milo ha una competenza anche sulle caratteristiche degli animali incredibile, peraltro competenza che possiamo affinare anche noi, perché poi alla fine del libro, di questi animali sicuramente poco domestici che Milo avrebbe desiderato avere, tu ci fornisci tutta una serie di curiosità.
1: Esatto, quella parte lì secondo me è stata una delle più divertenti da costruire, perché forse perché è adatta alla bambina che ero io, ecco, e quindi si passa dal mondo dell'immaginazione della storia a fatti duri e scientifici, per cui abbiamo collezionato 4 o 5 fatti divertenti, insoliti, per ciascuno degli animali, perché poi appunto anche gli animali che compaiono nella storia li ho scelti proprio perché hanno delle caratteristiche insolite e curiose. E quindi è bello, secondo me quelle due pagine lì sono belle per il genitore, il bambino, oppure l'educatore e il bambino, per soffermarsi e esplorare una parte che è più legata proprio alla nostra vera realtà.
0: Sì, io ad esempio non sapevo che ci sono dei coccodrilli che possono anche non mangiare per un giorno intero.
1: Ma tutti i coccodrilli non hanno bisogno, perché hanno un metabolismo molto molto lento, e quindi anche in un certo senso legata a un'altra delle loro qualità, che è quella di riuscire a stare sott'acqua per tantissimo tempo senza respirare. Loro riescono a rallentare il loro battito cardiaco e quindi anche il loro consumo di energia. Non so bene veramente il meccanismo da un punto di vista, diciamo, veterinario, ma appunto riescono a rallentare il loro corpo in modo da consumare pochissima energia, e questa cosa gli dà la possibilità anche di stare a digiuno per periodi lunghissimi. Addirittura ci sono degli studi che affermano fino ad un anno.
0: No,
1: veramente
0: pazzesco.
1: Una cosa sorprendente.
0: Pazzesco, pazzesco. Naturalmente, se tu sei d'accordo, non sveliamo qual è alla fine l'animale che arriverà tra le braccia di Milo, perché quello bisogna assolutamente scoprirlo. Naturalmente lo sai che la domanda è d'obbligo, banale, ma sono troppo curiosa di sapere se tu ce l'hai mai avuto un animale.
1: Assolutamente sì, io sono cresciuta in campagna, quindi sono stata circondata di animali miei, dei vicini di casa, del contadino che aveva addirittura una fattoria, quindi ho sempre vissuto circondata dagli animali, non dagli yak, dai coccodrilli chiaramente, ma animali domestici o diciamo agricoli, e anche tuttora io ho un animale domestico che non svelo, perché comunque poi rovina il finale del libro questa cosa. Diciamo che questo libro è anche in parte dedicato al mio diventare la custode di un animale domestico per la prima volta da adulta.
0: Che bello!
1: Perché appunto non ti posso... se i genitori di Milo gli dicono che è troppo piccolo quando è effettivamente ancora un bambino, in realtà anche adottare un animale da adulti non è esattamente semplice, ho scoperto.
0: Beh, perché ti sconvolge comunque la vita, eh?
1: Abbastanza, soprattutto quando sono dei cuccioli, e quindi hanno anche loro i loro impegni nascosti.
0: Come no, insomma, buona crescita. sei mamma di questo pelosetto, che non svegliamo ovviamente. Non ho detto, ma rimangio subito, che il libro è edito da Terre di Mezzo. Ti chiedo un'altra cosa, perché a questo punto io sono proprio curiosa come una scimmia, ma ti piacciono le righe?
1: Mi piacciono le righe, ma le righe piacciono a tutti gli illustratori, devo dire. Quindi immagino come lo stai chiedendo, perché Milo ha la maglietta a righe.
0: No, perché io sono un'appassionata di righe, cioè quella potrebbe essere la mia maglietta, capisci?
1: Assolutamente, ma è anche la mia, anche se io prediligo di più le righe blu per qualche motivo.
0: Vedi? Bello. Senti, io spero di ritrovarti presto. Intanto grazie mille per averci regalato queste pagine così colorate, tenere e divertenti. Grazie.
1: Grazie a te.
0: A presto.
1: Ciao.

0: Be happy.
1: E come sempre noi rientriamo a parlare di libri dopo una canzone, e tra l'altro è proprio legato a una canzone, il libro, che una canzone che poi vi farò ascoltare, ovviamente, anche perché è il pretesto per risentire un brano meraviglioso, però insomma ha proprio a che fare con la musica e con una canzone il prossimo libro che vi racconto, e che peraltro mi permette di ritrovare, e sono davvero tanto felice di ritrovarla a distanza breve rispetto ai nostri standard, di ritrovare Sonia Maria Luce Possentini. Ma come sta?
2: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, che meraviglia, ormai se veramente ti prendo come così una chiacchierata mattiniera, mi
1: ma
2: piace
1: guarda,
2: questa
1: ma sì,
2: cosa,
1: ma dovremmo stabilire un appuntamento mensile
2: esatto.
1: Per sentirci, che fa comunque bene, anche perché appunto apprezziamo tantissimo Sonia Maria Luce Possentini, quel suo tratto unico che rende unico anche questo libro, che ha a che fare, dicevo, con una canzone. Non è peraltro una novità per te, perché qualche anno fa, sempre per Einaudi Ragazzi, avevi avuto tra le mani un brano meraviglioso di Franco Battiato, che è La Cura, in questo caso una canzone altrettanto meravigliosa, che è Fiore di Maggio di Fabio Concato.
2: Sì, assolutamente, devo dire grazie a tutta la redazione, chiaramente a Gaia, a Orietta, perché veramente mi hanno dato delle belle sfide da interpretare, insomma, quindi è stato veramente, già con La Cura di Franco Battiato, è stato veramente un momento in cui mi sono detta: oddio, adesso cosa faccio? Veramente entri dentro. E con Fiore di Maggio devo dire che è stato diverso come impatto, è stato, come posso dirti, la necessità di un'armonia, mi ha scaturito questa cosa qua, proprio il bisogno, proprio questa canzone ha veramente un'armonia, è una parola che mi piace, e in un mondo molto sguaiato in questo momento soprattutto devo dire che questa canzone ha a che fare veramente con l'armonia, ti porta veramente in pace, una sorta di apertura e di verticalità, qualcosa di meraviglioso.
1: Ti sei riuscita a rendere benissimo. Certo, insomma, ragioniamo sul fatto che per un'illustratrice è sempre una sfida, no? Ogni libro è una sfida illustrare le proprie parole, quelle degli altri. Certo, illustrare una canzone è una sfida ulteriore, perché tu puoi sicuramente, diciamo, prendere il testo, ma secondo me tu sei riuscita a rendere anche la musica di questo brano.
2: Oh, mamma mia, beh, devo dire che intanto ti ringrazio, però non so, è stato veramente una necessità proprio di pensiero e di azione, no? Perché e credo che questa canzone abbia una conciliazione proprio con gli elementi, nel senso nostri, ma anche di, non è soltanto la dedica alla figlia, no? Chiaramente di Fabio,

0: concato che lui fa con questa canzone, ma io di figli non ne ho, quindi non conosco questa gioia, diciamo, no? Però davvero mi mette in pace con gli elementi. Io l'ascoltavo e ancora adesso, se penso alla musica, mi vengono i brividi, cioè non so spiegarmelo, però davvero come quando noi davvero ci sediamo e siamo inquiete, no? È una cosa meravigliosa, cosa che la cerchiamo tutti i giorni, perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti, no? Con tutto quello che il mondo ci sta facendo vedere. Quindi sì, sono tutte sfide. E devo dire però che, a differenza forse di La cura di Franco Battiato, che sentivo una pesantezza, insomma, in cui ho dovuto veramente farmi leggera, qui la leggerezza è arrivata subito, quindi non so dire, era come se mentre ascoltavo la musica partivano le immagini così, in maniera molto... come una danza del pennello, ecco, per dirti.
1: Senti, prima di provare a raccontare come hai reso questa leggerezza con le tue pennellate, la canzone evidentemente tu la conoscevi già, ma quando hai cominciato a lavorare a questa Fiore di Maggio, cioè come hai lavorato, come te la sei riascoltata?
0: Guarda, intanto vabbè, ricordo chiaramente della mia adolescenza, della mia giovinezza, insomma, questa canzone e lui soprattutto, questa voce così particolare, così armoniosa proprio, cioè a me scaturiva sempre l'armonia, da combattente quale sono, che magari ascoltavo i CCCP per intenderci, no? E poi questo bisogno, ecco, lui, non lo so, il fatto tra l'altro di utilizzare dei colori che non sono un amante degli azzurri, per intenderci, sono più sporca nei colori, eppure non lo so, è stato, guarda, veramente un concatenarsi di aria, c'è bisogno di aria, non so neanche spiegartelo, però veniva veramente dalla pancia. E questa cosa, insomma, che io già la conoscevo, ma conoscevo anche La cura, però questa mi ha dato un momento di pace, di serenità, a prescindere dal significato, insomma, però sono andata a cercarmi il mio fiore, quello che in un qualche modo mi ricorda il mare, che è questo giglio di mare che cresce per dargli un simbolo, no? In un qualche modo che nasce in mezzo alla sabbia, quindi fa fatica, come tutta la nostra crescita, no? Facciamo fatica e poi ci illuminiamo così, insomma. Questa è una canzone veramente che ha una, cioè, a che fare, non parlo di spiritualità, ma è come se fosse qualcosa che ha a che fare con lo yin e yang. Tutti gli elementi diventano assolutamente in forma perfetta. Non so come dire, spero di esservi spiegata, però davvero quello che ho cercato di rappresentare è questa armonia, questa anche questo pensiero leggero, no? Perché abbiamo veramente una pesantezza in questo momento, che ci blocca un po' i sensi, no? Le volte, e non è soltanto una voglia di bellezza, certo, questa, figurati, ma è anche una voglia veramente di quiete.
1: Concordo, naturalmente, insomma, raccontarlo in radio è complicato, ma ci stai riuscendo veramente molto molto bene, ma poi naturalmente bisognerà sfogliarlo, leggerlo e comprarlo, Fiore di Maggio. Sicuramente abbiamo capito che predomina l'azzurro, anche perché ci sono degli elementi, c'è il mare, c'è la leggerezza, c'è tanta luce. Come sei riuscita? Io tecnicamente non ne capisco nulla, ma come sei riuscita a riempire di luce queste tavole?
0: Sai che non so spiegartelo, cioè,
1: lo so,
0: è complicato, nel senso che così c'è il bianco, che è uno dei colori che io adoro, che racconta tantissimo, però quando la luce entra dentro l'acqua crea delle cose meravigliose, e quindi è nato così. Io spero che vi possa piacere, che possiate tutti quanti trovare la vostra esperienza, perché io credo proprio negli albi che hanno a che fare veramente con la trasversalità, perché non, c'è chi lo comprerà magari perché gli è nato un figlio a maggio, ma qualcun altro invece proprio perché ha bisogno di armonia, quindi io ce l'ho messa tutta.
1: Sì, si tutta. Vede, il risultato è ottimo. Senti, hai avuto, pensi che avrai la possibilità di scambiare qualche impressione con Fabio Concato, che peraltro sta vivendo anche un momento particolare della sua vita?
0: No, infatti, guarda, ti giuro che una delle cose che mi piacerebbe tantissimo, soprattutto per chiedergli, sono riuscita, perché sai, cioè, è tanto, guarda, mi commuova questa cosa, perché davvero vorrei avere con lui solo due parole. Dimmi se sono riuscita a dare questo senso che tu volevi dire. Ecco, questo mi piacerebbe chiederlo senza disturbarlo troppo.
1: Te lo auguriamo, ma secondo me farà bene anche a lui sfogliare Fiore di Maggio illustrato da te.
0: Me lo auguro, ma gli auguro tanta forza, e sicuramente ce la sta facendo, e gli mando tanta energia positiva, veramente tanta, se la merita tutta.

0: prossima storia, tutta da leggere, si intitola Michele Mordi Libri, che è un titolo che è tutto un programma, una storia divertentissima, anche con un pizzico di mistero e di avventura, che ci racconta però colei che l'ha scritta, quindi sono felicissima di accogliere alla Biblioteca dei Ragazzi Luisa Carretti. Luisa, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno.
0: Che bello averti qui con noi. Senti, Michele Mordi Libri, io l'ho divorato. L'ho morso, forse dovrei dire, utilizzando il titolo di questa storia. Mi racconti come ti è venuta l'idea?
1: Devo dire che da tempo mi interesso così, studio il fenomeno dei family influencer, dei baby influencer. Mi sono resa conto che spesso mi sono ritrovata anch'io a guardare contenuti di prodotti non da questi bambini, dai genitori di questi bambini, con protagonisti questi bambini. E quindi ho cominciato a riflettere sul tema. E poi parlandone anche con Fulvia degli Innocenti, che mi ha seguita nella prima parte della creazione di questa storia, abbiamo pensato che fosse un tema interessante da trattare, in un modo certamente divertente, anche con, come dicevi tu, con un pizzico di mistero, anche un po' grottesco, devo dire, però credo che sia un tema molto attuale su cui porre attenzione, forse un'attenzione diversa anche.
0: Verissimo, tra l'altro io l'ho letto da adulta, ovviamente da mamma, e sicuramente ho fatto delle riflessioni che magari il bambino, il giovane lettore non farà, però nel mio caso mi ha divertito questo libro, ma mi ha posto anche tante domande e è anche un po' inquietato, no, da certi punti di vista, perché effettivamente c'è questo substrato che tu raccontavi che a tratti è un po' inquietante.
1: Sì, devo dire sì. L'ho riletto anch'io in questi giorni, sto preparando i primi incontri con i bambini, con le scuole, e effettivamente mi rendo conto che in modo velato certamente ci sono tutti temi attualissimi, come il consenso, la convinzione da parte dei genitori che i bambini siano non individui ma una proprietà da gestire per il proprio successo, no? Per la propria per il proprio desiderio di ricchezza, e quindi tutto questo è presente nel libro. Certamente, come dicevi tu, i bambini non se ne renderanno conto, non faranno delle riflessioni proprio specifiche su questi temi, però lo leggeranno e qualcosa rimarrà dentro di loro. Soprattutto il tema del consenso, secondo me, è importante far passare. L'idea che un bambino possa dire di no ai propri genitori e non si senta obbligato a soddisfare le loro richieste, oppure appunto a compiacerli. Questo è molto importante, secondo me.
0: Molto molto importante. Sicuramente poi ci si diverte, e credo ti sia divertita anche tu, Luisa, anche per dire, a pensare ai nomi dei personaggi. Abbiamo raccontato poco, qualcosa raccontiamo, protagonista una famiglia, la famiglia Cicasco, e capiremo poi che questa scelta del cognome non è casuale.
1: Sì, assolutamente. Ho pensato molto a questo, mi piace giocare con le parole, ho scritto altri libri proprio basati sul gioco di parole come innesco dell'immaginazione. In questo caso volevo che in particolare i cognomi dei protagonisti rappresentassero un po' la personalità, il carattere, anche l'attitudine. Per cui certamente la famiglia Cicasco è una famiglia che non ha senso critico, non è capace di filtrare, sempre accecata dal desiderio di arrivare, crede a chiunque gli si pari davanti con una promessa di fama, successo, notorietà. E dall'altro lato ci sono appunto i cattivi, che si chiamano Timento, Tinganno, e invece poi l'amica di Michele, che è il bambino, il figlio del Cicasco, che è un po' la vittima di questa attitudine dei genitori, ha come cognome l'Imbrocco, perché ama il mistero, ama i gialli, è un'appassionata dei gialli con protagonista Poirot, e anche viene da una famiglia di enigmisti, altra mia piccola passione, per cui l'imbrocco vuol dire che ha la capacità di leggere tra le righe e di indovinare, di capire quello che sta succedendo.
0: Michele ha un'abilità tra virgolette, no? Motivo per cui poi insomma i genitori puntano su di lui, perché i video fanno una quantità di visualizzazioni incredibili e da qui inizia tutto. Racconta tu che cosa fa Michele.
1: Michele per appunto divertire questi genitori, per alleggerire l'atmosfera in casa, un giorno si inventa questo piccolo spettacolo. Decide di entrare in camera dei genitori e con un libro in mano accenna una recensione, morde il libro e poi accenna una recensione, quindi in qualche modo gusta il libro e dal gusto del libro capisce se il libro vale la pena di essere letto oppure no. E il padre ci intravede qualcosa in questa scenetta, registra senza di nuovo il suo consenso e manda questo video sui social. E Michele, mordi libri, diventa un fenomeno.
0: Diventa un fenomeno richiestissimo, come poi leggerete. Luisa, poniamo che adesso qui a mio fianco ci sia Michele. Prende il tuo libro, lo morde. Secondo te come lo recensirebbe Michele il tuo libro?
1: Secondo me per lui avrà un po' un sapore agrodolce da cucina orientale. Con qualche punta di piccante.
0: Fantastico, bellissima risposta. Direi che se avessi il creativometro otterresti dei livelli devo dire invidiabili di creatività. Luisa, comunque è veramente una storia bella, edita dalle Pauline, non lo avevo detto, per tutti i motivi che abbiamo già insomma fatto intuire, a tutti gli ingredienti per conquistare un posto di primo piano nella libreria familiare. Peraltro non l'ho detto, però ironia della sorte, la famiglia Cicasco punta tutto sui libri, quando poi i libri erano odiatissimi, no? In famiglia ce n'era appunto solo uno, quello che ha morso Michele all'inizio.
1: Assolutamente, Michele è un grande lettore, ma deve scappare, deve andare di nascosto in biblioteca per leggere, perché in casa i libri, la cultura è vietatissima, bandita. E questo ricorda un po' anche alcune atmosfere delle famiglie moderne.
0: Già, è proprio così. Luisa, che bello è stato leggere Michele Mordilibri, ancora più bello chiacchierare con te, grazie!
1: Grazie Daniela, grazie.

0: erano le Spice Girls, so di aver fatto un po' felice Paolo Accorona con questa canzone delle Spice Girls. Spero di aver fatto felice anche voi con le proposte di libri che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca questa settimana, e come abitudine, avendo ancora qualche secondo, ne approfitto per riepilogare i libri di cui abbiamo parlato. Edito da Terra di Mezzo, scritto e illustrato da Emmalite Squillari, abbiamo parlato di Peloso come uno yak, la storia di questo delizioso bimbo che si chiama Milo, adora gli animali, da sempre vorrebbe averne uno. Quando finalmente ottiene il permesso dei genitori, viene assalito dall'indecisione, come scegliere il cucciolo perfetto, ed è un divertente albo che appunto ci confronta con tutta una serie di animali che appunto Milo desidera, e poi scopriremo quale animale alla fine adotterà. Con Maria Luce Possentini abbiamo parlato di questo albo illustrato edito dai Naudi Ragazzi, ispirato ad una delle canzoni forse più amate della musica italiana, Fiore di Maggio, un capolavoro di Fabio Concato. Maria Luce Possentini ha proprio illustrato questa canzone in un modo che è stato un po' difficile rendere radiofonicamente, però speriamo di avervi incuriosito. Infine, per le Edizioni Paoline, poco fa con Luisa Carretti abbiamo parlato di Michele Mordilibri, storia di Michele, un bimbo di 10 anni appassionato di libri, la cui idea di recensirli mordendoli conquista i social. Tra fama improvvisa, genitori ambiziosi e un'amica pronta a salvarlo, parte un'avventura ironica e grottesca che naviga nell'attualità dei social, degli influencer e anche dell'illusione del facile successo. E con questo siamo ai saluti, un grazie alle nostre ospiti, a Paolo Accorona che mi ha accompagnato in regia, e a tutti voi per averci seguito. Da parte nostra l'augurio di una buona settimana.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
3: RNC in blu.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, è morto ieri, aveva 59 anni, funerali a Padova il 5 maggio.
2: Ha insegnato all'Italia, ma non solo, a non mollare mai, a rialzarsi sempre con tenacia e orgoglio, anche dopo le cadute più dure e dolorose. È morto nella notte Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e di Formula Kart, poi straordinario atleta paralimpico, capace di vincere 6 medaglie ai giochi, di cui 4 d'oro, aveva 59 anni. Una vita sulle montagne russe, la fama, la gloria, il denaro, poi il terribile incidente 25 anni fa durante una gara automobilistica. Zanardi perde entrambe le gambe, lotta tra la vita e la morte e ce la fa. Torna brevemente a correre con le auto, poi la svolta. Si mette in testa di trasformarsi in atleta paralimpico e in breve ci riesce, diventando uno dei più forti atleti di handbike di sempre. Anche la sua seconda vita sportiva però subisce un duro colpo. Il 19 giugno del 2020, durante una staffetta benefica, rimane coinvolto in un altro drammatico incidente. Il suo fisico da Ironman però è ormai provato, le sue condizioni sono sempre restate critiche fino ad oggi, giorno in cui lo salutiamo per sempre. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Cresce la tensione fra Iran e Stati Uniti, è probabile una nuova guerra, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante iraniano, aggiungendo: l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Intanto il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, una mossa che è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Nel frattempo monta l'ira dei democratici statunitensi, secondo i quali il conflitto è illegale perché è stato avviato senza un'autorizzazione appunto del Congresso. E Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, scrive il presidente americano sul suo social Truth. I dazi riguarderanno auto e camion importati negli Stati Uniti. Inaccettabile, replica la presidente della Commissione Europea von der Leyen, aggiungendo che gli Stati Uniti si stanno dimostrando un partner inaffidabile. Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo fra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni ad alta velocità intercity e regionali registrano perciò ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Troviamo a San Lorenzo in Monte, che è una delle chiese più antiche del territorio riminese. Siamo subito dietro la città di Rimini, sulle colline di Covignano. San Lorenzo è un posto dell'anima, un posto antichissimo, le cui origini probabilmente risalgono già all'epoca romana.
4: Dal complesso di San Lorenzo Monte, con un solo sguardo, si abbraccia tutta la costa della Riviera Romagnola. La storia e le storie che custodisce e porta con sé non potevano restare silenti. Sollecitata dalla comunità, la diocesi di Rimini ha creato i presupposti per ridare vita a questo luogo sacro e ha trovato supporto nella visione dell'architetto Alessandra Dallana e nella passione del gruppo di archeologi di Ad Arte guidati da Marcello Cartocetti.
5: Grazie anche ai fondi dell'8x1000 abbiamo cominciato un intervento di recupero del manufatto architettonico molto importante. Un filo conduttore è stato proprio quello di dare valore a ogni segno presente. Andiamo dalle fasi davvero di fondazione della chiesa alla storia più recente, grazie ai bossoli delle pallottole che noi abbiamo rinvenuto nei muri e che ci raccontano della Seconda Guerra Mondiale, che è stata qui uno scenario terribile di guerra.
3: Gli storici, gli archeologi si sono sempre interessati a questo territorio per la presenza di numerosi rocchi di colonna di epoca romana repubblicana, probabilmente afferente ad un tempio, però ancora il tempio non l'abbiamo trovato. Sta di fatto che con la soprintendenza, con la parrocchia e la diocesi ci siamo attivati in questi anni una serie di ricerche che hanno portato comunque comunque al rinvenimento di una grande basilica bizantina, una basilica importantissima, a tre navate con tre absidi rivolte ad oriente, più probabilmente un battistero, il tutto rivestito con mosaici in oro. Purtroppo questi mosaici sono andati perduti nel tempo a seguito di terremoti e quant'altro, ma ancora i muri raccontano tantissime di queste storie.
4: È già stata restaurata la facciata della chiesa e ripristinata la copertura. È stato creato un portale artistico che simboleggia l'entrata nello spazio sacro in una dimensione intima e spirituale.
5: Siamo intervenuti sulla scalinata esistente di accesso alla chiesa, valorizzandola creando un elemento che è diventato un po' il simbolo del recupero di questo complesso. Abbiamo realizzato un cancello che è anche portale, che segna, diciamo, l'ingresso allo spazio sacro, richiamando degli elementi per noi importanti, che appunto sono la notte di San Lorenzo, che abbiamo voluto rievocare anche con questa poesia di Giovanni Pascoli, che è appunto 10 agosto.
4: La chiesa è chiusa dal 2004. L'obiettivo è farla tornare un luogo per la comunità locale, ma anche per i pellegrini che possono qui sostare e trovare ristoro.
3: Ci troviamo sul cammino di San Francesco che da Rimini va alla Verna, e quindi San Lorenzo è praticamente una delle prime tappe per chi parte da Rimini. Quest'autunno un gruppo di pellegrini ha visto il cancello aperto e si è voluto fermare con me mentre lavoravo a mangiare tutti insieme. Loro appunto proseguivano poi il loro cammino verso il convento di Villa Verucchio e poi via verso la Verna.
5: La casa parrocchiale ha una storia tutta sua e per me potrebbe diventare davvero tornare ad essere di nuovo un punto di incontro e di accoglienza. C'è una cucina bellissima che io immagino, un po' sognando però sperandoci, un nuovo punto di aggregazione.
4: Ma sono tanti i progetti spirituali, culturali e artistici che si possono intravedere tra una colonna e un capitello, tra un possente ulivo e una navata da recuperare.
3: Tra le varie idee ci piacerebbe promuovere un centro di restauro. Qui le pietre ti parlano sostanzialmente. Allora facciamole continuare a parlare, ma facciamole parlare insieme a noi e a chi verrà anche dopo di noi.
6: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC 107.4.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
8: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, abbiamo bisogno di continua conversione, di riorientare la nostra esistenza a Gesù. Oggi è difficile per noi trovare criteri validi di orientamento. Gesù si propone ai suoi discepoli come la via, la verità e la vita. Solo lui conosce il Padre e può condurci al Padre. Le strade terrene possono infarcirci di menzogne. Le fonti terrene a cui ci dissetiamo possono essere inquinate. La vita delle comunità cristiane non è senza tensioni e difficoltà, ma esse possono cercare i loro equilibri e le soluzioni efficaci orientandosi a Gesù. Il Vangelo ci indica con chiarezza il criterio di riferimento per ogni nostra azione e scelta. La condizione per seguire Gesù è la fede, la fiducia in Lui, accogliere lo Spirito, che è la forza di vita, la forza creatrice che introduce novità di vita. La fede in Gesù e la sequela di Lui non hanno nessuna evasione dalla realtà. Rappresentano piuttosto un orientamento serio nelle questioni del presente, impegnando la responsabilità dei credenti nel mondo e verso il mondo. Il processo di giustizia nel mondo, come il processo della pace tra i diversi popoli, richiede scelte coraggiose, a volte anche rischiose, ma delle scelte che devono essere ben determinate e per le quali le persone devono essere coinvolte pienamente. Queste scelte devono essere maturate attraverso il confronto e il dialogo. Non sia

che è convinto che esiste una forza più grande, che soggiace alla nostra piccola storia, che può esprimersi in noi in modo nuovo. La fede in Dio non cade dall'alto, fiorisce attraverso i rapporti degli uomini che rendono presente e visibile l'amore di Dio attraverso i loro gesti.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.

La prima lettura ci presenta come i cristiani operano scelte concrete ispirandosi a Gesù. Con il crescere della Chiesa in Gerusalemme cominciano ad emergere problemi di rapporti. Si formano due gruppi, il primo formato dai cristiani di Gerusalemme, l'altro formato dai giudei della diaspora, più aperto agli scambi col mondo pagano. Hanno due lingue diverse, l'aramaico e il greco. Tra i due gruppi sorgono incomprensioni. La comunità affronta il problema. Ci si lamenta che vengono trascurate le vedove degli ellenisti. Emerge un'immagine di chiesa come comunità radunata attorno ai suoi responsabili, che garantiscono l'unità, fanno proposte ma riservano ad essa il compito di accettare e decidere. I dodici chiedono alla comunità di intervenire per cercare e selezionare i candidati al servizio delle mense per i poveri. Sette uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza. Dal punto di vista spirituale, devono essere persone che hanno fatto esperienza dello spirito, non tanto perché essi ne parlino, ma perché traspare dal dono di sapienza di cui godono. Spessore di esperienza religiosa e di virtù umane sono la condizione perché questi uomini possano prendere servizio nella comunità. Aiutano i dodici e consentono a costoro di dedicarsi in modo integrale al servizio della preghiera e della parola. Non viene qui descritta l'istituzione del ministero del diaconato, ma ci parla della comunità che riconosce i propri bisogni e provvede a dare i servizi necessari. La comunità risponde dando il suo appoggio. Si eleggono i sette, dando particolare rilievo a Stefano, al quale fa seguire Filippo in quanto evangelizzatore della Samaria. I sette sono tutti greci che capiscono i bisogni della comunità. Vengono imposte loro le mani, comunicando un dono spirituale

che li rende atti a tale incarico. La Chiesa cresce in numero, ma anche in profondità, perché la parola fruttifica.

Dal Vangelo secondo Giovanni. A quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compierà le opere che io compio, e ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».

Il Vangelo indica con chiarezza a chi vuole seguire Gesù il criterio di riferimento per ogni azione e scelta. Filippo chiede a Gesù: «Mostraci il Padre e ci basta». «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo?» Dopo la resurrezione nessuno riconosce il Signore, forse proprio perché prima, durante la vita terrena, nessuno aveva saputo discernere il suo vero volto. Lo credevano un uomo come altri, mentre era l'incarnazione del bene. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come Tommaso, anche noi vogliamo seguire Cristo, ma abbiamo paura di non farcela, di doverci inventare la strada. Pensiamo che tutto dipenda da noi e ci troviamo incapaci di realizzare il bene che vorremmo. Immaginiamo allora un Dio esigente, a nostra immagine, che ci aspetta al varco per giudicarci. Gli apostoli non conoscono Gesù perché non possono immaginare che egli sia diverso da loro e somigliante al Padre nella misericordia, nel perdono, nella compassione. Non possono immaginare che ci aspetta sulla strada per aprirci le sue braccia. Gesù dice di non turbarci se siamo lontani dalla perfezione che sogniamo. Ci sono molti posti nella casa del Padre e la via è aperta, la conosciamo. È inscritta nel profondo del cuore di ognuno, là dove ci lasciamo commuovere dal dolore altrui, dopo aver attraversato i desideri di vendetta, di paura, di rifiuto dell'altro. Il volto autentico di un essere umano è un mistero che scopriamo non appena crediamo nella presenza del bene in quella persona. Nel momento in cui conosciamo in essa l'immagine del Padre, tutto allora si trasfigura, le accuse si dissolvono, il mondo si rivela come un giardino che Dio vide come buono agli albori della creazione. Anche le situazioni negative comunicano con il loro linguaggio. Mi hanno appena parlato al telefono di uno zio che violenta le nipoti. Mi dicevano: è un mostro. Probabilmente è un disperato che riproduce suo malgrado violenze subite da bambino di cui non ha forse mai potuto parlare e che comunica come può attraverso i suoi atti. Abbiate fede, dice Gesù. Fidatevi, anche quest'uomo è immagine del Padre. Anche lui va amato e aiutato senza giudizi, perché possa riconoscersi come un dono, come un nuovo volto del Padre, e possa abbandonare le sue angosce e smettere di ferire gli altri. Fidiamoci della vita che vuole sgorgare dai nostri cuori induriti dalla paura per raggiungere chi produce il male. Perché se commette questi atti negativi è segno che sta male. Il risorto ci invita a seguirlo sulla via che porta al Padre, nel giardino dell'amicizia con Dio e con gli altri.

Amici, abbiamo tanti percorsi davanti, ma la via da seguire è Gesù. Cercano di spacciarci tante verità, ma solo Gesù è la verità che ci apre il cuore al Padre, alla misericordia, al perdono. Gesù ci rende fecondi e ci aiuta a produrre frutto. Seguiamo Lui. Un abbraccio e alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Intanto saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges di Marco Vannini, continuo l'illustrazione della figura di uno dei padri della Chiesa, quale fu Ireneo, vescovo di Lione morto nel 202, e di quello che dice di Maria suo scritto Adversus Hereses. Ecco, dice appunto che nel contesto, dobbiamo fare questa osservazione, secondo la lezione di Giorgio del Salesiano Giorgio Sol, che è autore di Una storia dei dogmi. Nel contesto della valorizzazione soteriologica di Maria e dell'arricchimento della sua figura morale, Ireneo, vescovo di Lione, ha pure posto il fondamento per la visione della madre di Dio quale mediatrice. L'articolazione di questa funzione, tra l'altro mediante i titoli onorifici molto espressivi di Advocata Eve di Causa Salutis, poté far apparire Maria come socia Christi nell'opera di salvezza. Qui iniziò, secondo il Zöll, il cammino verso il titolo di Corredemptrix. Entrambi i titoli usati da Ireneo, insieme a quelli di Vergine e Madre di Dio, divennero il nucleo delle successive invocazioni liturgiche ed extraliturgiche e delle cosiddette litanie. Certamente non furono tirate subito tutte le conseguenze possibili dalla mariologia di Ireneo, secondo il Zöll, ma non c'è dubbio che il grande padre della Chiesa, con simili enunciati e prospettive, sia diventato, più di altri successivi testimoni della tradizione, il padre della dottrina mariana cattolica. Ecco, a suo merito va inoltre riconosciuto il fatto di non aver subito l'influsso degli apocrifi ed avere costantemente basato le sue spiegazioni sui testi biblici, ricavandole in particolare dal libro della Genesi e dalle spiegazioni soteriologiche di Paolo. Il termine Deipara o genitrice di Dio non compare ancora in Ireneo. Tuttavia egli ha professato apertamente entrambe le componenti del concetto, soprattutto citando Isaia 7,14, ecco, respingendo la cristologia dualistica degli gnostici e richiamandosi invece chiaramente alla preesistenza di Cristo. Ireneo, secondo il Zöll, si presenta come sostenitore della cristologia discendente con le sue promesse teologiche, preesistenza e divinità di Cristo, e così poté egli apertamente professare la nascita virginale e il metodo e il significato storico-salvifico della figura di Maria. Secondo il Zöll, metodologicamente occorre rilevare che questo padre della Chiesa lavora già con postulati teologici e con motivi di convenienza. Espressioni linguistiche a tale scopo furono edei o epen in greco, o portet oppure dequit in latino. Ad esse seguì più tardi, con riferimento al primo artecipe divino, il potuit, dequit, fecit. In seguito, secondo il Zöll, le testimonianze per tali deduzioni, a modo di postulato, diventarono legione e non sempre hanno contribuito a rendere particolarmente credibile la mariologia cattolica. Bisogna tuttavia osservare al riguardo che, in particolare nei padri della Chiesa, operava non soltanto una fantasia poetica a favore dell'assioma De Maria Nunquam Satis, proclamato poi da San Bernardo a Chiaravalle, ma il tentativo di mostrare, facendo del patrimonio di fede riconosciuto, che proprio così e non diversamente Dio ha portato a compimento, nel migliore dei modi e nella maniera più adatta, il suo piano di salvezza, e che esisteva un nesso logico tra le premesse storico-salvifiche e il modo della loro realizzazione. Ireneo lo esemplificò appunto mediante le sue spiegazioni sulla dottrina della ricapitolazione e il parallelo Eva Maria, per di più con chiaro riferimento a Romani 5,19. Come per la disobbedienza di un solo uomo, plasmato da terra vergine, i molti furono costituiti peccatori e perdettero la vita, così occorreva anche che mediante l'obbedienza di un solo uomo, primo di un'altra serie, nato da una vergine, i molti fossero giustificati e ottenessero la salvezza, detto in Adversus Hereses. Oppure, con riferimento alla generazione senza concorso di padre, Gesù, inoltre egli non avrebbe potuto essere re se non fosse stato proprio il figlio di Giuseppe. E con riferimento a Galati 4,4, dove si dice Cristo nato da donna, il nemico non sarebbe stato perfettamente vinto se il suo vincitore non fosse stato un uomo nato da una donna. Dice il Zöll che l'avvio per l'inserimento di Maria nel simbolo, riscontrato già in Ignazio, sia ulteriormente chiarito in Ireneo.
A dire il vero, si trattò inizialmente di forme mutevoli e di un qualcosa non vincolante per tutta la Chiesa, ma l'aggancio della figura di Maria con il comune patrimonio di fede della Chiesa, in forma di una regola fidei e pregnante e familiare a tutti i battezzati, assicurò alla Vergine un posto ineliminabile sia nella liturgia che nella coscienza religiosa dei singoli credenti. Il passo più significativo si trova proprio all'inizio della sua opera principale, Adversus Hereses. La Chiesa, che si estende in tutto il mondo fino agli estremi confini della terra, ha ricevuto dagli apostoli e dai loro discepoli la fede in un solo Dio, il Padre Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra e del mare, e di tutto ciò che in essi è contenuto, la fede nell'unico Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha preso carne per la nostra salvezza, e nello Spirito Santo, il quale per mezzo dei profeti ha annunciato i piani di salvezza di Dio. La sua venuta e la sua nascita dalla Vergine, la sua passione e la sua risurrezione dai morti, e l'ascesa al cielo col corpo del nostro amato Signore Gesù Cristo, e il suo ritorno nella gloria del Padre per ricapitolare insieme tutte le cose e far risorgere la carne di tutta l'umanità e per compiere su tutti il giusto giudizio. Riassumendo quindi il periodo dalle origini al 200 dopo Cristo, si può dire, e precisa il Giorgio Zöll, primo, che l'immagine biblica di Maria fu arricchita agli apocrifi soltanto in modo marginale e non molto credibile. Fu tuttavia pienamente confermata dai primi testimoni della tradizione ecclesiastica e approfondita mediante la valorizzazione soteriologica di Maria, come abbiamo visto nei padri della Chiesa che ho appena citato. Secondo luogo, la virginità perpetua di Maria in questo periodo non fu ancora tema di disquisizioni. Il suo concepimento virginale attivo fu considerato dalla Chiesa come indiscutibile patrimonio dottrinale e fu posto al servizio della difesa della divinità del Redentore. Questo riconoscimento è unanime da Matteo e Luca fino alla fine del secondo secolo. E canzonatori pagani e negatori giudei non poterono cambiare nulla di questa realtà. In terzo luogo, attraverso il parallelo Eva Maria e la dottrina della ricapitolazione, la figura di Maria fu ancorata nella coscienza dei credenti con il suo significato storico-salvifico. In quarto luogo, questa visione e il primo uso dei titoli onorifici per Maria prepararono parimenti la fede nella sua attività mediatrice e le posteriori invocazioni di preghiera alla Vergine. In quinto luogo, mediante la concessione mediante la connessione della nascita virginale con quella dei cristiani e operata attraverso la fede e il battesimo, fu introdotto particolarmente tramite Ireneo il confronto e rispettivamente la quasi identità della Madre di Dio con la Madre Chiesa. Infine, il rigetto di concezioni eretiche riguardo a Cristo mediante il ricorso a testi mariologici consolidò nel popolo cristiano la convinzione che nelle controversie dogmatiche madre e figlio erano ugualmente coinvolti e agivano l'uno per l'altra. L'ancoramento di Maria nel simbolo battesimale servì inoltre a chiarire il nesso della madre del Signore con le verità cristiane fondamentali. Ecco, e infine, dice il Zöll, l'esenzione dal peccato originale, ecco, e l'assunzione al cielo della Santa Vergine non risultarono ancora oggetto di discussioni teologiche nei primi due secoli. Ora, giunti a questo punto, precisiamo che Ireneo muore nel 202 d.C. Prima della proclamazione del primo dogma di Efeso del 431 dovettero trascorrere altri due secoli. Allora seguiamo la lezione del mariologo Don Stefano De Fiores sul percorso che venne fatto fino alla proclamazione di Maria Madre di Dio appunto ad Efeso nel 431 d.C. Ecco, dice appunto De Fiores questo. Ecco, vediamo un poco Maria Teotokos, cioè Madre di Dio, o Deipara, nei padri della Chiesa. Dice appunto De Fiores che il termine Teotokos è ignorato, Madre di Dio, è ignorato al Nuovo Testamento, ma il contenuto è implicito nel titolo di Madre di Gesù. Ecco come appare in vari passi dei Vangeli, che compete a Maria e nel riconoscimento di Gesù come figlio di Dio e Dio stesso. Equivalenti al termine sono le espressioni evangeliche la madre del mio Signore in Luca 1,43 e la profetizzata Vergine Madre dell'Emanuele, che significa Dio con noi, in Matteo 1,23.
Secondo De Fiores, il primo uso di Theotokos è attribuito a Maria risale al III secolo in ambiente egiziano ed è dovuto alla prima preghiera mariana che è conosciuta, il Sub Tuum Presidium Confugimus, ci rifugiamo sotto la sua protezione. Vedremo a tempo debito, trattando del culto di Maria e lo splendore di questa prima preghiera. Ecco, è dovuto appunto a questa prima preghiera e ad Origene. Nelle opere di Origene, che è un grande padre della Chiesa, si trovano 5 volte il termine Theotokos, ma 4 di questi passi sono ritenuti dubbi. Resta testimonianza dello storico Socrate, morto dopo il 450. Anche Origene, nel primo libro dei commentari sulle lettere ai Romani, esponendo per quale motivo è detta madre di Dio, affrontò la questione in lungo e in largo. Che Maria sia la madre di Cristo uomo Dio è insegnato chiaramente ai padri del secondo secolo, abbiamo visto Ignazio, Giustino e Ireneo. Poi il termine Theotokos, madre di Dio, guadagna terreno cominciando dall'Egitto e prosegue in breve tempo in tutta la zona mediterranea, la Palestina, la Siria, la Mesopotamia, l'Arabia e l'Asia Minore. Esistono almeno 70 testi anteriori al Concilio di Efeso in cui ritorna tale termine, afferma il De Fiores. Naturalmente i padri del III e del IV secolo non si contentano di asserire che Maria è Theotokos, madre di Dio, ma ne offrono un approfondimento teologico che solo in parte entrerà nel Concilio Efesino. Di fronte alle tendenze gnostiche, docetistiche, cioè che negavano che Dio, che Cristo è un vero uomo, e manichee, che vanificavano la materia e il corpo, più ancora dinanzi all'allergia della cultura platonica dominante ad accettare un Dio che diventa uomo nel seno di una donna, i padri sottolineano la realtà dell'incarnazione enumerando le funzioni biologiche svolte a Maria verso il figlio, salva però la sua verginità. Ecco, detto appunto da Ambrogio nel De Incarnationibus Dominici Sacramento. Il seno della Vergine si gonfia e tuttavia la barriera del pudore rimane. Si riempie l'utero della madre, succhia le mammelle e colui che sorregge gli astri. Infatti, secondo la condizione del corpo, Cristo fu nell'utero, nacque, venne allattato, fu collocato nel presepio. Ma sopra la condizione la Vergine concepì, la Vergine generò, perché tu credessi che era Dio colui che rinnovava la natura ed era uomo colui che secondo natura nasceva dall'uomo. Il cooperare di Maria al costituirsi di Cristo, negata da doceti che facevano di lei un semplice canale, è assicurata dall'asserzione che il Salvatore fu fatto da donna, non per mezzo di donna, e che la madre è stata l'officina in cui egli si fece uomo in mezzo a noi, non in semplice apparenza ma in realtà, assumendo un corpo da immolare il nostro il favore, come detto appunto in Epifanio. Ecco, e qui va detto, dice la nota del De Fiores, che la designazione del grembo di Maria come officina, ergasterion, dell'incarnazione, si trova anche in Basilio, nell'omelia sulla santa generazione di Cristo. Ora, in sintonia con tutta la cultura mediterranea, i padri esaltano Maria in quanto madre di Gesù, ciò che costituisce per Maria un onore insigne, una così grande gloria, una cospicua grandezza, una eccelsa gloria. Questa prerogativa di Maria non è vista in se stessa, ma nel suo ruolo di fondamento di tutta l'economia salvifica, al punto che senza di lei il cristianesimo verrebbe ridotto al nulla. Infatti, come per Omero il mondo è sospeso alla catena d'oro di Giove, così il susseguirsi delle verità religiose e morali del cristianesimo dipendono dalla nascita di Cristo dal Maria. Ecco, senza di lei Cristo non sarebbe vero uomo Dio, quindi neppure mediatore di salvezza. Gregorio Nazianzeno, anticipando Efeso e Calcedonia, sa fare il titolo di Theotokos come di un criterio di ortodossia in campo cristologico e stabilisce: se qualcuno non crede che Santa Maria è madre di Dio, si separa dalla divinità. Infine, sulla scia dei Vangeli, i padri tendono a relativizzare la maternità biologica di Maria per quanto fondamentale nel rapporto all'atteggiamento di fede in Cristo.
Crisostomo, se dice che il parto di Maria non le sarebbe giovato a nulla se non fosse stata virtuosa e fedele alla volontà del padre. Agostino ribadisce il primato della maternità secondo lo spirito in rapporto alla maternità secondo la carne e dice: Santa Maria fece la volontà del padre e la fece interamente, e perciò vale di più per Maria essere stata discepola di Cristo anziché madre di Cristo. Ecco, vediamo ora la Theotokos, la madre di Dio, nel concilio di Efeso, che si volse appunto in questa città dell'attuale Turchia nel 431 d.C. E dice il De Fiores che la storia del concilio di Efeso, ecco, oggi oggetto di studio e di revisione critica, perché la figura di Nestorio fu inizialmente massacrata dai suoi oppositori, non sfocia tutta la ricchezza delle riflessioni teologiche dei padri circa la madre del Verbo incarnato. Tuttavia, il riconoscimento di Maria Theotokos mette al sicuro la retta fede circa il mistero dell'incarnazione e rappresenta un'importante tappa storica per lo sviluppo del discorso mariano, mariologico e del culto mariano. Ecco, all'origine del concilio troviamo una disputa cristologica sullo scambio degli attributi, la communicatio idiomatum, tra le due nature di Cristo, e conseguente un'aspra controversia dottrinale incentrata sulla questione della legittimità di chiamare la Santa Vergine Theotokos, cioè dei parogenitrici di Dio. Dopo il 428, quando Nestorio di Antioca divenne patriarca di Costantinopoli, il termine Theotokos diviene uno scandalo ecumenico, secondo l'espressione del patriarca Cirillo di Alessandria, poiché coinvolge varie chiese e in particolare quella antiochena e alessandrina, rappresentate allora da Nestorio e da Cirillo. Il problema era questo. Nestorio insiste sulla realtà umana di Cristo e propende a considerare l'unione di essa con la natura divina per modo di inabitazione o unione morale, cioè di tipo estrinseco o di giusta posizione. Conseguentemente gli riesce difficile lo scambio degli attributi dell'umanità e della divinità ed avanza perciò espresse riserve circa il termine di Theotokos, di madre di Dio. Nella lettera inviata a Papa Celestino nel 429, Nestorio spiega la sua difficoltà ad accettare che Maria sia madre del Dio Logos. Ed ecco quello che scrive Nestorio. Addirittura hanno osato equiparare la Vergine e madre di Dio in un certo senso a Dio, quasi fosse divina. Infatti non hanno timore di designarla come genitrice di Dio, Theotokos. Ma se qualcuno usa questa espressione genitrice di Dio a causa dell'umanità nata e collegata con il Dio Logos, ma non a causa della partoriente, allora noi diciamo che questa parola non si addice. No, per colei che ha generato, perché una vera madre deve essere della stessa sostanza come il generato a lei. Tuttavia, la parola può essere tollerata se si tiene presente che questa espressione viene usata solo a causa del tempio nato a lei e inseparabile al Dio Logos, ma non perché lei stessa sia la madre del Dio Logos. All'inizio, Nestorio nega a Maria il titolo di Theotokos o al massimo lo tollera. Poi, nel processo evolutivo del suo pensiero e della sua prassi pastorale, giunge ad accettarlo, ma sempre unito al titolo di Anthropotokos, di genitrice dell'uomo, rischiando così di compromettere l'unità della persona di Cristo. Nel tardivo Liber Heraclidis, Nestorio ritorna alla sua prima reticenza sul titolo di Theotokos e indurisce la sua posizione. Anche Maria, dunque, per natura non è soltanto madre dell'uomo, madre di Dio lo è soltanto per manifestazione. Cirillo tiene più di ogni cosa all'unico Cristo, verbo di Dio incarnato, come trasmesso dalla scrittura, in cui la natura umana e quella divina sono intrinsecamente unite, per cui sono legittimi lo scambio degli attributi e l'uso dei padri di chiamare Maria Theotokos, madre di Dio. Di fronte alle reticenze di Nestorio, Cirillo reagisce scrivendo lettere, di cui tre a Nestorio, inviando a Roma il diacono Posidonio con un fuorilegio della dottrina di Nestorio e convocando nel 400 un sinodo d'Alessandria in cui condanna la dottrina del patriarca di Costantinopoli, Nestorio. Altrettanto era avvenuto nel sinodo romano, nello stesso anno, per opera di Papa Celestino, che con lettera del 10 agosto 430 affida a Cirillo la missione di eseguire la sentenza contro Nestorio, il quale entro 10 giorni deve condannare le sue false predicazioni sotto pena di deposizione dalla sede di Costantinopoli.
Nestorio, da parte sua, scrive prima al Papa e non riceve risposta, se non nell'agosto del 430. Quindi si rivolge all'imperatore perché convochi un concilio ecumenico che dirima la controversia. L'imperatore d'Oriente, Teodoro II, d'accordo con il suo collega d'Occidente, Valentino III, convoca il concilio d'Efeso per la Pentecoste del 431. Ecco, nella prossima trasmissione vedremo lo svolgimento del concilio.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Sol, Sol.
2: Allora, Massimiliano Fuxas, basta la parola, basta dire Fuxas, questo cognome strano che rimane impresso ancora di più, architetto, designer, super premiato, super gettonato, docente nelle più prestigiose università, però dobbiamo dire firma di alcune opere fondamentali, importantissime all'architettura moderna, che hanno segnato lo skyline di molte città, compresa quella in cui lei vive, Roma. Poco alla volta, perché so che lei voleva fare il pittore e il poeta. Meno male che ha fatto l'architetto.
3: No, è cominciato col poeta, poi ho passato col pittore.
2: E poi lo racconteremo.
3: Soprattutto in 13 anni. Lo racconteremo
2: chi ha avuto la fortuna e la sorte e la capacità di incrociare. Senta, ma intanto il cognome, dicevamo. Fuxas è un cognome lituano, papà ebreo, lituano, scappato, giusto?
3: Non scappato. Noi non siamo mai scappati, noi siamo nomadi.
2: Strano, perché gli ebrei in genere sono erranti.
3: Sì, ma questo è un altro pezzo di molto prima. Arriva mio nonno e qualche altra cosa del genere. Mio padre venne a studiare a Roma per perfezionarsi in chirurgia, perché lui si era laureato a Heidelberg, come si era laureato a Heidelberg in medicina mio nonno, che si chiama Mikalas Moshe Mikalas. Mio padre si chiama Raimundas.
2: Invece la mamma e la nonna, quello è il lato austriaco, e da piccolo l'hanno trascinata a vivere in un castello nobiliare.
3: No, ma questa cosa, cioè, io, mia madre e mio padre eravamo poveri, però con due famiglie benestanti, sia di mia madre che di mio padre. Però noi vivevamo molto modestamente, perché mio padre non poteva lavorare in quanto prima di tutti era straniero. E poi dopo perché era ebreo, ma prima di tutti perché era straniero, perché non poteva trovare lavoro, e lo facevano lavorare quasi clandestinamente i suoi amici. E mia madre non poteva lavorare perché aveva sposato uno straniero. Il fascismo proibiva alle persone, alle donne che sposavano uno straniero, di lavorare, in quanto lo straniero era qualcosa di terribile, ecco.
2: Sempre stato così, eh?
3: Sempre stato.
2: I barbari. Ma anche lei non era italiano?
3: Sono nato, io ero convinto di essere italiano. Me lo spiegò un questurino che mi chiamò a casa quando io avevo già 16-17 anni, chiamò a casa e voleva il signor Fuxas, Massimiliano Fuxas. Vabbè, me lo passarono e lui mi disse: lei, il suo permesso di soggiorno è scaduto. E ho detto: ma io come il permesso di soggiorno? E sa, se può venire qui glielo spiego. Io sono andato in questura all'ufficio stranieri, mi hanno detto: lei non è italiano. Questo mi disse: non è italiano. E per dire la verità lui aveva ragione, perché io sono nato lituano, mia madre, che era cittadina italiana, gli fu cancellato, sbarrato quando fece il mio certificato di nascita. C'era padre Raimondas, cittadino lituano, a madre Tersilia, cittadina italiana. Poi la sbarrarono, disse, si erano sbagliati, era cittadina lituana, in quanto aveva sposato un lituano. Perciò io, quando sono ritornato lituano pochi anni fa, non è che hanno fatto un grande sforzo, ho ricostituito la mia cittadinanza originale.
2: Ma lei la Lituania l'ha vista soltanto pochi anni fa, dopo la dipendenza dell'Unione Sovietica?
3: Dopo la caduta del muro di Berlino.
2: Certo. Che memorie, che identità le hanno lasciato queste vicende familiari? Per esempio, l'ebraismo per lei è un'identità, ha delle memorie o no?
3: Sì, le storie mi raccontava mio padre.
2: Il famoso spirito, il famoso vizio ebraico, quello forse un po' le è rimasto, il gusto dell'ironia anche, no?
3: Sì,
2: vero?
3: Sì.
2: Però avere tante identità per uno che si definisce un nomade non è male, cioè diverse culture, diverse influenze, e per questo, la cito, non riprendo mai gli stessi dettagli nei miei progetti, perché un nomade cambia sempre.
3: Sì, cioè il cambiamento fa parte della mia vita, perché io ho preso questa scusa del nomadismo e anche di arrivare e ritornare a Roma, e dissi a mia moglie quando vivevamo a Parigi: riportami a Roma, perché voglio, ho stabilito che Roma sarà la mia città, ma Io non posso essere solo romano se costruirò a Roma, ma se non costruirò non sarò mai romano. Se tu non costruisci nella tua città, vuol dire che la tua vita è sempre errante. Però mio padre è morto quando io avevo 6 anni, è lì che si chiarisce tutto.
2: Sì, e lei lo dice in maniera molto realista, molto vera e molto toccante in questo libro che insomma racconta tutta la sua storia ed è tanti romanzi insieme, non uno solo. Aver perso il padre così da giovane è stata una spinta per uno slancio per la sua vita.
3: Ma io ho detto che sarà la mia grande fortuna.
2: Sì, volevo dirlo io, ma...
3: Lo posso dire, è la mia grande fortuna perché mi ha tolto i due grandi problemi. Il primo problema è la madre, cioè io, figlio unico, solo con mia madre, dopo che è morto mio padre, mia madre era mia, solo per me, e perciò io ho un rapporto con le donne quasi normale, si può dire normale, ma quasi normale. E la seconda cosa, mi ha tolto il complesso del potere, perché il padre... tu eredi dal tuo padre sempre il complesso del potere, perché il padre lo rappresenta il potere in una famiglia, la madre l'aspetto economico, grosso modo.
2: Invece lei ha la fama ma non il potere, non l'ha mai voluto.
3: Non amo il potere, perché il potere non è mai sufficiente.
2: Certo.
3: Appena ne hai una dose ne vuoi un'altra, ma non avrai mai la dose finale.
2: Lo vediamo, no? Putin, Trump
3: non hanno mai la dose finale.
2: Certo. Lei ha avuto comunque anche grandi, dicevo prima, occasioni cercate, trovate, innanzitutto
3: di
2: vivere a Roma in anni meravigliosi. È capitato, visto che voleva fare il pittore, mamma non era tanto d'accordo, perché concretamente diceva trovati un mestiere.
3: No, non mi ha detto così.
2: No, cosa le ha detto esattamente?
3: La cosa è stata terribile, perché io quando io riesco a un certo punto... decido di dipingere, non di fare il pittore, e poi non mi riusciva male,
2: allora, tanto che lavorava con De Chirico.
3: All'inizio mi guardava con la sua aria burbana, poi alla fine si è abituata a me, e siamo stati 2 anni solo, io il pomeriggio andavo da lui perché io stavo ancora al liceo. Poi quando incominciai a dipingere, incominciavo un po' prima e a guadagnare un po' di soldi per vivere, affittai una casa a Roma, nel ghetto di Roma, che costava pochissimo. Allora la casa era qualche cosa facile da trovare.
2: Lei ha ottenuto la fama anzitutto con un tam tam a livello innanzitutto europeo grazie a una palestra nel Frusinate, a Paliano.
3: A Paliano.
2: Che tra l'altro è diventata tutta sgarrupata, l'hanno lasciata degradare.
3: E adesso invece la stanno
2: finalmente
3: restaurando.
2: Finalmente la restaurano.
3: La stanno restaurando adesso, io neanche l'ho vista.
2: E ha sempre avuto un'attenzione...
3: Però cioè, eravamo molto storta. Questo edificio era inclinato.
2: Ma lei l'ha fatta così.
3: Sì.
2: E quindi non era
3: storta. E perciò
2: storta.
3: Diventò qualche cosa che tutti cominciarono a chiedersi chi ha fatto questa cosa qua.
2: E poi da lì, ad arrivare all'aeroporto di Shenzhen, arrivare alle torri in Austria, a Vienna, insomma, lei ha fatto di tutto, la nuvola va bene, ma insomma Fuxas non è solo la nuvola, è una parte, la nuvola, no?
3: Sì, anche abbiamo fatto parecchi progetti, ecco, sono stato fortunato.
2: Fortunato soltanto?
3: Sì.
2: Bravo anche un po', no? I talenti ci sono, il buon Dio ce l'ha dato.
3: Questo non lo so, io credo che ci vuole molta fortuna nella vita. E la fortuna poi serve a qualcosa che ti aiuta il caso. E il caso è come...
2: Oh, buon Dio!
3: E come... Io ho 5 religioni e non ho mai scelta una, perciò ho difficoltà in questo.
2: Però si è fatto sposare a Firenze da un cardinale suo amico.
3: Sì, che si chiama tuttora Betori.
2: Come mai?
3: Giuseppe Betori, che quando diventò cardinale io gli dissi ma io adesso se ti vedo con gli altri come ti posso chiamare eccellenza? Come si chiama un cardinale? E lui mi disse ci pensano un attimo, adesso guarda, ma se mi puoi chiamare Don Peppino.
2: Lei ha sempre avuto una grande attenzione, che anche sociale, politica, alla città, a partire da Roma innanzitutto, cioè realizzando delle opere pubbliche. C'è un disegno, c'è una, non dico un'ideologia, c'è uno slancio, un impeto in questo.
3: Io per dire la verità l'ideologia non so neanche che cos'è.
2: Vabbè,
3: ma invece credo che bisogna, alla fine della mia vita ho capito che il mestiere di architetto è una cosa che serve per aiutare gli altri.
2: Vero.
3: E se tu non aiuti gli altri con il tuo mestiere, con il tuo lavoro, con le cose che sai, la tua vita è ben poca cosa. Alla fine quello che volevo raccontare l'ho raccontato e la gente, alcuni hanno capito, anche se alcuni signori mi fermano per la strada e io rimango quasi imbarazzato, ecco, quando l'altro giorno uno mi ferma perché mi riconoscono. La cosa strana è che gli architetti non vengono mai riconosciuti. A me chiamano i progetti col mio nome.
2: Sì.
3: Cosa che non è mai capitato, non c'è architetto che chiama il progetto D. Sì. A me chiamano la luna di Fuxas, o la lanterna di Fuxas, o le torri di Fuxas. Cioè nessuno... Questa è una cosa che io non ho mai capito. E tutti dicono, ma è una cosa straordinaria, sei l'unico che ha avuto questo privilegio. E uno mi ha fermato per la strada l'altro giorno e mi ha detto... Le posso stringere la mano? Lei è un genio. E io non ho avuto parole per rispondere. Poi è andato via e volevo dire grazie. Però a parte questo, il fatto di essere riconosciuto, essere visto, riconosciuto come persona, è una cosa che mi fa enormemente piacere, perché vuol dire che gli altri... hanno capito quello che stai facendo, grosso modo.
2: Beh, insomma, lei è stato anche una presenza importante fin da quando era ragazzo, che faceva le manifestazioni nel 68, nel dibattito sociale, nel dibattito pubblico. Ha maltrattato tantissimo le famose archistar che hanno riempito di opere orrende questo paese, questo lo dico io comunque. Quindi ha preso posizione.
3: Io ho preso posizione subito col quartiere Zen, perché tutto quello che è contro l'umanità non aggiunge qualche cosa, ma toglie qualche cosa alla vita delle persone, quelle persone vanno, non dico vanno, vanno limitate nella loro attività. E oppure queste opere sono opere che devono essere completamente rimesse in un quadro differente, ecco. Come il quartiere Zeman, come tutti i quartieri che hanno costruito dopo il terremoto di Napoli, oppure quello che è successo a Milano in molti quartieri terribili, oppure a Roma.
2: Sì, figli sicuramente di speculazioni,
3: ma anche di idee applicate alla gente.
2: Esatto, applicate alla vita della persona.
3: Perché non è che io non faccio neanche un sondaggio chiedendo alla gente che come vorresti la tua casa, che non sarebbe neanche male,
2: certo.
3: Una forma di partecipazione, poi magari un'idea eletta, però sarebbe interessante. Ma la cosa importante è che tu cerchi di farli vivere meglio di come vivevano, non peggio.
2: E quando vede, parentesi, proprio una parentesi, visto che lei è un uomo che ha avuto la fortuna di frequentare pittori, scultori, letterati, intellettuali anche importanti, oltre che la gente che la incontra per strada, quando vede la sua nuvola piena di libri, bello, no? La soddisfazione quella.
3: Sì, bello questo, e anche quando entro una sala per 1830 persone, che è l'auditorium. E questo auditorio, che era stato pensato solo per i congressi, finalmente ci fanno anche la musica e altre manifestazioni, anche culturali, anche teatro, e l'acustica funziona. E io dico, ah, che bellezza. Ma perché? Perché l'acustica è una gran fortuna. Cioè non è soltanto un calcolo, ma a un certo punto quando fai così, così, così, senti come qui, l'acustica adesso è perfetta. Perché? Perché è un caso.
2: Ecco perché la musica è fondamentale in architettura.
3: Sì. Infatti quando io ti spiego, se posso spiegare ai miei collaboratori, a quelli che lavorano miei più giovani, dico, vedi, tu non devi mettere una cosa qui, una cosa qui, una cosa qui. Questo lo metti qua, questo lo metti qui e questo lo metti più alto, che sarebbe l'armonia.
2: Pentagramma. Davvero voleva fare il poeta? Perché
3: ma io volevo fare il poeta perché avevo avuto per due anni
2: Giorgio Caproni
3: che mi mise sotto la sua protezione, perché lui era poverissimo. Io tornai dopo due anni dall'Austria e trovai nella mia scuola, che si chiamava la Francesco Crispi.
2: Questa sì che è fortuna.
3: E trovai Giorgio Caproni. E Giorgio Caproni aveva già due figli, però tornavamo a casa insieme, lui mi invitava a pranzo da lui, però arrivavamo sempre dopo che avevano mangiato tutti. Alla fine mangiavamo
2: un secondo papà,
3: mangiavamo
2: stato.
3: Io e lui mangiavamo. E poi l'ultima volta che l'ho visto, quando gli ho fatto vedere Doriana, gli ho detto se gli andava bene
2: la moglie?
3: mia moglie.
2: Ah, ha scelto lui se andava bene.
3: Se cioè, gli andava bene, se gliel'ho fatta vedere. E lui ha tirato solo il violino che aveva, perché suonava anche il violino. E poi mi ha detto sì, sì, guarda.
2: Mi dica qualcosa della sua architettura, domande banalissime, ma per capire a chi insomma non è, conosce il volto e il nome Fuxas, ma ordine e disordine o entrambi?
3: Caos. La teoria del caos. Che a un certo punto, quando ho visto che hanno dato il premio Nobel a uno molto bravo, un fisico, e non me l'avevano dato a me, questa non è la stessa cosa di Trump.
2: Ma voleva per la fisica il Nobel, lei?
3: Sì, mi sarebbe tanto piaciuto. Perché questa cosa degli stormi che volano e trovano sempre un orientamento, un'organizzazione, e sono straordinari la sera. Se lei l'ha vista la sera strana, come si compongono e si scompongono queste immagini. E il caos è quello che governa tutto, e poi ci sono tante storie del caos.
2: Perché qualcuno glielo permette al caos di governare tutto, e poi non
3: ma
2: è
3: il
2: vero.
3: Il caos non è una cosa negativa.
2: No, per carità, a parte gli fisici ci dicono che il caos non esiste, il vuoto non esiste, il nulla non esiste.
3: Il nulla non c'è.
2: Non c'è, appunto.
3: Però esiste il vuoto.
2: Se non è pieno di particelle o di onde elettromagnetiche, ma vedo che questa
3: no,
2: sua
3: il voto per me, perché per l'architettura, adesso le parlo da architetto. Io preferisco i vuoti ai pieni.
2: Perché c'è più possibilità di pensare, sognare, respirare?
3: Ma uno pensando al vuoto lo immagina come vuole. Se immagina un pieno ha una sola immagine, quella che gli obblighi te.
2: Cosa vuol dire che per insegnare architettura bisogna insegnare se stessi? Così ha detto.
3: Eh beh, perché alla fine che fai? Quando andai a insegnare all'École Speciale d'Architettura a Parigi, e c'era un filosofo, che era anche architetto, Paul Virilliot. E Paul Virilliot è stato una persona importante che ho conosciuto, fra le tante che per fortuna ho incontrato. E Paul Virilliot è stato una di quelle persone che diceva nella tecnologia... Il livello più alto della tecnologia è il livello in cui l'uomo è quasi immobile. Governa, ad esempio, un elicottero o un aereo, e l'aereo velocissimo, solo con lo sguardo, solo col pensiero, senza muovere nessun niente.
2: Però è anche un po' inquietante, no? Se con l'intelligenza artificiale riusciamo a muovere...
3: Questo me lo diceva circa 30,
2: a muovere
3: 40
2: le bombe,
3: anni fa.
2: I missili.
3: Lui me l'ha detto 40 anni fa questa cosa. Ed era quella.
2: Ah sì, una tragica previsione. Lei dice che la vera alchimia dell'arte è il rapporto tra visibile e invisibile. All'artista
3: allora
2: tocca il compito di richiamare il mistero. Che forti?
3: Il rapporto tra visibile e invisibile. Cioè, il visibile è quello che tutti quanti crediamo di vedere. E l'invisibile è quello che tutti quanti crediamo che non si possa vedere. Se riusciamo a vedere le due cose e poi a stabilire le relazioni fra le due cose, uno diventa quasi felice. Perché mette due cose, l'invisibile è qualcosa che gli dai parecchi nomi. Visibile, cioè hai dei nomi. E quando tu hai dei nomi a delle cose, altre cose a cui devi credere, devi avere fiducia, una speranza che esistono. E poi l'invisibile è quella cosa che ti dà la possibilità di dire, di non aver bisogno di fare dei segni, delle parole, nulla, però sono presenti in te e sono presenti negli altri anche. Questa è la forza dell'invisibile. Se tu riesci a mettere insieme il visibile e l'invisibile, beh, lì stiamo nel momento vicino all'arte.
2: Sì, siamo anche...
3: Ma tutti gli uomini sono artisti, lo dico più di una volta.
2: In che senso?
3: Io non credo che l'arte sia patrimonio di pochi. Tutti gli uomini hanno una capacità di creare, e tutti creano. E tutti
2: perché
3: quanti...
2: sono fatti a immagine e somiglianza di Dio, insisto,
3: Credo, da un punto di vista sì, ma io sono convinto che tutti quanti... Ma questo lo diceva Beuys, è stato uno dei più grandi artisti del Novecento. Beh, Beuys diceva veramente che chiunque, il contadino, chiunque taglia un ramo, taglia un albero, fa qualche azione, è un artista. Perciò tutti gli uomini sono degli artisti, sono dei creatori, in quanto creano, anche quando non vogliono, anche quando creano il male, creare una parte di questo universo.
2: Se c'è una pecca nel Rinascimento è aver tranciato una linea netta tra l'artigianato e l'arte.
3: Questa è la cosa che ho detto. Questo lo so, perché fino alla fine del 300 facciamo tutti parte della stessa cosa, gli artigiani, quelli che portavano i pesi, portavano le pietre, tutti quanti partecipavamo alla costruzione della cattedrale, dell'edificio, che doveva essere enorme, il più grande. Gli architetti facevano, ci lavoravano, però ogni tanto si sbagliavano, ogni tanto ne cadeva una, ma anche a lei succede. L'opera era un fenomeno collettivo, era una cosa straordinaria. Poi arrivato Brunelleschi, che era una persona estremamente intelligente, capace, ma come tutti gli altri, anche nel Rinascimento, nell'umanesimo e poi nel Rinascimento. Beh, queste persone pensavano, io dico un piccolo episodio, quando Brunelleschi mandò via tutte le maestranze della costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore, da lì nasce il primo professionista. Lui incomincia a diventare la vera persona che è il dominus, è colui il quale gestisce, comanda, non di solo disegna, ma gestisce completamente la costruzione, tiene in mano tutto. Questa è una cosa che ha rotto i rapporti. E prima lui poteva fare anche, l'ha fatto anche lo scultore, il pittore, poi ha grandi amici artisti, aveva uno di questi era Donatello, l'altro era Masaccio, cioè era una comunità. Cioè, a questo punto credo che proprio con Brunelleschi e poi con gli altri anche si comincia a rompere in questi elementi.
2: La democraticità dell'arte. E poi parlano di Medioevo come di secoli bui, eh?
3: No, no, questa è una cosa che raccontano.
2: Senta,
3: io ho studiato poco la storia.
2: Esatto, però c'è tanta gente che la studia poco, e soprattutto l'ideologia, quella che lei nega di aver mai seguito, l'ideologia ti impone di dare dei nomi e delle etichette. Allora, maestro, la si può chiamare lei o no? Come la chiamano?
3: Di solito Massimiliano, però se mi vuole proprio
2: tutti
3: chiamare maestro, mi chiami maestro. Cioè, se...
2: No, no, viene così di solito, a proposito del narcisismo dei geni, degli artisti con la maiuscola, da Brunelleschi in poi, di solito si facevano chiamare maestri.
3: Ah, non lo so, Verrocchio come si faceva chiamare da Leonardo. Però gli aveva fatto un bellissimo angelo là sotto, che poi...
2: Se pensa a una sua opera che la racconta, la definisce... più di tutte le altre, c'è o no?
3: La prossima.
2: Ok, questo volevo sapere. E quindi la prossima la sta preparando?
3: Ci provo.
2: Ha detto prima che per l'architettura la musica è importante. Mi dica la musica che lei è più cara, che ce l'ascoltiamo un pezzetto.
3: Tutti quanti, Mozart.
2: Mozart.
3: È impossibile che un architetto non ami Mozart. Perché Mozart ha due cose insieme. La prima era questo carattere di rivoluzionario, di modificazione, e qualcuno che voleva scoprire e indagare e vedere quello che poteva essere oltre la propria musica. E faceva dalla musica che possiamo dire comica fino alla musica molto seria.
2: Lieve e drammatica un tempo.
3: Nello stesso tempo. Ed era veramente... qualche cosa che quando uno si sente un po' appena appena, non dico depresso, che mi capita raramente, però che ha dei dubbi.
2: Beh, questo tempo di inquietudine abbiamo diritto ad averne, come?
3: Cioè, io quando vedo che la gente muore per far felici pochi, questo mi fa molto male. E l'altra cosa che mi fa molto male è vedere che 1200 persone al mondo sono, si dice, trilioneo. E ci sono 4 miliardi di persone che lavorano per queste 1200 persone. Questo è ingiusto. Non può essere.
2: E basti pensare come è finito Mozart.
3: Finito male.
2: È finito male, ma è eterno.
3: Però è eterno.
2: Grazie, maestro, grazie davvero.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.
2: Let's go, girls.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Mino Milani, Le cronache di Merlino. Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo primo. Il servo e la principessa.

0: Sui grandi cavalli da battaglia, i cavalieri si allinearono nel cortile del castello di Groms. Il sole traeva bagliori dalle armature e il vento faceva ondeggiare le piume colorate degli elmi. Accanto a ogni cavaliere stava immobile uno scudiero che reggeva la lancia e lo scudo. Nessuno parlava. Si udiva soltanto lo scalpitio di qualche cavallo. Selvaggia guardava dalla finestra della sua camera. Era rossa in viso e aveva gli occhi scintillanti. Disse con voce vibrante: «Ah, come vorrei andare anch'io alla battaglia e alla vittoria!» Il ragazzo biondo, snello e con gli occhi verdi che le stava alle spalle annuì. «Il più valoroso dei nostri cavalieri è certamente Ser Malvino dalla montagna ed è anche il più bello. Hai mai visto un cavaliere dal viso più fiero?» riprese Selvaggia e senza aspettare risposta aggiunse: «Chiederò alla principessa mia madre il permesso di dargli una corona di fiori quando sarà tornato vincitore. Ebbene, servo», chiese dopo un attimo, «non dici nulla? Oh, guarda, ecco il principe mio padre!» Si erano sentiti infatti lunghi squilli di tromba e da un grande portone sul fondo del cortile erano usciti alcuni cavalieri in armatura. Davanti a tutti c'era Vertrando, principe di Gronvs, capelli e barba bianchi e spalle larghe, ma un po' curve come per stanchezza. Al suo fianco un alfiere portava una bandiera con un leone nero in capo giallo. Selvaggia esclamò: «Guarda mio padre, e il leone nero, stemma della mia famiglia, guarda i miei fratelli Gervindo e Geredino. Ah, come vorrei seguirli in battaglia, perché non sono un cavaliere anch'io?» Il ragazzo stava per dire qualcosa, ma in quel momento tutti i cavalieri sguainarono contemporaneamente le spade e lanciarono il loro grido di guerra. Dalle finestre aperte sul cortile, le dame cominciarono a gettare fiori. Selvaggia tese una mano all'indietro e ordinò: «I fiori, servo, presto! Che cosa aspetti?» Prese i fiori dal grande cesto che il ragazzo le porse e li gettò verso i cavalieri gridando: «Gloria e vittoria!» Sotto la pioggia di fiori, la schiera varcò il portone del castello. Nella spianata di fronte ad esso attendevano centinaia di fanti ben ordinati che salutarono il principe con grida festose, alzando le armi verso il cielo. Vertrando si mise in testa tutti, levò la spada, la puntò in avanti e così condusse il suo esercito alla guerra. Dal nord erano tornati i vichinghi, i barbari dalle lunghe barbe e dagli elmi ornati di corna di bisonte. Sbarcati da alcune grandi navi, avevano incendiato e distrutto tutte le case che avevano incontrato sulla loro strada, lasciandosi alle spalle soltanto lutti e rovine. Erano poi piombati sui villaggi dell'interno, mettendoli a ferro e fuoco, mentre turbe di contadini disperati si erano rifugiati nei boschi o fuggivano verso i più vicini castelli. Messaggeri trafelati avevano galoppato a dare l'allarme e tutto il principato di Grons, il più direttamente minacciato, si era preparato alla difesa. Il vecchio Vertrando aveva chiamato i suoi vassalli e tutti gli uomini in grado di portare le armi e aveva spedito al suo signore e sovrano Marco, re di Cornovaglia, l'annuncio di quanto stava per fare e una richiesta di aiuto. Poi si era messo in marcia. Selvaggia La giovanissima figlia di Bertrando aveva lunghi capelli neri e occhi ancora più neri. Era altera, testarda e molto orgogliosa di essere quella che era. Due giorni dopo la partenza dell'esercito, parlando con il buon Lanfranco, diceva: «Io sono figlia di un principe, quindi sono una principessa. Può essere che diventi regina. Sono diversa dalle altre donne, come lo è mia madre e come mio padre è diverso dagli altri uomini». Lanfranco, un vecchio menestrello che errava di castello in castello a raccontare storie di amore e di avventura, rispose: «Principessa, tutte le donne e tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio». «Niente affatto», replicò Selvaggia con una smorfia. «Io non sono in nulla uguale, per esempio, a Brandano. Lui è un servo, io sono una principessa. Io ordino, lui obbedisce. Mio padre me lo ha regalato per il mio compleanno. Io sono una persona, lui è una cosa».
1: «Un uomo non è mai una cosa, principessa».
0: «Ah, no? Ebbene, menestrello, ora sentirai». La principessa fece un cenno e chiamò: «Servo!» Brandano fu pronto a farsi avanti e disse: «Eccomi, principessa». «Fa vedere a Lanfranco quello che hai al collo?»
1: «Sì», rispose Brandano arrossendo. Aprì il colletto della camicia di povero cuoio e mostrò il collare di ferro che contrassegnava i servi, quasi fossero cani.
0: «Vedi, Lanfranco?» disse Selvaggia.
1: Il menestrello sospirò tristemente. «E tuttavia, un uomo non è una bestia».
0: «Ah, no?»
1: ribatté la principessa.
0: Poi chiese a Brandano in tono imperioso: «Servo, a chi appartieni tu?»
1: «Al principe, principessa».
0: «E il principe a chi ti ha dato?»
1: «Alla principessa Selvaggia».
0: «Quindi tu appartieni a me?»
1: «Sì, principessa», rispose Brandano con un breve inchino. Selvaggia si volse a Lanfranco:
0: «Hai visto, menestrello?»
1: In quel momento una voce gridò: «Allarme! Allarme!»

0: again.
1: RNC presenta
2: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
3: Eccoci qui per una nuova puntata di Playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana in questo lungo weekend, per molti perlomeno è lungo, forse non per Lorenzo Sada che ha fatto gli straordinari, che ci assiste comunque in regia anche per quest'oggi, pronti a presentare 8 tracce di prevalenza italiana, perché avremo molte canzoni di casa nostra, anche se con qualche chicca a livello internazionale. Si parte come sempre con quello che sarà il nostro disco in blu 2000 della prossima settimana, che ci accompagnerà per una settimana intera come scelta, quindi il ritorno di Francesca Michelin, che torna appunto con questo nuovo singolo. Tra poco ve ne parlo meglio, intanto già in sottofondo questa è Una donna non

Piuttosto diretto il messaggio di questa nuova canzone di Francesca Michielin, Una donna non può, tocca questo tema legato alle donne, lo fa con la sua leggerezza per certi versi e con un tappeto musicale che a me ha ricordato molto quegli anni 80 di Giuni Russo e giù di lì, insomma, senza voler fare collegamenti, però questo è quanto. Francesca Michielin ha aperto questa puntata di Playlist in Blu, sarà il nostro disco in blu 2000 della prossima settimana. Vi dicevo, tanta musica italiana e tanta musica italiana giovane, ad esempio ritorna anche Fulminacci, lui l'abbiamo visto comportarsi molto bene all'ultimo festival di Sanremo, ha avuto una bella esperienza alla 76esima edizione dove ha portato Stupida Sfortuna. Questo è il nuovo singolo invece, Maledetto Me.

molto godibile questa Maledetto Me, la nuova di Fulminacci. Dicevamo prima che la sua esperienza alla 76esima edizione di Sanremo è stata sfortunata, è stata fortunata, mi sono un po' impallato perché la canzone era stupida sfortuna, ha anche conquistato il premio della critica Mia Martini, il premio Asso Musica, poi un Palazzacci Tour 2026 ha funzionato molto bene, anche il suo album Calcinacci. Questa, la sua nuova canzone, come vi dicevo, molto godibile e secondo me farà parte anche della nostra estate. Restiamo molto vicini a tutta questa situazione perché Saif è stato ancora più fortunato a Sanremo, visto che ha conquistato il podio. Ad anticipare il suo album Santissimo, che uscirà il prossimo 8 maggio, c'è questa nuova canzone. Buona domenica.

0: buona domenica.
1: Mix perfetto, pop, un po' di latino per un'altra canzone dal sapore molto estivo. Buona domenica Saif, santissimo il suo primo progetto ufficiale in arrivo il prossimo 8 maggio. Abbiamo iniziato con tre canzoni completamente italiane, vi dicevo che però avremmo avuto anche delle chicche dal respiro più internazionale. Lui si chiama Jalen Ngonda, un po' difficile da pronunciare ma vi assicuro è molto bravo, perché poi evoca un sound vintage, un soul dannata ma molto godibile. Il 5 giugno uscirà il suo nuovo album Doctrine of Love e abbiamo un singolo da presentarvi, Hanging on the Shelf.

queste canzoni hanno il sapore del passato, ma sono meravigliose, sono attualissime, soprattutto quando troviamo una voce come questa, una voce reale, umana, quella di Jalen Nagonda, Hanging on the Shelf, la sua canzone, il suo nuovo album Doctrine of Love, il prossimo 5 giugno sarà disponibile. Torniamo però a parlare di musica di casa nostra, di musica italiana, lo facciamo con Mannarino, che dopo Ciao, primo estratto che ha inaugurato il suo nuovo percorso artistico, torna con Per un po' d'amore, brano che anticipa Primo amore, fuori l'8 maggio, e che sarà sicuramente un successo e aspettato dai tanti fan che lo hanno seguito non solo per la sua musica ma per la sua teatralità, insomma un artista a tutto tondo. Ecco la sua nuova canzone.

sempre molto bravo. Poi questa scelta di questo ritmo trascinante è particolarmente azzeccata. Per un po' d'amore, il nuovo singolo di Mannarino, Primo Amore, album in uscita la prossima settimana. Quinta proposta di quest'oggi, proseguiamo ancora con musica italiana. Lei è popolare perché è anche un'attrice, ma è molto brava anche come cantante. Stiamo parlando di Lea Gavino, che appunto ha una carriera molto fresca per quanto riguarda la musica, ma già molto promettente. Proprio ieri è uscito su tutte le piattaforme il suo nuovo lavoro, un EP nuovo che è amato 11 volte, prodotto da se stessa. Questa è la prima canzone che vi facciamo ascoltare, si chiama Serratura.

presente anche al concertone del primo maggio. Lea Gavino serratura la sua nuova canzone, il suo nuovo lavoro 11 volte EP, che troverete sui vari store. Ormai bisogna parlare di store, io sono un po' vecchio e da me si usava comprarla la musica nel senso più tradizionale del termine, ma tant'è, siamo qui anche per parlare di questo. Vi ricordate i Blue? Beh, furono una formazione con un successo popolare e mondiale. Simon Webb, Duncan James, Anthony Costa, Lee Ryan, che sono tornati, e questo nuovo singolo, che si chiama Flowers, è stato scritto per loro da un grande amico, ovvero Robbie Williams, che li ha omaggiati con questo pezzo, che quindi ascoltiamo per i prossimi 3 minuti. Blue, questa è Flowers.

Rivers, la canzone dei Blu, la penultima di quest'oggi per la presentazione delle novità in ambito discografico qui in Playlist in Blu. Prima di salutarci però vi presento la nostra ultima proposta, ancora una canzone italiana, periodo felice e fortunato per Fabrizio Moro, che tra le varie ha anche vinto la prima edizione di Canzonissima, la prima ovviamente della nuova era, quella condotta da Milly Carlucci. Nel frattempo in digitale è stato pubblicato il suo nuovo album Non ho paura di niente, che già era disponibile nei formati tradizionali, e quindi per celebrare tutto questo c'è un nuovo singolo che tra poco ascolteremo, che si chiama Niente da perdere, che rappresenta appunto l'ultima proposta di quest'oggi per Playlist in Blu, che ha dato il via anche a un nuovo mese maggio, un mese sempre felice anche per quanto riguarda le uscite discografiche, le canzoni che poi si ascolteranno d'estate. Ringrazio e saluto Lorenzo Sada, che si è occupato della parte tecnica. Noi torniamo tra 7 giorni ancora con nuove canzoni.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Shema Israel. Ascolta Israele. Dio è uno e vuole l'esclusiva. Aprirsi a Dio, riconoscerlo come unico e solo Dio, significa prendere le distanze dalle cose, rendere relativo tutto quanto, tutto nel cuore del Signore. Quante volte il nostro cuore e la nostra mente ci portano a fare degli idoli, il successo, il denaro, le cose, tante volte anche i sentimenti diventano il tutto. Ascolta Israele, uno solo è il tuo Dio. Vogliamo allora domandare perdono al Signore per tutte le volte in cui non lo abbiamo riconosciuto come unico nella nostra vita.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
4: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando uomini sarete duri di cuore, perché amate cose vane e cercate la menzogna?
4: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
2: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
4: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
2: Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
4: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbandono vino e frumento.
2: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Nella notte benedite il Signore.
0: Ecco, benedite il Signore, voi tutti servi del Signore.
2: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
0: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
2: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia, salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, o Padre. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in sol minore, l'estate, allegro non molto, adagio presto. Trascrizione per fisarmonica e orchestra d'archi di Richard Galliano, fisarmonicista Richard Galliano con la Camerata Ducale, direttore Guido Rimonda.

musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Riccardo Drigo, Pas de Deux, dal balletto Esmeralda, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge.

Di Riccardo Drigo abbiamo ascoltato il pas de deux dal balletto Esmeralda, London Symphony Orchestra, direttore Richard Bonning. RNC, note di classica. Georg Friedrich Händel, quarto appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse, e le voci parallele sono quelle dei tenori. Primo gruppo, Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.

Per il quarto appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei tenori primo gruppo Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo. Note di classica. Niccolò Paganini, terzo movimento rondò allegro spirituoso dal concerto numero 1 in re maggiore per violino e orchestra. Salvatore Accardo violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il terzo movimento dal concerto numero 1 in re maggiore per violino e orchestra. Salvatore Accardo violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit. RNC, note di classica. Ruggero Leoncavallo. Mattinata. L'immagine splendente e vitalizzante dell'aurora che esalta il creato spinge il cantore a rivolgersi alla sua amata ancora dormiente per invitarla ad uscire, vestita di bianco, come immagine incarnata della luce e dell'amore. Per il secondo appuntamento con Mattinata ascolteremo in successione i tre tenori: Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. E per finire, sorpresa, una cantatrice. E quale? Dame Joan Sutherland.

0: Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata. Le voci parallele erano quelle dei tre tenori Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. In chiusura una voce femminile, quella di Dame Joan Sutherland.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Franz Anton Hofmeister, 1754-1812. Primo movimento, Allegro, dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. Non esiste partitura autografa di quest'opera del compositore austriaco. Le prime fonti per le esecuzioni sono partiture trascritte da copisti.

di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per viola e orchestra. Cristina Cordero, viola. Orchestra Freischnett, Conservatorio Reina Sofia, direttore Juanio Mena. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, quarto movimento, allegro ma non troppo, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Rafael Kubelik. Registrazione dal vivo.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Registrazione dal vivo. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di maneggi, astuzie, birbonate, scherzi e burle. Wolfgang Amadeus Mozart, l'impresario teatrale, K486. Commedia con musica in un atto di Gottlieb Stephanie il Giovane. Personaggi ed interpreti: Madame Herz, Magda Nagor, Mademoiselle Silberklang, cantante Christina Lucky, Monsieur Vogelsang, cantante Thomas Hampson, Buff, un attore, Harry van der Kamp, Nikolaus Harnoncourt, solista nel finale, Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Nikolaus Harnoncourt.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'impresario teatrale K486, commedia con musica in un atto di Gottlieb Stephanie il Giovane. Personaggi e interpreti: Madame Herz, Magda Nador, Mademoiselle Silberklang, cantante Christina Lachy, Monsieur Vogelsang, cantante Thomas Hampson, Buff, un attore Harry van der Kamp, solista nel finale Nicolaus Harnoncourt, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Nicolaus Harnoncourt. Domenico Cimarosa, il maestro di cappella, per baritono e orchestra. Revisione di Matteo Zanon per Casa Ricordi. Baritono Giorgio Gatti. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Alberto Peiretti.

Tieni attenti che un'aria canterò, canterò di stil sublime. Che feci apposta

la. Bravi assai, o benedette, l'uomo è così fara, la la la la la la la la la la la la la la la la. Bio, bio, bio, bio. Bio, bio, bio, bio, bio.

si può trovar tutta l'orchestra sana su.

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il maestro di cappella per baritono e orchestra. Revisione di Matteo Zanon per Casa Ricordi. Baritono Giorgio Gatti. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Alberto Peiretti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Giovanni Battista Pergolesi, La serva padrona, intermezzo in due parti, libretto di Gennaro Antonio Federico, prima rappresentazione, Napoli, Teatro San Bartolomeo, 28 agosto 1733, Uberto, un vecchio, Petteri Saloma, Serpina, sua serva, Jean-Marie Bimat, il terzo personaggio, Vespone, servo di Uberto, non parla. Esegue il complesso Musica Poetica Freiburg, direttore Hans Ludwig Hirsch.

per me disgrazia. Son 3 ore che aspetto e la mia serva portarmi il cioccolatte non fa grazia. Ed io d'uscire a fretta. Oh, fiemma benedetta! Or sì che è vero che per essersi buona

vien domani, e tu altro che fai? A che qui te ne stai, come un balocco? Come? E dici, è sciocco, vanno e rompiti presto il collo, sollecita, vedi che fu. Gran fatto io ho cresciuta, questa serva piccina, l'ho fatta di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse. Ora l'hai preso perciò tanta arroganza, fatta e si superbona, al fin di serva ti verrà padrona. Ma bisogna risolvermi in buon'ora, e quest'altro vagion ci è morto.

0: si sta. O la serpina, non ti vuoi fermare?
1: Lasciatemi insegnare.

0: Io costui ti inviai.
1: E da che fare?
0: A che fare? Non ti ho chiesto il cioccolatte io.
1: E per questo?
0: E m'ha da uscir l'anima, aspettando che mi si porti.
1: E qua?

0: Ora che ho preso il cioccolatte già.
1: Timmy,
0: buon provi faccia e sanità.
2: Perché ride quel naso?
0: Timmy, co più flemma d'una bestia. Ma io bestia non sarò, più flemma non avrò. Il gioco scuoterò e

sempre in contrasti. Conte si sta, e qua e là, e su e giù, e sì e no, or questo basti, basti, basti. Finirsi può, finirsi può, finirsi può. Ma che ti pare, ah, ma che ti pare, ah.

rompe si sta, e qua e là, e su e giù, e sì e no, or questo basti, basti, basti, finir si può, finir si può, finir si può, ma che ti pare, ah, ma che ti pare, ah.

0: terra, la senti?
1: Per averti mai cura, sventurata, devo essere maltrattata.
0: Ma questo non va bene.
1: Parla che sì.
0: Ma questo non conviene.
1: Eppure, qualche rimorso aver dovreste di farmi dirmi ciò che dite e fate.
0: Così è, da dottoressa voi parlate.
1: Voi mi state sui scherzi ed io parrò.
0: Non vi arrabbiate, capperi! Hai ragione. Tu non sai che ti dir. Va dentro, prendimi il cappello, la spada e il bastone, che voglio uscir.
1: Mirate, non ne fate una buona, e poi servina e di poco giudizio.
0: Ma lei, che diamine vuol mai da fatti miei?
1: Non mi lasciate adesso, gli è mezzodì, dove volete andare? Andatevi a spogliare!
0: Vai in malanno, che mi faresti?
1: Oi, boh, non occorre altro, io vo così, non uscirete, io l'uscio a chiave chiuderò.
0: Ma farmi questa massima impertinenza!
1: Sì, sonate!
0: Serpina, il sai, che rotta mai la testa?

benissimo, hai tu inteso? Ora al suo loco ogni cosa porrà, oh signoria, che la padrona mia vuol ch'io non essa.

0: fermati, guardami, meravigliati, fammi le scherni, chiamami Asinone, dammi anche un mascaglione. Io cheto mi starò, anzi la mano ancor ti bacerò.
1: Che fa? Che fa?
0: Sposta di malevaggia, vattene in solentaccia, in ogni conto io vuo finirla. Espone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie, e sia anche un'arpia, nel suo rispetto io mi voglio accasare.

0: Manco mal, la provò. Dunque io mi caserò.
1: E prenderete in me?
0: Te?
1: Certo.
0: A fe? Io non so chi mi tien. Dammi il bastone, tanto ardir.
1: Ovo e fare del potrete, che null'altra che me sposar dovrete.
0: Vattene, figlia mia.
1: Voleste dir mia sposa?
0: O stelle o sorte, o questa è per me morte.
1: O morte o vita, cos'è ser te? Ma fiso c'è pensiero.
0: Questo un altro diavolo più

0: io crederei che la mia serva adesso, anzi per meglio dir, la mia padrona, uscir di casa mi darà il permesso.
1: Ecco, guardate, senza la mia licenza pur se volle vestir.
0: Pur sì che al sommo giunta è sua impertinenza, temeraria, e di nozze richiedermi ebbe ardir.
1: Nasconderai per ora in quella stanza, e a suo tempo uscirai.
0: Oh, qui sta ella, facciam nostro dover. Posso o non posso, vuole o non vuol la mia padrona.

0: Oh, ha fatto così, eh!
1: Credi che no, fa d'uomo ancora chi io pensi casi.
0: Pensaci, Carlo Nei!
1: Io ci ho pensato!
0: Ebbene!
1: Per me un marito io l'ho trovato!
0: Buon provi faccia! E lo trovaste a un tratto così già detto e fatto!
1: In un'ora venir su e che incentato!
0: Alla buon'ora! Posso sapere?

0: e quando voi incollerito farò vene scompigli fracassi a via via.
1: Ci andrà mal la vostra signoria.
0: Perché?
1: E lei così schiribizzosa meco ed esserma, or pensa con lui essendo sposa, senza dubbio il capitan tempesta in collera andrà, e lei l'imbastonate una tempesta avrà.
0: A questo poi Servina penserà.
1: E ne dispiacerebbe, al fin del bene io ti volli e tu il

sarà costumi. Forse la penitenza farà così di quanto l'ha fatto al padrone. Se ver come mi dice un tal marito, la terra fra la

il primo non saresti. Dunque, la sposeresti? Basta!

non so che dir, non so che dir, per me non so, sono imbrogliato.

0: favorisca, signor. Passi.
1: Oh, padrone! E questi?
0: Questi adesso?
1: Oh, brutta cosa! Veramente ha una faccia tempestosa! E così, caro il Capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza? Oh, bene! E ne è già contento? Oh, bene! Non via difficoltà! Oh, bene! Egli mi par che abbia poche parole.
0: Anzi, pochissime! Vuol me compermi
1: e in braccio a quel brutto di ghiaccio deve andare questa bella colombina.
0: Sapete cosa ha detto?
1: Di Serpina.
0: Che vuole che mi diate la dote mia.
1: La dote tua? Che dote? Sei matta?
0: Non predate che gli infuria darà.
1: Può dare in furia e più l'orlando furioso chiama il punto non preme.
0: Oddio, vedete purché gli già freme.
1: Oh, che guai. Farà tu, statti a veder che costui mi farà. Ben, cosa dice?
0: Che vuole almeno 4.000 scudi.
1: D'angelo, oh, questa è bella, vuole una bagatella. Ah, padron mio, non signore, Serpina, che marabbia. Vespone, dove sei?
0: Ma padrone, il vostro male andate voi cercando.
1: Senti un po'. Con costui hai tu concluso?
0: Io concluso? Non concluso. Adesso!
1: Statti a vedere che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
0: Ma egli ha detto!
1: Che cosa ha detto? Ehi, parla per interprete!
0: Che mi date la dote di 4.000 scudi o non mi sposerà?
1: Ha detto!
0: Ha detto!
1: E se egli non ti sposa, a me chi importa?
0: Ma che non rende
1: ha detto!
0: Ha detto! O che altrimenti in pezzi vi farà!
1: Oh, questo non l'ha detto!
0: Lo vedrà!
1: L'ha detto! Sì, signore! Ah, non si incomodi!